0: in radio.
1: Ecco. Fede e Alice hanno appena finito di parlare di palle, di prepuzio, di pelle. E arriva quel cazzone di Muva.
0: Sì, ma stavo parlando di magia io, raga, per favore.

0: pomeriggio, 15.06 nella casa, tuo fratello Muva al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, 27esimo giorno di agosto. Come state? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Magia!
0: Magia, magia vuol dire bene, magia vuol dire bene. C'è chi mi dice, così cominciamo Muva? Stighezzi, alle 16.30 che cosa mettiamo? Le bombe a mano? Speriamo di no, speriamo di no. Io spero di darvi delle proposte molto valide musicalmente. Cercherò comunque di ricordarmene, di non mettere magari una canzone troppo smooth, oppure sì, per bilanciare, per la legge del contrappasso. Oggi vi dicevo che avrei voluto parlare un po' di natura, però quando io cerco di come dire, farmi un piano sulla puntata odierna, poi spuntano fuori delle cose. Ci ha chiesto aiuto un nostro ascoltatore, per cui, visto che oggi è un giovedisi, o comunque cercheremo di tramutarlo in un giovedisi, se hai un quesito da porre anche in anonimo a Peter Paniani e Peter Paniane, qualcosa che vorrei, un argomento che vorresti affrontare, una parte della tua vita che vorresti condividere in anonimo o meno, il numero lo conosci molto bene. Oppabacco, oppabacco, eccolo.
2: Oppabacco, oppabacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ai, che male, Marco. Cosa c'è, un che, problema, Marco.
0: Che è successo?
2: Ho provato a fare una moda carrucola, come dicevano gli altri due, con l'allungamento del prepuzio, Marco. Sono rimasto incastrato perché ho fatto un nodo tipo marinaio, non riesco a slegare. Se c'è qualche donzella che può venire a per favore slegarmi. Grazie, vai Marco.
0: Noi chiaramente mettiamo in onda, abbiamo messo in onda questo tuo appello, vediamo se qualcuno risponde. In ogni caso, tutti che si preoccupano del prepuzio, ma nessuno del post. Cioè, tutto quello che viene prima del puzio e nessuno del post puzio. Questa mi sembra una grande ingiustizia del mondo.
3: Attenzione,

0: Dopo qui su Radio Peter Pan, la graziosa, devo dire che la storia che mi è arrivata al 393-7366-240 non è troppo graziosa, devo dire. Raga, innanzitutto diamo voce ai messaggi un po' randomici che sono arrivati nella nostra chat, c'è cioè chi si domandava, visto l'apertura di oggi, che cosa mettiamo alle 16.30?
1: Nuova! 16.30, vai col grande Bengala!
0: Vabbè, però non è una canzone di novità. Vediamo se mi capita nel rientro, però lì bisogna avere semplicemente fortuna, perché i ragazzi hanno fatto il palinsesto a parte. Poi c'è lei che dice: ciao Muva, per favore potresti salutare Giacomo, Michele, Stefano, Antonio ed Andrea, la squadra dei magazzinieri più operativi e sexy di Castelfranco? Grazie. Certo, salutiamo. Salutati, come dicono i nostri colleghi Remix. Ma adesso è arrivato il momento di raccontarvi la storia di oggi, la prima storia di oggi, potrebbero essercene altre. Un nostro ascoltatore, un mio ascoltatore e vostro collega ha scritto questo messaggio, ma ha scritto molti messaggi e ho cercato di condensarlo, ok? Questa è la storia di un nostro ascoltatore anonimo. Questo ascoltatore ha una fidanzata da qualche anno, rapporto un po' turbolento, lei con un passato fatto di vicissitudini, traumi, e lui che ha sempre lottato per superarli con lei. Dice bene. Ora, però, lui ha scoperto che lei lo ha tradito. E lei ora piange, si dispera e dice che si è sentita quasi obbligata a farlo, ma non accetta di smettere di seguire questo tipo e dà le colpe del suo comportamento a quello che ha vissuto nel passato. Molto bene. Allora, avete capito un po' la situazione? Lui dice: io la amo troppo, io ho lottato troppo per lei, per lasciarla, ma tu che cosa mi consigli di fare? Io rivolgo la domanda a voi, mentre va la boombox track di oggi, un rifacimento 2026.

0: The Game, Snoop Dogg con Love It or Hate It. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. La canzone probabilmente la conoscevate già a livello di base, di produzione e anche di giro. Era Hate It or Love It di The Game e 50 Cent. Questa versione c'è Snoop Dogg al posto di 50 Cent, anche per far capire che i due non vanno molto più, cioè non vanno d'accordissimo. Per quanto riguarda il nostro ascoltatore, quello che è insieme a questa ragazza, ha scoperto un tradimento, cioè lui ha scoperto che lei lo ha tradito, lei si rifà un po' ai traumi del passato, eccetera eccetera, fioccano i messaggi, fra poco li leggeremo tutti assieme. Ciao.

tensione, la tensione di questa storia, di questo nostro ascoltatore che dice sono insieme con questa ragazza da qualche anno, rapporto un po' turbolento, un passato fatto di vicissitudini, traumi per lei, e lui che ha sempre lottato per farglieli superare. Il problema è che a un certo punto questo nostro ascoltatore scopre che la fidanzata l'ha tradito con uno che lui aveva già addocchiato, diciamo, con questo c'è della simpatia, con questo c'è delle cose, lei no, fino a che non sgama fondamentalmente i messaggi. Lei, per difendersi, dice: ero in una situazione in cui c'era gente eccetera eccetera, lui ha allungato un po' le mani, io non mi sentivo in colpa a fare casino e quindi ho un po' subito l'atto, diciamo. Hanno continuato poi a scriversi e lui dice: guarda, io ci passerei anche sopra se lei ammettesse che è stata una cosa voluta e non, come dire, ops, è inciampato dentro, no? Perché sembra un po' quella situazione lì da Slevin Patto Criminale. Io non so se ti ricordi come inizia Slevin Patto Criminale, in cui appunto il protagonista che sgama la sua ragazza a letto con uno e dice: no, ti posso spiegare, è un errore, cosa è successo? Sei inciampata dentro, cioè è inciampata dentro di te. Per cui diciamo che lui si sta ponendo un po' il dilemma, dice: io capisco tutte le cose che lei ha dovuto superare, però vorrei che cedesse nel dirmi la verità, fondamentalmente. Questa canzone

0: Arrivano tanti messaggi al 393-7366-240 per la storia che abbiamo raccontato da poco. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Muova nella casa.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: stiamo parlando di Pursuit of Happiness, la ricerca della felicità. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, lo spazio in cui puoi condividere tutto al 393-73-66240. Oggi stiamo cercando di trattare la storia di un nostro ascoltatore. Il nostro ascoltatore, vi faccio un piccolo recapino, dice rapporto, ho un rapporto da qualche anno un po' turbolento con la mia ragazza, lei ha un passato fatto di vicissitudini, traumi, e lui che invece ha sempre lottato per superarli. Lui dopo un tot scopre che lei l'ha tradito con uno che già lui pensava che potesse esserci stato qualcosa. Quando lui l'ha sgamata, lei che dice che le ha detto no, ma guarda, io mi sono sentita obbligata, diciamo, a cedere a questa passione con questo ragazzo, solo che gliel'ha nascosto e continua a dire che è per i suoi traumi, è per le sue cose, e quindi ha chiesto una mano a Peter Paniani e Peter Paniane. Allora, diciamo che tutte le risposte un po' si equivalgono, sono arrivati tanti messaggi al 393-73-66240, sentiamone qualcuno randomico.
1: Io sono del parere che se due persone tradiscono non sono distanti per stare insieme, già alla base c'era qualche problema, quindi mollatevi. Le minestre riscaldate non vanno mai bene.
0: Il problema è che non è solo una minestra riscaldata questa qua, perché poi devo dirvi, anche per vicissitudini che io sto sentendo in giro, che poi ho vissuto anche sulla mia pelle, a volte quello funziona, ma ci deve essere una reale presa di coscienza, quella che vorrebbe il nostro ascoltatore dalla sua fidanzata, ma che non arriva. Diciamo che il messaggio che arriva di più è: scappa finché puoi e non parlare più, non dirle più let me talk to you.

0: traumi per giustificare il tradimento di una persona a cui tu in teoria dovresti amare e dedicare il tuo tempo uguale a quanto lui dedica al tuo.
1: Sì.
0: È molto brutto,
1: è molto
0: da
1: brutto,
0: qualsiasi cioè, punto di vista.
1: Certo,
0: un trauma è una motivazione, però non puoi usare come scusa, non puoi usare i tuoi traumi come scuse per giustificare il fatto che tu sei una persona di merda. Detta in proprio termini scurrili.
1: Molto bene, molto bene. Poi c'è chi ci ha già passato.
2: Amico mio, film già visti, libri già letti. Continuerà in eterno a fare questa roba qua e non ti ammetterà mai, mai, mai che ha sbagliato oppure che l'hai trovata o tante altre cosine. Anzi,
1: anzi,
2: da te la colpa. Perché fondamentalmente io mi sono lasciato dopo 20 anni di queste cose qua, no?
1: Sì.
2: No, dopo 2 anni.
1: Sì.
2: È una cosa ciclica che torna ed è tipico dei narcisisti manipolatori. E mi sa che anche la tua lei è una bella narcisista manipolatrice.
1: Infatti anch'io in privato gli risposi dicendo: guarda, da come mi stai raccontando la storia, dalle informazioni che hai condiviso con me, ci sono parecchie red flags. E lui mi disse: che cosa sono le red flags? Sono quelle caratteristiche che noti, che ti fanno che scoprono un po' il comportamento o narcisistico o tossico. In ogni caso c'è anche lui che dice: abbiamo un nuovo iscritto in palestra, soldato, tieni duro, perché questa mi è piaciuta. Un tot di tempo fa avevo cercato di far partire questa rubrica, che poi ho messo intrinseca all'interno del programma, che si chiamava appunto soundtracks, cioè trovare delle tracce che potessero un po' raccontare la tua situazione. Secondo me questa traccia di Ernia, che si chiama Il gioco del silenzio, c'è molto pathos all'interno di questo brano, potrebbe forse raccontare un po' come ti senti.
3: E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo, e in ogni ultima fase hai

come sto? Ci pensi mai? Rispondo no. Mi chiedevo se ora tu stessi bene. E se chiamerai risponderò. Come sai, come so, e non ne vale la pena. Che non

0: Eternia con il gioco del silenzio qui su Radio Peter Pan. Abbiamo un altro consiglio che riassume tutti gli altri ed è:
1: c'è solo una cosa da fare. Scappa.
0: Mentre ci pensi, more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix. On Radio Peter Pan. More music in the mix.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Tutti i giorni un DJ di Radio Peter Pan si sveglia e sa che dovrà correre molto veloce per raggiungere la console di More Music in the Mix. Oggi c'era il nostro Thomas Benegazzi. Grazie Thomas, a fra poco, Lego.
2: Davvero molto bene.

0: Stato.
1: Ciao Muva.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Buongiorno. Senti, stiamo cercando di riconoscere questa canzone che il mio amico gli piace, la vuole nella sua playlist.
2: Ah.
1: Lo vuoi aiutare a cercarla?
2: Vai,
1: come
2: vai.
1: Fa?
2: Come fa?
1: Liocco, liocco, coccodrilla.
2: Ma no.
1: Passa tanta di ditto. Dai Muva, solo tu ci puoi salvare.
2: Loco loco di Gordo e Reinen Sonnenfeld. L'abbiamo passata prima, diventata poi loco loco coccodrillo. Grazie chiaramente ai nostri ascoltatori. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Si parlava di piccoli problemi di cuore, piccoli o grandi, insomma. E voi sapete che io un po' mi faccio trascinare poi dalle vostre storie al 393-7366-240. Chiaramente se volete mandarmi degli spunti o mi scrivete a questo numero mentre sono in onda, oppure mi contattate in direct sul mio profilo Instagram @muva nella casa, Muva con la doppia O, te lo ricordo. Allora, stavo parlando appunto con questo ascoltatore, un po' siamo arrivati tutti quanti al verdetto finale di dire: guarda che questa persona con te non si è comportata bene. Allora, non t'ha detto che t'ha tradito, ha trovato delle scusanti al tradimento, ha cercato di tenertelo nascosto, insomma, chi più ne ha più ne metta su questo discorso qui. E lui dice: Muva, io però non ce la faccio adesso, se penso di lasciarla, so che cadrò totalmente, cadrò questa volta per davvero, ho perso tutto, ho perso l'autostima, la dignità, e so che ci sono momenti della vita in cui si provano queste sensazioni di essere totalmente a terra. E infatti Albatross, la canzone appunto di Aaron Ciupa, mi ha ricordato una poesia di Baudelaire, ovvero l'albatro che vola alto, no? Questo il re dell'azzurro veniva chiamato l'albatro, per come solcava i mari i cieli più che altro, ma quando viene catturato e viene messo a terra, l'albatro riceve per la prima volta una grande umiliazione, no? È goffo, è grande, è ridicolo ed è impotente. Devi solo trovare il tuo elemento, caro amico mio.

Oggi la puntata ha un po' più peso del solito, non è proprio un giovedì, sì. Però ci è capitata questa storia al 393-7366-240 e potrebbe essere una storia che dialoga anche con altre situazioni di qualche ascoltatore o ascoltatrice. Allora, lui ha scoperto un tradimento. Fondamentalmente qual è il problema di questa situazione? Sta con una persona che detiene il potere nella relazione, sta con questa persona che detiene un po' il potere all'interno della relazione. Lui dice: però se io lascio andare anche questo rapporto, dopo tanti anni che ho sofferto, tanti anni, tante vicissitudini anche passate che mi hanno fatto molto del male, io questa volta cado a terra del tutto, dice, ho perso l'autostima, la dignità e tutto. Fatalità, abbiamo aperto con I'm an Albatross di Aaron Ciupa, che non c'entra sicuramente niente con l'albatro di Baudelaire, dei fiori del male, le fleurs du mal, però la poesia dell'albatro indica proprio che ognuno sta bene anche, può essere un re in cielo e invece per terra può essere un giullare, può essere goffo, può essere totalmente a terra, no? Per cui tu che ti senti così a terra, che dici il mio potenziale muvo, ormai ho perso tutto, io gli ho scritto in privato, gli ho detto: non pensare che le azioni degli altri decretino il tuo potenziale, non fare questo errore, le azioni sue parlano per lei e non per te, non perderti in questo tranello. E lui ha preso malissimo, e quindi gli ho citato un po' questa poesia, ho fatto una sinossi da uomo della la strada dell'albatro di Baudelaire per fargli capire che anche lui può essere un uccello passente in cielo, ok? Per sessualizzare un po' la situazione. Adesso è il momento della canzone novità di oggi che deve farti spiccare il volo. Tu immaginati come un albatro enorme in cielo. Parisi con For You, alza il volume.

Easy con For You, cioè che mi dice bellissimo questo pezzo, Muva, mi ripeti chi sono? Parisi, non Ether, chiaramente, senza Ether, senza Ether e senza Hater anche, devo dire, questo brano perché che vi è piaciuto molto. C'è Davide che mi dice, Muva, devi cominciare a fare da psicologo e farti pagare per bene, qui in Germania arrivano anche agli 80 euro puliti all'ora, pensaci su, saluti dalla Germania, anche qui in realtà devo dire la verità, però io cioè do dei consigli che tu non devi seguire, cioè tu ascolta questa trasmissione, però io non ho proprio nessuna valenza come psicologo, raga. C'è anche chi mi dice, come sempre aspetto l'Albatros, ogni volta che nomino gli Albatros c'è chi mi dice, io aspetto l'Albatros di Marra, Rancore e Dargen, canzone che ho suonato un po' di tempo fa e non posso riproporre, anche perché ho dovuto fare spazio in cartella, però bellissima canzone, andatevela ad ascoltare. Mi ero salvato una frase avendo letto un po' la storia precedentemente di questo nostro ascoltatore, vorrei dare una chiusa un po', e c'è questa frase che mi è piaciuta molto che dice, la tua fedeltà si vede davvero quando hai la possibilità di scegliere altro, quando arriva una tentazione, quando potresti cedere e tutto resterebbe un segreto, è lì che mostri quanto conta per te ciò che hai costruito. Essere fedele è questo, avere una scelta e scegliere comunque di proteggere ciò che ami, per cui ricordatene.

disconnected, disconnessi qui su Radio Peter Pan. Spero proprio di no, spero che siate tutti connessi, soprattutto al 393 7366 240. Adesso, per stemperare un po' sta cosa che abbiamo analizzato, la storia del nostro ascoltatore, io mi sono messo un po' sul cucazzolo della montagna a legiferare, che poi appunto sono consigli di un cretino, per cui seguiteli fino a un certo punto, io non mi assumo responsabilità sulle vostre vite, se fa pur parler, ok? Io vi voglio ricordare un gioco che sta andando in onda questa settimana su Radio Peter Pan. Siamo quasi arrivati al gran finale del gioco firmato Marina di Venezia Camping Village. Oltre alla grande spiaggia e ai servizi esclusivi, qui potrete vivere escursioni nella laguna, pedalare immersi nella natura, gustare ottima cucina e raggiungere facilmente Venezia per una giornata indimenticabile. La quarta parola misteriosa per un soggiorno da 4 notti nel periodo 12 settembre 12 ottobre al Marina di Venezia Camping la trovate sulla pagina Facebook Radio Peter Pan Official. Segnatela, ok? Domani in diretta vi sveleremo l'ultima parola e potrete tentare di vincere il vostro soggiorno. Chiaro? Tutto chiaro? Sono 4 giorni di sollazzo che vi offriamo con Radio Peter Pan in collaborazione appunto con questo grande gioco che stiamo facendo, per cui l'estate sta finendo ma puoi prolungarla ancora un po' grazie ai premi di Radio Peter Pan. Adesso arriva il nuovo singolo degli Swedish House Mafia assieme a Lick Qui che si chiama Happiness is so sad, cioè la felicità è molto triste.

0: e Liccheli, e noi facciamo un brindisi a tutte e due.
1: Cin cin.
0: Molto bene, molto bene. Fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Hey, hey, here come the trouble.

puntata che poi litigherà, farà litigare anche Drake e A$AP Rocky. Ne abbiamo parlato martedì all'interno di Essentials, che è stato dedicato per l'appunto ad A$AP Rocky. Bentornate e bentornati all'interno di Move nella casa. Mettiamo un attimo da parte, anzi chiudiamo dai il discorso dedicato al nostro ascoltatore che aveva un po' di patturni e d'amore. Beh, c'è un piccolo momento saluti e baci. C'è chi mi dice: Muva, per favore, mi puoi salutare Gianmarco Cazzaro? Salutiamo Gianmarco Cazzaro, che comunque ha un cognome abbastanza particolare, cioè che secondo me non t'aiuta nel periodo delle medie e delle superiori, no? Quello è un Cazzaro, quello è un Cazzaro. Allora mi ha fatto ragionare su tutti i cognomi strani, che un po' sono una croce, no? Ti capitano a volte dei cognomi, anche molto diffusi, che possono essere un po' una croce, soprattutto per quanto riguarda il periodo delle scuole, dell'adolescenza. Per esempio, un cognome molto utilizzato nel napoletano, cioè molto utilizzato, non è che lo scegli, ti capita, è Mastronzo. Mastronzo, cioè il cognome Mastronzo, cioè, che io abbinerei ad un nome come Felice. Felice Mastronzo, per esempio, no? Potrebbe essere una cosa abbastanza bella da portare. Deriva, segna l'internet, dall'unione di mastro, quindi maestro, e oronzo, che diventa Mastroronzo, che poi si riduce in Mastronzo. Cioè era meglio Mastroronzo in realtà. Voglio fare un piccolo sondaggio al 393-7366-240 per chiudere con un po' di ilarità. C'è qualcuno all'ascolto che ha un cognome molto particolare, che è diventato croce e delizia della sua vita? Come sempre, 393-7366-240.

e non solo con Dance Teria qui su Radio Peter Pan. Madonna, che ha un cognome italiano, Ciccone, se non erro, dovrebbe essere il cognome di Madonna, la cantante, ovviamente. Visto che mi hanno scritto, Muva, mi puoi salutare Gianmarco Cazzaro? Io questo cognome l'ho già sentito in Veneto, qui intorno, nel Trevigiano e non solo. Deve essere stato un tipo di cognome che può crearti di problemi, magari per quanto riguarda nell'età adolescenziale, soprattutto, no? Quando c'è un cognome che potrebbe essere un po' in là per una presa in giro, non è facilissima l'adolescenza. Ma ce ne sono tanti in Italia, non sei da solo, caro Cazzaro, non sei da solo, perché ce ne sono tanti in Italia di cognomi strani. Sono andato su un sito che si chiama Cognomics, cognomi strani, e allora ci sono scritti tanti cognomi, non so se siano tutti reali. Cioè, per esempio, Chiappa, Culetto, Culò, con l'accento sulla O, Sederino, Peto, Minculo, Culello, Colluccello, tutto attaccato, Colluccello. Per esempio, brutto se capita una ragazza, cioè tipo Luana con l'uccello, insomma, non è proprio bello. Zizzadoro, che premia sicuramente una qualità di una delle due zizze. Orgia, Vaccaro, Porcaro, li ho già sentiti. Maiale, proprio esplicito così, brutto. Porcile, Porcella, Lecchini, Pompa, Pompini, Bonadonna, Godente, ecco, Godente è un bel cognome, perché cioè sei proprio nell'atto del godimento sempre, cioè, capito? L'alicata passera, non ci credo, dai, che esista in Italia un cognome che si chiama l'alicata passera.

Vlad l'impalatore, perché Dra era il nome. Allora, attenzione, attenzione, perché si sta parlando di cognomi strani, capitato un po' a caso, perché degli amici ci hanno chiesto di salutare il signor Cazzaro. Cazzaro è un cognome reale che esiste qui, e io empatizzo poi con queste cose, perché con dei cognomi un po' più ostici da portare, magari l'età dell'adolescenza, l'età della scuola, è un po' più difficile. Siamo alla fine della trasmissione, per cui facciamo un ultimo rush finale di cognomi strani. Cognomi strani, per esempio Scazzoso, Dolce Maschio, Boccamazza, Trombatore. Trombatore, cioè, hai un marchio impresso, se nasci come trombatore hai un marchio impresso tutta la vita. Sesso, cognome reale. Ciulla, con una L o con due L. Viene, Schizzo, Sperman. Beh, Sperman, bello anche questo, devo dire, devi portare alta la bandiera quando ti chiami Sperman di cognome. C'è anche chi invece ci scrive e potrebbe essere un argomento che affronteremo domani. Ciao, sono un vostro ascoltatore quotidiano, volevo chiedere ai miei amici ascoltatori un consiglio. Mi sto sentendo con questa ragazza e non so più di che cosa parlare. Avete dei consigli da darmi? Siete grandissimi, vi ascolto sempre sul trattore, dice lui. Allora, potremmo affrontare questo discorso assieme domani, cioè argomenti, modi per ravvivare la conversazione. Ma ahimè, adesso siamo arrivati al termine di questo percorso che dura dalle 15 alle 17.

17 chiamato Muva nella casa, com d'abitud io vi saluto con La perla del pirla che parla. La perla vorrebbe essere la canzone, il pirla che parla non vorrei esserlo, ma sono io. Per cui io vi lascio con questo viaggione di Monolink, si chiama What You Running From. Alza

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: me tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
2: Sport.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso. All the girls get up.

il suono di Neso. Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes.

0: Hotspot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
0: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Decor. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
0: Peter Pan Impatto. Stasera, Radio Peter Pan alla Sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana. Dalle 22, il suono e l'energia del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Divertimento e animazione per una notte imperdibile. Stasera, Peter Pan Impatto, Mariana Mantovana, Mantova.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
6: Regga le ponga musica qua.
7: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
9: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

di agosto qui su Radio Peter Pan, quindi sono quasi nostalgico, mi stavo affezionando, ma è brutto fare anche a novembre tanta estate, effettivamente, anche se comunque ti fa venire comunque voglia di estate. Prima terzina di oggi, Merck & Cremont con Partenope, poi ascolteremo dal 2016 Bruno Mars con 24K Magic e il nuovo di Bosa con

per venirci a trovare come domani sera, che saremo alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore, dove nell'after party, cioè verso mezzanotte e mezza, ci saranno, che poi l'after party è la parte più bella in cui la gente è più lanciata, è più energetica, troverete Andrea De Luca e Alice Fassina, perché siamo media partner appunto delle Notti Bianche di Montecchio Maggiore. Saremo anche domani sera all'Opean Beer Fest Oppeano Verona con Lediele Mirchetto e Cristian Marchi con un mega super impatto. E poi c'è il Peter Pan Impatto, invece la festa del calamaro e della seppia, mi piace dire sta cosa qua perché ci sarò io insieme a Ido a mangiare tanto pesce. E poi saremo anche a Mariana Mantovana alla festa di Santa Sabina con Marco Boffo e Fede. Tra poco ascolteremo Bel Mercy, poi Aie di Casango e Diet Coke di Fallon.

0: Con Justin Timberlake arriviamo alla fine di questa prima parte di Tanta Estate, piccola pausa tra pochissimo.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
9: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
10: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
11: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
14: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
19: Forever Fun, Forever Summer.

si chiamava appunto Cold Water insieme a Justin Bieber. Tra pochissimi invece ascolteremo Saif dall'estate 2026 con Tu mi piaci tanto, poi La Cosa Nera sempre estate 2016 con Gente di Zona. In questa puntata per esempio piace molto l'estate 2016, e poi ascolteremo anche

agosto, sabato 29 di agosto, dove saremo noi? Io sarò insieme alle Diene a fare 90-210 a Colle Umberto alla festa secolare. Poi saremo al DJ set and al Beach on Fire al chiosco Sunshine a Cavallino Tre Porti, dove ci sarà poi anche lo speciale grande show pirotecnico su tutta la spiaggia. Saremo anche alla festa di fine estate a Gaio di Spilimbergo con Maxwell e Fede, e saremo anche con la Peter Pan DJ Academy dal pomeriggio in workshop fino ad esaurimento, ovviamente finché vorrete. Saremo con la DJ Academy allo Street for Meet a Piazzale San Valentino a Sernaglia della Battaglia, mentre io vi farò sentire tra pochissimo Fisher con What a Life dall'estate 2026. Poi ascolteremo anche I Took a Pill in Ibiza dall'estate 2015 e Reload the Renegade Master di Ben King, estate 2026. Oh, damage,

prima di lanciare l'ultima terzina di oggi, vi ricordo anche che lunedì 31 agosto c'è il Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest a Ciano del Montello, proprio ai piedi del Montello, dove troverete Thomas Menegazzi e Fede. Tra pochissimo ascolteremo Alesso con If You Lose Myself, estate 2013 bellissima, poi Kungs con Galaxy, estate 2026, e poi ascolteremo anche Lil Nas con Old Town Road dall'estate 2013.

0: esce con Alesso e i One Republic, con la bellissima If I Lose Myself. Questa puntata di Tanta Estate del giovedì, la replica domani mattina dalle 6 alle 7 e poi domani sera faremo l'ultima puntata di Tanta Estate. Buon giovedì a tutti!
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan.
2: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
5: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com, a Manzano.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
11: Peter Pan clock.
12: Le 7 da 3 minuti.
11: Peter Pan clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buongiorno, sull'autostrada 1 per ripristino di un incidente c'è un chilometro di coda tra Bivio A1 variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sulla A32 chiuso il tratto per un incidente tra Susa Autoporto e svincolo di Ulz Ovest. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
15: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it. Insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

sera di Peter Pan, questo è il The Remix Show. Per quelli che hanno ricominciato lunedì, ce l'avete fatta, è stato un trionfo. Sì, sembrava impossibile.

0: Venerdì 7-11, Radio Peter Pan, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. C'è un pezzettino anche del Piemonte, poi con lo streaming arriviamo
1: all over the world.
0: Quelli che ci seguono con l'app o dal sito di Radio Peter Pan. Allora, carichi, vi sento carichi stamattina, vedo che c'è già fermento, quindi molto bene, mi piace questa cosa qua, complimenti ragazzi. Io, che sta succedendo qui su questo computer? Che cosa è partito qua? Volevo mettere gli audio degli ascoltatori, eccoli!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno, siamo arrivati al venerdì, qualcuno giustamente prima con comodo diceva venerdì 28 agosto dell'anno domini. Hai ragione, certo, salutiamo Lady Brian e Igor S, che giustamente poi quando partono queste canzoni qua diventa materia loro.
3: Ho proprio bisogno di essere svegliato. Sorveglianza notturna alla fiera dell'agricoltura di Milano per poi partire direttamente per fare turno 6-2 al lavoro.
0: Aia.
3: Siamo morti, abbiamo bisogno del disco sveglia.
0: Eccolo che

0: che bella questa di Timmy Trumpet. E vai con la trombetta. E vai.
1: Che risveglio, ragazzi. Due bombe così non le avevo mai sentite. Io sono a posto così.
2: Io sono a posto così.
0: Sei a posto? Ma scusa, ma come? Poi c'è la scotechina, c'è il fuorigiri del DJ Maxwell per tutta la settimana. C'è stato il fuorigiri del DJ Maxwell, visto che ero da solo, avevo bisogno di supporto.
3: Ciao ragazzi, è venerdì, ultimo giorno e poi fanculo, 3 settimane.
0: Ah, subito?
3: Ferie.
0: Così?
3: Ciao.
0: Ah, flexiamo subito con gli audio degli ascoltatori che sono pronti per andare a fare le ferie, quelle tardi, no? Le ferie diffuse, è il nuovo trend che sto lanciando, cioè le ferie si fanno dopo e anche spezzettate volendo. Grazie a Dio venerdì, scrive Federica, credevo di non farcela. Questa sera concerto di Gigi, intanto andiamo a smazzarci un'altra giornata di lavoro. Però posso dire, cioè, sapendo che stasera vai a vedere Gigi, è tutto ok. Tra l'altro vi abbiamo anche regalato un sacco di biglietti per andarlo a vedere, quindi siamo molto felici.
4: Ma buongiorno.
0: Ma buongiorno.
4: Io sarei dovuta rientrare lunedì.
0: Aia.
4: Ma praticamente non sono mai andata in ferie.
0: Aia.
4: Perché mi sono presa quell'influenza bastarda che non mi sta ancora dando tregua, infatti si sente dalla mia voce. Ma oggi ho preso l'unico giorno di reale ferie, seppur sia ancora catarrosa, perché sto andando vicino a Napoli al matrimonio.
0: Stiamo rendo?
4: I miei carissimi amici.
0: Tutto ok?
4: Sperando di che non mi torni febbre in città.
0: Ciao,
4: un bacio
0: ciao.
4: Grande e portatevi tanta fortuna.
0: Va bene. Sai cosa devi dire alla febbre perché non arrivi? Tu adesso pronta con me? Sei pronta? Ripeti questo mantra ad alto volume, ok?
2: Vaffanculo!
0: Noi alla febbre diciamo vaffanculo! Ok? Funziona così.
5: Attenzione, non

Madonna, Dance Tivia, 7:22, Radio Peter Pan, il programma dei Vegas. Tra l'altro questo weekend lanciamo una cosa un po' nuova agli eventi, quindi se venite questa sera, Vegas, occhio perché abbiamo una bella sorpresa. E io ve lo dico, roba unica che poi forse potreste addirittura, se vincete, che si vince, potreste rivendervi questa cosa su Vinted. Sai che ultimamente, voglio dire, no, tanti hanno fatto così, hanno preso delle cose un po' limited edition, magari le hanno vinte, magari le hanno comprate al lancio pagandole poco, e poi tac, le hanno rivendute su Vinted a prezzi folli. Magari c'è qualcuno tra di voi che compra proprio su Vinted o su siti simili, o magari rivende le cose su quei siti lì. Nel caso, fatemi sapere, perché sono curioso, è un mondo che realmente non conosco molto, quello dell'usato così, dei vestiti, della seconda mano così. Altre cose sì, tipo ho comprato una macchina fotografica io, usata di seconda mano, che mi fa sempre ridere, perché penso sempre la storia che c'ha prima, cioè chi l'ha usata, cosa fotografava, cosa, chissà, boh, speriamo bene. Mi viene anche l'ansia a pensarci, non ci voglio più pensare. Vorrei invece per un secondo, oltre a questa cosa qua, quindi io il consiglio ve l'ho dato questa sera, Gonars, amici di Udin, questa sera quella roba lì c'è a Gonars, ok? Quindi non vi preoccupate. Dall'altra parte invece vorrei capire un po' con i Regaz, quelli che ieri sera erano gasatissimi, visto che ne parlavamo da un sacco di tempo, com'è andata a finire quella roba del gameplay di GTA. Ho visto qualche video, non ho visto il video intero, ho visto qualche spezzone e mi sembra veramente una roba che spinge, ma proprio tanto. Adesso ho capito perché tutti vogliono prendersi ferie, capito? Però magari qualcuno ci può raccontare qualcosa meglio, qualche esperto che ieri sera si è gasato, si è tirgrato con il video di GTA. 393-7366-240 e adesso musica bella dall'anno 2015. Questa è The Ears and Ears. Ma ti ricordi che ricordo? Ah, che figata! Si chiama King.

0: The Way You Are, fortissimo sui social, in questo 2026, Regaz 7:30. Guarda, altri messaggi di ascoltatori che dicono: anch'io stasera vado a vedere Gigi a gratis. Ah, sei uno dei fortunelli che quindi ha vinto i biglietti di Gigi Doug con Radio Peter Pan. Molto bene. Tornando al discorso Vinted, o in genere comunque siti dove si compra e si vende, c'è chi dice: io compro e vendo molto su Vinted, non si guadagnano grandi cifre a meno che non siano oggetti ricercati. E allora ragazzi, questa sera, aspetta che guardo bene, so che per certo questa cosa qua ci sarà Gonars e ci sarà a Mariana Mantovana, quindi se venite lì occhio, perché a un certo punto secondo me esce fuori una cosa che chissà quanto lo rivenderanno poi, ragazzi. Tra poco scotechine fuori giro.
1: Radio Peter Pan.
2: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
1: Peter Pan. Spot.
3: Sale, il Carrefour, abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a €2,49 e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. Lidl vale davvero.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
11: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
14: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Jay-Z, Kanye West, Niggas in Paris su Radio Peter Pan, che carica, ma soprattutto
1: la cafonaggine.
0: La cafonaggine. È un po' sì, questa è un po' da finestrino giù e braccio fuori e anche un po' mood arrogante, secondo me. Cioè adesso forse mi scuso con quelli che non ascoltano noi, perché magari si sono visti arrivare qualcuno che ascoltava Radio Peter Pan dietro di loro in macchina, che guidava un po' in modo arrogante. Una cosa succede con questa musica qua, che vuoi fa. 7:40 del mattino, ora di Peter Pan. Ciao da Edo, ragazzi, come state? Oh, è venerdì oggi,
2: Dai, è venerdì. Sì. Dopo non c'è la scuola. Evviva, scorreggio.
0: Evviva. Beh, la scuola ormai è andata. Anzi, ormai sta per arrivare la scuola. Fammi salutare Luca, dice Edo, buongiorno, una richiesta. A fine ottobre andrò a Monaco per l'Oktoberfest. Scusami, a fine settembre. Mi date la maglietta della radio? Luca, ma guarda, volentieri, però devi venire a qualche evento, no? Allora tu vieni a qualche nostro appuntamento e ci dici: ciao, io sono Luca, devo andare all'Oktoberfest, vorrei tanto una t-shirt di Radio Peter Pan da indossare, da sfoggiare, per far vedere quanto siamo cafoni anche lì, cafonaggine anche lì. Va bene. Poi domandate l'Irene, che prima della pubblicità ha sentito dirmi ragazzi, tra poco scotechina. Sì, scotechina.
3: Ma oggi non è venerdì? Niente scoteca?
0: Sì.
3: Non è venerdì la scoteca?
0: Sì, no, allora.
3: Solo scotechina?
0: No, Irene, c'hai ragione, per carità. E il fatto è che Matteo Monti è in ferie, e quindi per il mese d'agosto abbiamo usato le pillole della scotechina per coprire, ok? Poi da settimana prossima, dal 4 di settembre, il venerdì torna la scoteca extended version, quindi avremo di nuovo 12-13 minuti di bomba. Oggi saranno quanti? 5:30 oggi, comunque sono buoni, no? La mettiamo tra poco dopo Gabri Ponte.

0: Ponte Exotica. Hai visto il video, quello che abbiamo pubblicato sul nostro account Instagram, dove si dice di taggare Gabri Ponte perché così Rocky va in ferie 2 settimane? No, non fatelo. Cioè, fatelo, anzi, facciamo così: andate nei commenti, taggate Gabri Ponte, però scrivete qualcosa tipo Gabri, mi raccomando, non commentare, perché sennò, cioè, taggatelo pure, mettete like, ma scrivete di non commentare, perché sennò no, Rocky in ferie 2 settimane, ma non vedo perché, guarda, veramente, non capisco.
1: Luca, se vuoi la maglietta, basta che vai stasera alla sagra della seppia del calamaro a Gonarzo e te la dà direttamente Edo.
0: Ah, riferito all'ascoltatore che poco fa diceva appunto, sì, che voleva la t-shirt per andare all'Oktoberfest, certo, sì.
2: Peter.
0: Eccolo. Oh!
3: Ma una domanda, quando andrete a RTL, voi due... Potrete anche la scoteca.
0: Ma chi è che te l'ha detto che andiamo? Non saprei cosa dire. Ma guarda, non lo so, se voci molto false queste qua. Perché dice l'ascoltatore Edo, non siete stati riconfermati ancora.
4: Ciao, basta ciao. Mettere Opus 7 minuti, 8 minuti. Scoteca gratis.
0: È vero, potremmo fare così. E invece ci abbiamo la scotechina di Matteo Monti.
5: Ma scusami un attimo, dimmi. Chi è che era a Parigi?
0: No, nessuno, guarda, non.
6: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel The Remix Show.
0: Matteo Monti presente. I ragaz, spero siano presenti. Fatevi sentire, ragaz, con i vostri audio su WhatsApp 393 736 6240. Siate i vocali.

0: Chi è che ha perso il sandale?
1: Dai che è venerdì, sono carico, ci voglio fare danni.
2: Vai piano.
3: Ciao, sono Andrea Nordio e da lunedì cambio radio.

0: Matteo Monti, bravo!
1: Proprio bravo! Buongiorno, ma oggi è venerdì?
0: Sì.
1: Perché la scotechina?
0: Perché la scoteca grande ritorna venerdì prossimo. Abbiamo fatto il mese d'agosto solo con scotechine.
2: Piano ragazzi, piano! Perché qua si rischia che la prima e la seconda frenata.
0: Vabbè, abbiamo capito.
3: Sì! Fuori!
0: E allora facciamolo, il fuorigiri! Attenzione ragazzi, oggi c'è il DJ Maxwell di nuovo, l'ha fatto per tutta la settimana a scegliere il fuorigiri e quindi... Aia! Momento prima romantico e poi tamarro con un disco. Occhio che qualcuno si mette a piangere anche.

0: Che spettacolo.
1: Madonna, guarda, ti dico, le bombe alla mattina, che hai un'adrenalina potentissima.
0: A voglia, certo. Siamo apposta, a mettervi questa adrenalina potentissima. Grazie ragazzi, ma quanti siete anche in questo venerdì? C'è la grinta giusta.
2: Mettiamo la grinta giusta tesoro.
0: Dillo in maniera un po' più educata, per piacere.
3: Mettiamo la grinta giusta tesoro.
0: Oh.
2: Edo, dimmi. Ti fidi di me?
0: No, assolutamente, assolutamente no, guarda, proprio zero, figurati.
2: Uh-huh. Senti che drop.
0: Che droppino, eh!
2: Posto c'era su quella stanza, era il posto c'era,
0: ci stavano! Ho visto dei video di Geopop che dicono che ci stavano entrambi.
2: Edo, ti fidi di me?
0: No.
2: Ti fidi di me?
0: No, neanche di te.
2: Allora spacchiamo tutto!
0: Allora, mi sembra di capire che Massimo non ci sia, no? Non ho visto Massimo, non ho visto il maestro, non ho visto le gemelle horror, quindi ancora settimana di vacanza per tutti e tre. Fate, c'è chi dice, il maestro direbbe che oggi è un venerdì, umidello. No, in realtà c'era chi ci segnalava grandine nell'Interland milanese, può essere. Amici della zona, nel caso, fateci sapere. Dicevo, non c'è Massimo, ma ce ne abbiamo un altro che prova così. Sentite.
4: Ciao da Francesco.
0: Che bravo. Bravo. Io intanto metto una canzone, poi vediamo, va bene?
5: Forever fun.
6: Hi, this is Swedish House Mafia Nickelodeon, and you're listening to our new single, Happiness is So Sad,

0: Che canzone meravigliosa anche questa, veramente.
1: Questa secondo me era una canzone meravigliosa.
0: Sì, anche questa degli Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad, con anche il saluto all'inizio degli Swedish. Pazzesco, che robetta. Sentite qua il nostro ascoltatore, c'ha ragione tra l'altro.
2: Dal Covid ci siamo portati dietro due cose, il The Remix Show e i tatuaggi con scritto resilienza. Non so quale dei due sia peggio.
0: Infatti, forse il The Remix Show addirittura. Cioè, pensate quanto basso è questo programma. Aspetta che provo a alzare il canale, quello che stava andando prima con l'ascoltatore, Francesco. Ah, è ancora così lui? Andando avanti? Oh, mannaggia. Come faccio a fermarlo? Non si può fare? Vabbè, tra poco sentiamo se va avanti.

0: ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Peter Pan Impatto.
7: Stasera, Radio Peter Pan alla Sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana. Dalle 22, il suono e l'energia del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Divertimento e animazione per una notte imperdibile. Stasera, Peter Pan Impatto, Mariana Mantovana, Mantova.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 8 da 2 minuti, ora c'è il TG Com.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio per la seconda di A dalle 20:45, Milan-Venezia. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sulla Poel. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
19: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: bella questa del 2016 di Nicky Jam e l'Amanecer su Radio Peter Pan. Asta è l'Amanecer. Allora, attenzione, mi dicono anche che c'è un incidente in questo momento direzione Belluno sulla 27, quindi se siete in giro in quelle zone lì, occhio ragazzi, perché potreste insomma trovare dei piccoli problemi. Senti qua invece lui che problema, lui ha rifatto la sigla del The Remix Show. Di solito mettiamo una base, no? Un po' introduttiva prima di far partire la sigla della seconda ora, e invece in questo caso sentite, meraviglia.
1: Accendi la tua radio nella strada con Andrea Edoardo, comunque vada anche per te, incominciano le ferie, e devo drogarmi meno.
0: Ma molto meno, secondo me dovresti.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, siamo arrivati al venerdì. Come state? Ultimo giorno della settimana, poi domani weekend, poi da lunedì torna anche Andrea, quindi The Remix Show che dovrebbe essere confermato. Ora io ho il messaggio con il palinsesto di lunedì, ancora non l'ho ricevuto, però in teoria se non arrivano comunicazioni noi ci presentiamo. In ogni caso abbiamo un sacco di cose di cui chiacchierare nella prossima ora, quindi preparatevi, perché poi se avete voglia potete chiacchierare con noi al 393 736 240. Tra l'altro poi lo anticipo già, sì, anche oggi alle 9 vi darò quei 4 segnali, ma quello è un discorso che faremo più tardi.
2: Attenzione, non

0: A me è arrivata una voce, e spero non sia un segreto industriale sui palinsesti di Radio Peter Pan, che non ci saranno più i remix nell'orario classico da remix,
1: ma
0: perché ci sarà lo sfogatoio la mattina, ah, perché ha insistito tanto tanto tanto il nostro Pedro.
1: Mi sembrano chiacchiere da bar queste qua che hai sentito, caro ascoltatore, perché veramente, tra l'altro, guarda, messaggio di un ascoltatore: sì, ma lunedì è ancora agosto, la nuova programmazione inizierà martedì 1 settembre. È vero anche quello, è un po' così la programmazione di Peter Pan, segue le ferie di Pedro praticamente, cioè siccome Pedro non lavora ad agosto, allora ripartiamo da martedì. Vabbè ragazzi, che ve devo dire, ma avete letto della campionessa del mondo praticamente? No, in realtà però non so se sia campionessa del mondo, ma ho visto un video che esaltava le capacità di Greta Narduzzi di Pordenone, che è la giocatrice più esperta del gioco GeoGuessr, credo si pronunci così, gioco che avevo visto fare forse in qualche reel, però adesso ci ho provato. Durante la pubblicità ho fatto un tentativo, sono andato malissimo tra l'altro. Tra poco vi spiego come si gioca, ma soprattutto vorrei capire se gli amici di Pordenone, ecco, avete capito, conoscono questa Greta Narduzzi, che magari le diamo una telefonata, non lo so, magari ci mettiamo in contatto, perché ho visto dei video molto

0: E però non mi dite dov'è il marinaio, signor Gianni. Gianni, è andato a poppa? È andato a poppa, è andato a poppa. Ah, va bene, ragazzi. Eccolo qua che flexa le sue ferie. Thomas, oggi ultimo giorno e poi 15 giorni via. Top, top, top. Ha scritto così. Thomas, spero davvero che le tue ferie siano top.
1: Vogliamo
0: te lo auguro.
1: I remix, io. Noi vogliamo i remix io, la mattina. Altrimenti, giuro che facciamo revolution.
0: Facciamo revolution? No, dai. Dovremmo essere confermati, eh. Non voglio sbilanciarmi, però dovremmo farcela. Parliamo di giochi. Allora, ieri è uscito il trailer di GTA 6, ho visto qualche spezzone, lo dicevo prima, se volete commentare, insomma, magari voi siete anche un po' più esperti, sapete qual è il numero di WhatsApp di Radio Peter Pan. E invece ho visto questa cosa qua, l'avevo già vista, però non mi ero mai avvicinato al gioco, sto parlando di GeoGuessr, ok? Geo, scritto G-E-O, G-U-E, come il cantante, S-S-R. Tu ti registri al sito e con la modalità gratuita una volta al giorno puoi giocare. Il gioco ti catapulta in mezzo a un posto di Google Street View, quindi non so se avete presente Google Street View, no? Ti vedi la strada e vedi dove sei, capito? E ti riesci a capire quando devi andare magari in un posto, guardi un po' com'è attraverso la visuale del pedone, mettiamo così. Da quella visuale lì tu devi, senza però avere le coordinate, indovinare dove sei nel mondo. C'è questa campionessa del mondo di Pordenone che è bravissima. Vi spiego ancora meglio tra poco come funziona.

0: Roberto, che sound oggi, Edo?
1: Che sound oggi che abbiamo. Il sound quello di Radio Peter Pan, belli carichi nel weekend quasi che inizia di Radio Peter Pan. Di venerdì mattina mi rendo conto che con una giornata lavorativa davanti sia difficile pensare già di essere dentro il weekend, però il mood, posso dire, ci sta. Allora, questo gioco che si chiama GeoGuessr, come funziona? Funziona che ti catapultano in un punto a caso del mondo coperto da Google Maps Street View, quindi tu hai la visione di quello che c'è attorno a te e ti puoi spostare avanti, indietro, zoomare, insomma puoi navigare per le strade, e poi a un certo punto c'hai la mappa accanto. Tu devi mettere il puntino sulla mappa di dove credi di essere, quindi puoi guardare le strade, puoi guardare le locandine, puoi guardare non lo so, le scritte, le targhe, puoi cercare di aiutarti con quello che hai attorno, ma non sai dove sei, devi indovinare dove sei nel mondo. Greta Narduzzi, ragazza di Pordenone, molto molto brava, sta facendo un grande successo.
2: Ciao ragazzi, questa Greta a me viene fuori su Instagram ormai di continuo, probabilmente l'avrò guardato tutta una volta, e caspita, tre secondi mi dice che è un paese sconosciuto in Africa, o riconosce l'erba della steppa sì, siberiana.
1: Lo so, è così, è bravissima. C'è chi dice come Manuel: ciao Edo, sì, ci gioco anch'io con degli amici con il visore addirittura, molto molto bello. E qualcun altro, Andrea, dice: ma non può essere più forte di Yakinop il sindaco? Ora questo io non lo so, il ranking è non lo so, sicuramente più forte di me. Ci ho fatto la cosa, la prova introduttiva, no? Quando ti registri sul sito, e ho sbagliato di soli 487 chilometri. Ma che vuoi che sia? Malissimo, 487 chilometri.

0: Compito da fare in ufficio. Allora, se dovete, se avete 10 minuti buoni in ufficio, ok, magari in pausa pranzo, ci mancherebbe, a voglia, aprite il sito GeoGuessr e provateci, perché voglio capire se fate meglio o peggio di me. Vorrei veramente provare a confrontarmi con quelli che non l'hanno mai fatto, che quindi entrano in quel sito lì per la prima volta, capito? Io ho sbagliato di 487 chilometri, v'ho detto, dovrei aver fatto sta cosa qua, insomma. Che ridere, mamma mia, ero convinto di essere a Parigi, invece no, non è. Ho sbagliato solo di 500 chilometri, poca roba. Edo, c'è gente che è bravissima, c'è chi riesce a riconoscere il posto dalle linee delle strade che ci sono per terra, dalla tipologia di cartelli, quello sì, delle linee non lo sapevo, dalle scritte che ci sono sulle insegne, sì, dai, e dai dossi, o dall'ambiente, dagli alberi, pazzesco. Cioè, capito? Dicono quell'albero c'è solo lì, oppure quel dosso lo fanno solo lì in questo modo qui, oppure i cartelli. Quello forse già potrebbe essere un po' più condivisibile, il cartello, no? Fatto in un certo modo. Ti dicono ad esempio di guardare se la gente guida a destra o a sinistra, se il sole è a nord o a sud.
1: È carino come gioco, ci ho provato io un po'.
0: Ma guarda, io ve l'ho buttata lì, se volete, se avete 10 minuti, fate una prova anche voi, fate la sfida giornaliera, tanto è gratuita, e vediamo se fate meglio o peggio di me. Perché sono curioso, io ho provato così e mi sembra di essere andato malissimo, tra l'altro.

sfida. Volevo sfidarvi, però ancora nessuno ha raccolto il mio invito a farlo. Ho visto anche che ci sono campionati di ogni genere per questo gioco qua e in palio anche bei soldi, quindi forse ragazzi mollo la radio per andare a fare il giocatore di GeoGuessr. 100.000 euro, cioè $100.000 ho visto adesso montepremi per la prossima gara. Non male!

0: più prendi meno spendi negli Iper e Market aderenti. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray.
0: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
4: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, Sfogatoio in diretta.
5: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese, con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
10: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Peter Pan Impatto. Questa sera Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Questa sera Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
18: Forever. Fan Forever Summer.

0: Vabbè, dovevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega!
1: Mille! Legalizzo! 994! Gli articolo 31 sulla Radio Peter Pan. Ciao ragaz, buon venerdì mattina. Questa è Radio Peter Pan, questo è il The Remix Show. Allora, un ascoltatore ha raccolto il mio guanto di sfida e ci ha provato. È andato a 259 chilometri. Abbiamo parlato nell'ultima mezz'ora di GeoGuessr, questo sito che appunto poi all'interno c'ha un gioco molto divertente dove ti ritrovi catapultato, non sai dove, devi indovinare attraverso Google Street View dove sei nel mondo, più o meno. Io mi sono accorto poi in realtà di aver fatto solo la partita di prova e non quella reale e eccomi qua, ho provato, ero in Grecia, l'ho beccata la Grecia, solo che sono andato a 323 chilometri dalla posizione, quindi male male male. Ragazzi, invece aggiornamento, qualche giorno fa avevamo fatto l'appello, avevamo insomma sostenuto l'appello degli amici del museo di Caorle e avete forse ricorderete, no? Avevamo raccontato appunto di questo gatto mascotte del Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle e ieri, l'altro ieri pomeriggio è arrivata la bella notizia, il gatto è tornato a casa, quindi chi l'aveva preso poi l'ha anche pare restituito, o meglio l'ha insomma riportato in zona, quindi tutto bene, quel che finisce bene, siamo contenti. Tra poco parliamo di Porta Fortuna, intanto LB1 con I Need a Sign.

Vedi che poi questa cosa qua già torna, secondo me, capito? Perché dice: mi serve un segno, I need a sign. C'ho bisogno di una roba, di un messaggio, qualcosa che mi possa dire: sì, questa è la mia strada, vado così, si va! Perché dico questo? Perché nella settimana in cui Kimi Antonelli ha festeggiato il suo compleanno e se ne è parlato tanto e si è visto molto anche, no, di questo compleanno che ha fatto all'Aquafan, e molto bello tra l'altro, no? Bello così, cioè uno dice, uno l'ha sopportata e adesso potrebbe fare un compleannone, festone, eccetera. Invece con gli amici all'Aquafan è stata una cosa molto carina, secondo me. Così com'è molto carina la storia che c'è dietro il suo amuleto portafortuna, mettiamola così. Cioè, dal 2019 sua mamma gli ha regalato una catenina con una coda di balena che dicono appunto porti bene, no? E lui ha detto: io ragazzi, da lì non l'ho più tolta, guai a voi, non scendo in pista senza la mia coda di balena e mi strozzerò un giorno o l'altro per colpa di questa cosa qua. Però dice degli anni si è anche stretta, perché poi sono fatte con quel cordino che un po' alla volta si stringe, poi lui è anche diventato più grande e più grosso, e quindi un po' alla volta dice: credo che finirò strozzato. Tutto questo per chiacchierare con voi se ce l'avete quell'amuleto porta fortuna che vi portate sempre con voi, o perlomeno ce l'avete nelle occasioni quelle che servono. Io sono sempre stato abituato ad avere il braccialettino, quello colorato, quello che compri al mare solitamente, no, che lo compri, lo usi, poi quando si spezza dicono che il suo effetto sia ormai andato, cioè che quello che doveva fare l'ha fatto, il desiderio che doveva realizzarsi si è realizzato, e poi dopo ne prendo altri di solito dove trovo. A quest'anno mi si è rotto qualche mese fa, devo ancora ricomprarlo, però magari voi avete altro. 393 736

0: Attenzione ragazzi, oggi è il compleanno della mamma di Luca, il nostro grande ascoltatore. Le faresti gli auguri? Si chiama Laura, auguri! Signora Laura, auguri, auguri, auguri. Va bene, infatti, poi con calma dopo avremo anche i servizi in camera, quindi se non l'avete ancora fatto mandate la vostra mail a servizioincamera@peterpan.it. Torniamo a parlare invece delle code di balena. La realtà di Kimi Antonelli, che ha raccontato, oltre ad aver fatto vedere tutta la sua estate, perché prima sullo yacht, a fare sport, cose eccetera, no? E poi il compleanno all'Aquafan, poi ancora adesso le varie interviste che ha fatto per il suo amuleto, per che gli è stato regalato dalla mamma, quindi Kimi Antonelli che mi usa la coda di balena, ma gli ascoltatori mi utilizzano altro. Allora, momento molto romantico per partire.
1: Io come amuleto portafortuna ho la catenina che mio nonno regalò a mia nonna quando si sono fidanzati.
0: Ah, che bello.
1: Che per l'epoca era anche abbastanza avanti, perché è una catenina con una medaglietta d'oro con in rilievo la regina Nefertiti. E quindi la tengo sempre e mi porta molta fortuna. Da quando ce l'ho devo dire che le cose vanno alla grande.
0: Poi qua gli amuletti sono due.
2: Edo, l'amuleto, i maroni, le palle, una tastatura.

0: che bella questa, Another Talk to You su Radio Peter Pan. E guarda, a proposito di portafortuna o amuleti, insomma, cose del genere, senti qua l'ascoltatrice.
1: Buongiorno Edo.
0: Buongiorno.
1: Allora, il mio portafortuna è un po' particolare. Quattro anni fa, quando presi la patente e la macchina, un giorno mia sorella, salendo in macchina con me, ovviamente svuotò la borsa, la sua borsa, da tutta l'immondizia che c'era dentro, trovò un Tampax.
0: Bene.
1: Aperto, non usato, però
0: bene,
1: senza l'involucro,
0: meno male,
1: diciamo, la carta attorno, me lo mise nel cruscotto e mi disse: questo è un portafortuna. E io da quattro anni nel cruscotto della mia macchina ho un Tampax.
0: È portafortuna ormai,
1: tutti quelli che ci salgono su.
0: Tra l'altro non puoi più toglierlo, ovviamente, ma ci mancherebbe. No, no, no, sta lì ormai, cioè se ti sei convinto, no, no, non spostarlo mai. Ciao ragazzi, io uso solo la campanella dei bikers per tornare a casa vivo, e quando la uso, cioè, tutto ok, dice l'ascoltatore. Così, poi ciao Edo, io regalo alle persone il bracciale della Tamashii. Ogni pietra e colore ha un significato preciso. Sono andato a googolare il bracciale, Tamashii, cioè il bracciale col gioiello tibetano dell'anima. Gioiello dell'anima, sì. Vabbè, bello però, ho visto, sì sì sì. Poi invece un'altra ascoltatrice, e a lei è durato ancora di più di me, Veronica, ce l'ha il braccialetto colorato, quello che compri spiaggia, semplicemente, no? E dice: io ce l'ho, Edo c'ha 5 anni, allega anche la foto, bracciale che veramente sta su per il rotto della cuffia ormai, mi sembra di capire. Che poi se tu vai su, adesso vi dico una cosa ragazzi, noi lo paghiamo quanto? 1-2 euro in spiaggia quella roba lì. Se tu vai su Amazon, vedo che ce ne sono 100 a 10 euro ad esempio, no? Cioè vedo, si chiamano portafortuna brasiliani, braccialetto dell'amicizia, insomma li chiamano un po' così. È vero che potresti comprartene 100 per 10 euro.

contento perché non sono l'unico a pensarla così. Cioè, i 100 bracciali della fortuna comprati su Amazon a 10 euro, prezzo stracciato, non hanno valore. Se invece tu lo compri al mare e lo paghi 2-3 euro, contratti addirittura, no? Dici, ne compro 5 e mi fai bene, 5 per 5 euro, no. Allora lì acquista valore e acquista fortuna. Però a questo punto io potrei prendere un pacco di bracciali della fortuna e poi agli eventi ve li vendo. Potrei mettere su questo, eh? Guarda che secondo me non, 90 euro me li faccio su, eh.

0: jackpot.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Panno Clock.
9: Le 9 in punto.
8: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da.
10: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
9: Ma ci starà qui.
10: Ma sì, allarghiamoci un po'.
11: Così va bene?
10: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
12: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
10: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
12: Ali, migliora la vita. Breaking
13: news. Buongiorno da Jerry Romano. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray!
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari.
0: Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: I can wait for the weekend to begin. E eccolo qua, il weekend che inizia. Allora chiudiamo quella roba lì dei portafortuna, che poi ci siamo spostati molto su collane e braccialetti. Allora no, c'era chi diceva: ragazzi, scusate, ma quelli che te lo vendono, però è il grande classico, non mi fido, perché tu ne hai tanti, dovresti essere subito super fortunato. Vabbè, questa è una roba che si dice anni fa, dai. C'è un ascoltatore che mi manda la sua collezione di braccialetti portafortuna, quelli proprio classici classici che dicevo poco fa. Lui ne ha ben 7 e li ha pagati 50 centesimi l'uno ad Isola Verde. Beh, top, è andata bene. Quindi a quando posso vendermi? Perché stasera ve li vendo, sì. E del mio portafortuna è il cendolo della collana che mio nonno regalò a mia nonna nel 60 per il loro matrimonio. Mia nonna me l'ha donata il giorno del mio matrimonio e poi da lì a poco è anche mancata, quindi è stata una bella cosa, capito, che te l'abbia dato prima o poi di questo brutto avvenimento. Brava Steffi, tientelo con, mi raccomando, molta gelosia.
1: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de...

0: Gli altri messaggio che è arrivato che riguarda il, la questione braccialetti porta fortuna. Edo, un mio amico ne ha rubati 100 da uno che ce li aveva e ne ha attaccato uno sullo zaino e si è rotta la cerniera. Non funzionano. No, non è che non hanno funzionato, è che non si rubano le robe che portano fortuna, ragazzi. Ma porca miseria, ma dai, è colpa vostra. Anzi, è sventura. È il braccialetto della sventura che è diventato poi. Fa l'effetto contrario praticamente. Va bene, ragazzi, attenzione, la gente vuol sapere. Volete sapere? Pollice in su se volete, i quattro segni anche questa settimana, quelli dell'Astro Sex Parade. 393 7366 240 con 10 pollici in su, io volo e ve li leggo. Quei quattro segni lì, quelli che questo weekend 100% garantito, confermato, riusciranno, hai capito, nel loro intento. Mi raccomando, perché adesso io li dico, voi fate l'audio, perché non si sa mai, perché magari poi lo fate sentire alla vostra partner, oppure le mogli lo fanno sentire al marito e dicono no, ma guarda che ci hanno detto che insomma noi risultiamo. Al quarto posto questo weekend c'è
1: Bilancia.
0: Dimostra al partner che lo desideri come il primo giorno, curando quei dettagli fisici che a volte dai per scontati. Vado con il terzo posto, c'è il segno dello
1: Scorpione.
0: Resta a un millimetro dalle labbra del partner senza toccarle per far diventare l'attesa una tortura. Bellissima, guarda ascoltatore, sono Scorpione, ascendente Scorpione, e allora è andata bene. E al secondo posto questo weekend c'è
1: Cancro.
0: Prendi tu il controllo della situazione e mostra al partner cosa desideri davvero. Ne ho letti tre, di solito ne diamo quattro, questo vuol dire che il quarto lo diamo tra poco.
2: Il tuo cuore è l'area C,
0: o meglio il primo posto.
2: Parcheggiare

0: quarto posto La Bilancia. Terzo posto Lo Scorpione. Secondo posto Il Cancro. E al primo posto questo weekend nella So Sexo Parade chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Scrive un ascoltatore Edo, dimmi che è il leone, ti prego, c'ho bisogno di quagliare. Il leone si è addormentato. Mi sa di sì, mi sa che questo weekend il leone non è 100% garantito. Al primo posto questo weekend ci sono i
1: pesci.
0: Trova il coraggio di sussurrare al partner quella fantasia che non hai mai confessato prima d'ora. Ah! Quindi, dai, recap veloce. Quarto posto La Bilancia, al terzo Lo Scorpione, al secondo Il Cancro, al primo i pesci. Questi i quattro segni fortunati dell'Astrosexo Parade di questo weekend.

0: capito la nostra ascoltatrice, vecchia marpiona che non sei altro. Sentite.
1: Buongiorno Radio Fiume.
0: Buongiorno.
1: Ho sentito che lo Scorpione è nella top 3 della sex parade del weekend. Io parlo per me, ma lo Scorpione possiamo anche debellarlo dalla lista, perché tanto se vuole il modo lo trova. Può essere sempre in prima posizione. Un bacio e buon weekend a tutti.
0: Hai capito che vecchia marpiona che abbiamo qua? Vabbè, allora poi lunedì facci sapere, mi raccomando, che lunedì facciamo la verifica dell'Astro Sex Parade. Messaggio invece che vorrei che voi ragazzi, veri ragazzi, mi aiutaste. Massimiliano Marchi 75, è questo il profilo Instagram da cercare. Andate nelle storie, guardate l'ultima che ha pubblicato, ne ha pubblicate parecchie. L'ultima è quella che mi ha fatto arrabbiare, è quella che mi ha fatto dire proprio
2: vaffanculo.
0: Sì, sì. Cioè, il mio collega davanti a me arriva alle 7 del mattino, trova i pasticcini sul mixer e non ha condiviso con nessuno. Non l'ha detto a nessuno. Sapremo.

0: guarda, quelli di Radio Sorriso, me lo ricordo. Peter Pan.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Domani, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
19: The Remix Show.
18: Edo

0: Salutiamo! Un saluto a chi? A tutte le Giulia che stanno ascoltando la di Peter Pan, ma non abbiamo una Giulia al telefono con noi.
1: Servizio in camera per
0: Sandro! Detto Giulia! Eccomi. Sandro detto Giulia! Ah no, ho sbagliato.
2: No, no, ho detto Sandro,
0: basta. Sandro detto Sandro, come stai, Sandro?
2: Bene, tutto bene, grazie.
0: Come procede la vendemmia?
2: Procede bene, dai.
0: Procede bene? Ha raccolto tanto.
2: Sì. Stiamo raccogliendo.
0: Quanto manca secondo te, così a occhio?
2: 15 giorni e finiamo.
0: Dai, buona, perché so che è sempre un periodo molto lungo e molto pesante, poi in realtà, cioè giornate infinite, carico, scarico, vai, fai, eccetera. Poi oggi, voglio dire, dovevi prenderti la giornata di relax, Sandro, sei lì che lavori del tuo compleanno, è vero?
2: Sì, il relax non esiste,
0: Non esiste. Auguri, Sandro.
2: Grazie.
0: Un grandissimo augurio da tutta la tua famiglia che ti circonda qui nel campo di Moscato Fior d'Arancio mentre vendemmiamo con Peter Pan che risuona dal trattore. Auguroni da mamma, papà, il tuo fratellino e la sorellona.
2: Grazie mille.
0: Ma tu quanti
2: sono qua con me che stanno ridendo.
0: Quanti anni c'hai, Sandro?
2: 30 anni.
0: 30? Conto tondo facciamo,
2: Esatto,
0: i primi acciacchi sono già arrivati?
2: Sì,
0: lo so.
2: Stamattina male alla schiena.
0: Guarda, lo dicevo ieri a un'ascoltatrice che come te ne ha compiuti 30, quindi lei diceva no, le ho detto fidati che lo so bene.
2: Sì, arriverà anche a lei.
0: Va bene, ragazzi, buona vendemmia con Radio Peter Pan, aspettiamo le bottiglie qua quando sono pronte poi, va bene?
2: Certo.
0: Ciao.
2: Grazie mille.
0: Ciao Sandro.
2: Un saluto a tutti.
0: Ciao.
1: Attenzione.

0: con Runway su Radio Peter Pan.
1: Servizio in camera
0: per? Al telefono con noi dovrebbe esserci Andrea. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come va l'emozione, Andrea?
2: L'emozione è tanta, domani sarà una bella giornata, speriamo.
0: Allora, dai, velocemente, domani a che ora, dove e come procede la giornata?
2: Allora, teoricamente domani alle ore 11
0: sì.
2: Mi sposerò.
0: Aia. Ok.
2: Se la sposa arriverà.
0: Se arriva, potrebbe pensarci all'ultimo, chi lo sa, voglio dire. Fate in chiesa o fate cerimonia, diciamo, civile?
2: Cerimonia in chiesa, quindi tutto come è classico.
0: Come nei sogni. E poi via di festa e pranzo con un sacco di amici e con tutte
2: pranzo
0: le vostre famiglie.
2: Sì, con 4-5
0: fino alla
2: portate.
0: Oh, che bello, così si fa. Potete chiamare Andrea, vuoi che do il numero? No, dico, è arrivato questo messaggio. Potete chiamare Andrea, domani diventerà mio marito. Vorrei dirgli che non vedo l'ora di vederlo all'altare e di iniziare la nostra nuova vita insieme, che lo amo tantissimo. Grazie mille da Chiara, che quindi mi sembra di capire che domani ci sono buone speranze che arrivi anche lei,
2: Ecco. Dai, Bene, adesso sono un po' più tranquillo.
0: Ok, ragazzi, allora in bocca al lupo, buon matrimonio e mandate qualche avanzo, hai capito? Se avanza qualcosa da mangiare, noi siamo qui.
2: Va bene, spediremo.
0: Okay. Ciao Andrea, vuoi dire qualcosa a Chiara?
2: Sì, che niente, spero sia una bella giornata, sono molto emozionato e dai.
0: Mi sento belli carichi, però sento una bella energia, mi piace. Ciao ragazzi, buon matrimonio.
2: Ciao. Grazie, buona giornata. Radio Peter Pan.

0: tutti voi ragazzi che state ascoltando Radio Peter Pan.
1: Servizio in camera verde?
0: Ce l'abbiamo una giovane ragazza al telefono, ma sulla via per diventare una signorina. Jennifer, buongiorno.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Allora, oggi so che compi 18 anni, quindi da oggi sono cazzi tua, come si dice in genere. Quindi intanto auguroni, Jennifer.
2: Grazie.
0: E pensate, Jennifer era stata chiamata qualche minuto fa e nel fuori onda mi ha detto: no, aspetta un secondo perché sono in banca, quindi 18 anni subito a firmare, a ritirare. Che hai fatto? Subito al bancomat volevi? Che hai combinato, Jennifer?
2: Sì. Subito... per lavoro.
0: Ah, per lavoro. Ok, ok. Ma già lavori?
2: Sì.
0: Che fai nella vita allora?
2: Estetista in albergo.
0: Grande, bello. Dove? In che zona?
2: A Terme.
0: Ah, hai capito, te la danno la mancia?
2: Sì, sì,
0: le signore,
2: sì.
0: Molto bene. Allora, è arrivato un messaggio per te che diceva: ti auguriamo di non smettere mai di sognare, di lottare per ciò che desideri, di restare la ragazza speciale che sei. Buon 18° compleanno, Jennifer.

0: sì, oh grande. Buona giornata, ciao Jennifer.
1: Buona giornata, ciao.
0: Ciao. Adesso invece attenzione perché stanno per arrivare le canzoni più belle degli anni 2000 con il 2000 Heroes, ma prima vi ricordo velocemente che questa sera il Peter Pan Impatto con me e con Marco Baxo sarà ai festeggiamenti gonaresi, quindi siamo a Gonars in provincia di Udine, saremo lì dalle 22. Domani sera un po' di appuntamenti sparsi, 90210 alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, saremo anche con il Beach on Fire al Chiosco Sunshine a Cavallino Tre Porti dalle 20 con il nostro DJ set. Il Peter Pan Impatto domani sera farà tappa anche a Gaio di Spilimbergo, ovviamente per la festa di fine estate. Poi invece domani, se siete a Sernaglia della Battaglia in piazzale San Valentino, per Street for Meat ci sarà la DJ Academy con il workshop gratuito dalle 17, previa prenotazione dal sito peterpan.it. Tutte le altre info sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: La nostra organizzazione è piccola, ma ha un alto potenziale di aggressività ed espansione. Chi di voi vuole entrare nella

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Cosa fate voi questo pomeriggio? Va là. Sigla!
3: Back in the days, pazzesco. Ragazzi, non ho neanche fatto tempo a aggiornarvi sulla situazione dell'ascoltatore che doveva andare in pensione. Mannaggia!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Vabbè, riassunto di quell'ascoltatore lì, non si sa quando va in pensione. Forse il 1 dicembre, forse a gennaio, forse a febbraio, forse a marzo.
4: Forse
3: non lo
4: sa. Forse mai.
3: Forse cambiano, vabbè. Ragazzi, grazie a Emma che mi ha portato i biscotti, quelli potentissimi, quelli che avevano dato la carica a Giovanni.
5: Buoni.
3: Ora ce li ho anche io, se volete rimango a fare altre 8 ore di diretta. Sono carichi. Sono carichi
1: per Mix Show.
2: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie mille. Oh.
7: Grazie a
1: Peter Pan. Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
8: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
14: Non si batte. È troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: 10 in punto, c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
20: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: L'inflazione sale?
0: in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, costata a 13,90 euro al chilo. Da 3 kg in su, 11,99 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: cosa sembra quella di un late show. In realtà stiamo per cominciare il programma di metà mattina di Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio Edo, torna lunedì con il The Remix Show insieme ad Andrea Nordio. Dai che è venerdì!
1: Finalmente, cazzo, sì, grazie!

venerdì 28 agosto 2026, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13, la Generation. Nell'ultimo appuntamento della settimana, quello dove siamo un po' più sereni, dove non dobbiamo pensare alle rotture di maroni, abbiamo di fronte a noi la cosa più bella che c'è, il weekend. E allora celebriamo questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale. Per quelli che hanno lavorato è stata una liberazione arrivare a questo giorno. Per quelli che invece si stavano godendo gli ultimi istanti di ferie un po' meno. Ma tant'è, che tu le stia cominciando, che tu le stia finendo, un brindisi alle ferie lo facciamo. Alziamo i calici e brindiamo perché è venerdì. Oh yeah! Come state voi? Tutto bene? Tutto a posto? L'altro giorno con Edo, che insomma ha appena terminato il programma del mattino, stavamo guardando i dischi che non vanno da più tempo. E ce n'era uno che mi ha stupito che non trasmettiamo da tanto, perché ha segnato un'estate, quella del 2009/2010, perché secondo me è stato suonato tanto anche in quell'estate lì. E allora ho detto, devo rubarlo dall'archivio, anche perché è legato a uno dei miei cartoni preferiti, vabbè, insomma, dato che il venerdì è anche ambientata la sala giochi nel magico mondo dei cartoni, mi sembrava l'occasione giusta per metterlo. Il cartone di riferimento è Chi ha incastrato Roger Rabbit. C'era Jessica Rabbit che soavemente cantava.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, disco rubato dall'archivio che aveva a che fare lontanamente con i cartoni animati, perché quella canzone lì c'era anche nel cartone, uno dei miei preferiti, che ha incastrato Roger Rabbit. C'era Jessica Rabbit, tutta sexy, che la cantava. Ha acceso una lampadina a questo ascoltatore.
1: Ciao Joe. Ciao. Sai che io tutte le volte che ho la salamoia, che sto cucinando qualche cosa in mano, chiedo sempre a tutti quelli che sono lì a cosa serve la salamoia, no. E nessuno sa che la salamoia serve per sciogliere i cartoni.
0: Male male. C'era il giudice Morton che era cattivissimo, il suo obiettivo era quello di sterminare i cartoni animati. Terribile.
2: Da quando Cartunia è sotto la mia giurisdizione mi sono posto l'obiettivo di mettere un freno alla follia dilagante, e l'unico modo di farlo è costringere i cartoni a rispettare la legge.
0: Porca miseria, che cattivo che era, che paura che faceva. Che poi era Doc, quello di Ritorno al Futuro, Emmett Brown. Da qui oggi io vorrei utilizzare una chiave di lettura dei fumetti per raccontare il vostro agosto. Questo è l'ultimo weekend di agosto, quello che ci abbiamo alle porte, poi basta, si abbassa la saracinesca. E quindi, dato che siamo nel mondo cartoni barra fumetti, nei fumetti ci sono le onomatopee, no? Se vuoi ridere fai haha, se insomma c'è del silenzio imbarazzante c'è il cri cri, se ci rimani un po' male è arg. E quindi 393-7366-240, bla bla bla bla bla, questa è un'altra onomatopea. Ce n'è una che descriva l'agosto che hai appena trascorso? Pensaci, ma soprattutto ditecelo.

0: Rose e Bruno Mars, loro sì che sono personaggi da fumetto. Ah, per te, state ascoltando Radio Peter Pan e nella Generation oggi uso l'escamotage dell'onomatopea da fumetto per descrivere l'agosto appena trascorso. Cioè, se te hai fatto qualcosa di particolare, trova un'onomatopea, ce ne sono tante nei fumetti, che descriva sto mese che ormai ci lasciamo alle spalle. A parte qualcuno che dice Antonio nella fattispecie, buongiorno Joe, andiamo a prenderci la Champions dopo i sorteggi di ieri, oppure Matteo dice Joe, soddisfatto del sorteggio della Champions? Guarda, utilizzando un'onomatopea direi fiu. Hai presente quando un pochettino l'abbiamo scampata, poteva andar peggio. Poi le partite bisogna giocarle, non ci sono stagioni scritte a prescindere. Slurp, dice qualcuno, buongiorno buongiorno, dopo aver preso 2-3 kg durante questo mese, slurp, che è proprio uno che si lecca i baffi. La mia sarebbe pant pant, quando uno è un po' affaticato. Pant pant non l'ho mai capita, però pant pant è quella che descrive la sensazione di fatica. Tanti hanno detto prot, che è questa.
1: Questa è la mia onomatopea, si scrive brut.
0: Secondo me è prot con tante o. Qualcun altro, facile, blea. Questa è una delle onomatopee più diffuse. Ho lavorato tutta l'estate e quindi blea. 393 736 6240. Ce n'è,

0: Dirty Heads assieme ai Train Vacation. Cioè sono in vacanza tutti i giorni perché mi piace quello che faccio, mi piace il mio lavoro. Non è la fortuna di tutti, anzi tanti si stanno lamentando utilizzando onomatopee. E questa la regola della domanda del cavolo con due Z di questa mattina. Cioè ce ne sono tante nei fumetti, ce n'è una che descrive il mese che stiamo per concludere da qui a un paio di giorni.
1: Hai presente il Goku che fa l'onda energetica perché non è ancora andato in ferie?
0: Però mi immagino Goku in ferie, che ogni tanto ci andava lui in ferie. Quando aveva salvato il mondo, poi si prendeva qualche giorno per stare in spiaggia col genio delle tartarughe e Kiki, così. Il genio delle tartarughe è sempre in mezzo. Ah! È un'onomatopea convincente. È molto difficile dire velocemente sta cacchio di onomatopea. Il mio agosto è stato un mix tra blea per non aver fatto le ferie e wohoho per l'avvicinarsi della data del matrimonio. Non si firma però. Wohoho mi piace. Sgrunt. Quando Paperino non era contento diceva sempre Sgrunt, il messaggio che manda Antonio. Riproduce il mugugno Sgrunt, ce ne sono tante. Anche shh sarebbe un'onomatopea. Riproduce il sibilo prodotto da qualcuno per imporre silenzio. Sempre sulla S, sono sulla pagina Wikipedia dove ci sono tutti i riassunti. C'è slam quando si sbatte la porta con violenza. O sbam, c'era anche nella canzone degli 883, la porta fa sbam. Sniff quando fai così col naso. Snort riproduce la rabbia, non lo so, snort non mi convince. Splash parte subito la sigla del Gabibbo. Fra tutte le onomatopee del mondo ce n'è una che descrive il tuo agosto? Ditecelo.

0: Leandro Garrido, Aie su Peter Pan.
1: Io mi immagino Vegeta, che è l'amico di Goku,
0: sì,
1: quando lo manda e gli dice: Goku, ma va in ferie, va.
0: Beh, questo non solo Vegeta, cioè è una cosa abbastanza diffusa quando vuoi mandare qualcosa, ma va in ferie, per non dire volgarità. Fra poco torniamo con le ultime onomatopee per descrivere l'agosto appena passato, al quale possiamo comunque mandare un bacio. Smack.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte: ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora d'agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
8: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
12: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
21: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
22: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Corre dall'anno 2002 Bob Sinclair, The Beat Goes On. Nella Generation oggi vi ho chiesto di descrivere il vostro agosto, ormai 28 agosto, il mese ce lo stiamo lasciando alle spalle. Descrivere sto mese qui con un è difficile da dire, onomatopea. Ma MILF, scrive lui, è un onomatopea? Chiedo per un amico. No, quello è un acronimo, Mama I Like to Fuck. Quindi le iniziali ti spiegano le parole che, vabbè, compongono questa parola. Un disco night è abbastanza onomatopeico, ovvero una bestemmia? No, perché allora lì dovresti usare o il beep, che è un'onomatopea, oppure arg, che è il suono dell'arrabbiatura, o quando muori fai arg, oppure quando sei molto arrabbiato. Questa è il titolo di una canzone, ma è onomatopeica.
2: Buongiorno a tutti. Bang bang fire fire. Rammstein.
1: È una canzone dei Rammstein, tra l'altro usata per promuovere XXX con Vin Diesel. E effettivamente bang bang è colpo di pistola, dai. Mese di tasse e contributi per chi ha un'attività come me, quindi SIG, che è uno che piagnucola. Fabio, oppure c'è Angelo che scrive il ghigno, gioco come il cane del cartone che fanno le corse, Matley. Ghigno perché ho lavorato fino a metà mese, ora sono al mare fino a venerdì prossimo e vedo quelli che il primo di agosto erano già al mare e ora sono sotto stress al lavoro, quindi se la ride, che è proprio hi hi hi hi, quello è il ghigno. C'è anche lo

nato piscina e mare, e ovunque tu andassi l'onomatopea era splash, il tuffo in acqua. Un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene, quelli che no in questo weekend. Ready?

0: Generation
1: rudimenta il Khalid. All I know nella generation mumble mumble, scrive Davis. È quando uno sta pensando intensamente, mumble mumble, l'onomatopea. C'è Maurizio che ne ha indicata una, non la conoscevo, ma è questa qui.
2: I fix chen chen.
1: Ho detto boh, che roba bizzarra. Arriva da un fumetto erotico degli anni 70 che si chiamava Super Sex. Il protagonista di Super Sex urlava questa frase iconica ogni volta che arrivava al momento di massimo piacere. La rivista non conteneva solo scene esplicite, ma anche storie con trame gialle, spionaggio e intrighi. Quindi c'era spionaggio e ciulamenti, ciulamenti e spionaggio. Tra l'altro ho trovato un articolo. I fix chen chen, il comando a cui la memoria di ogni boomer cioè, insomma, ci collega subito. È roba da boomer, quindi. Segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso, vanno bene per tutto il weekend. Sono un tot, non tantissimi, vanno bene quelli del toro, quelli del leone, pure lo scorpione, il capricorno e l'acquario. Gli altri non citati, no, non bene.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
1: Anche se fra i non citati si celano anche i migliori e i peggiori del fine settimana. Con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i the best del weekend sono quelli del cancro. Oroscopo rimato per il segno fortunato. L'ultimo weekend d'agosto è uno degli ultimi d'estate. Non sprecarlo bevendo cose noiose e mangiando insalate. Spacca tutto come in GTA quando usi il lanciagranate e prendi il volo come un aereo sulla pista di Linate. Non contare quante bottiglie sono state stappate. Sei cintura nera di aperitivi, non di karate. I più fighi sono quindi quelli del cancro.
3: Un ottimo lavoro.
1: Mega.
3: E non no. Applaudo Galattici. Con ironia.
1: Peggiori del weekend? Noi, della Vergine.
4: Oddio! Se... No! Dio, ti prego, no! No! No!
1: Va male, colleghi della Vergine. Radio

0: aveva l'anno 2013 Empire of the Sun è live. C'era un'altra onomatopea segnalata da Marco dalla spiaggia.
1: In agosto il TUD dello stinco contro lo spigolo del lettino. Non si batte.
0: No, non si batte. Il TUD è proprio quando prendi la botta secca. TUD!
1: E di seguito PORK!
0: PORK, GASP!
2: GR Sticazzi.
0: Torna l'appuntamento con il GR Sticazzi, carrellata di quelle notizie lì.
1: Sticazzi.
0: Oggi in versione un po' hot. Si parte da ADN Kronos. Un pipistrello voleva entrarmi in bocca. Il risveglio shock di una donna.
1: Sticazzi.
0: Era il pippostrello. Dalla tribuna di Treviso invece Vidor trova un pitone sul balcone. Il rettile era fuggito dalla casa del vicino.
1: Sticazzi.
0: Il pitone sul balcone. Il pitone sul balcone. Ci fa una cassa dritta. Fatto quotidiano. Devono essere più grandi e in evidenza. Voglio che le mie tette entrino nella stanza prima di me. Kylie Jenner insoddisfatta del suo seno.
1: E sti cazzi.
0: Le turbe mentali di una donna. Fanpage.it. Dopo De Sica, la TV censura anche il film di Verdone. Il caso delle scene spinte in Io e mia sorella.
1: E sti cazzi.
0: Hai capito? Il famoso attore porno Carlo Verdone. Altro che bollino Verdone, è bollino Rossone. Questa è un po' da striscia come battuta. Gazzettino.it. Ubriaco in bici e contromano. Tasso alcolemico. 6 volte oltre il limite. Ciclista nei guai, bello.
1: E sti cazzi.
0: Succede a Monfalcone, quindi in Friuli Venezia Giulia non si stava preparando per il Giro d'Italia, ma per il Giro d'Itai. Questa magari friulani gliela spieghiamo dopo agli altri.

0: Fatto Quotidiano, il sesso orale come spuntino notturno è il segreto della longevità. La teoria smentita dai medici del miliardario Brian Johnson.
1: E sti cazzi!
0: Che comunque ci provi sempre a convincere che sia così.

0: At Last, Passo Ben Solto. Chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due. Questa mi era rimasta fuori dal GR, sti cazzi, ma ci tenevo. Dal Today, nei biscotti della fortuna niente bigliettini, ma 5 kg di cocaina finisce male. A parte che deve essere un biscotto bello grosso per contenere 5 kg. Però c'era gente che andava in questo ristorante, all you can sniff, evidentemente, e continuava a prendere biscotti su biscotti, un casino. Fra poco torniamo, c'è anche Emma Rossato.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: Radio Pizza Repair.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: E 11 in punto.
4: C'è il meteo.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
4: Cosa scegli, Mini o Maxi?
5: Maxi.
4: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
5: Tutto grande.
4: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
5: Maxi convenienza.
4: Ali migliora la vita.
2: Peter Pan, meteo.
6: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Nord Italia diviso in due quest'oggi, al nord-ovest infiltrazioni di aria più umida dalla Francia con nuvolosità di passaggio tra questa mattinata ed il pomeriggio, anche qualche occasionale pioggia o temporale tra Piemonte e Lombardia. Invece tra Triveneto ed Emilia-Romagna tempo maggiormente soleggiato con caldo intenso in alcune aree pianeggianti, qui massime fino a 36-37 gradi. Fine settimana ancora di generale stabilità con sole e temperature massime che oscilleranno tra i 30 e 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Forever Summer.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Lei è un po' come Medusa, Emma Rossato.
1: Una Medusa?
0: No, perché qualche ascoltatore sostiene che se guarda le tue foto su Instagram poi diventa di pietra. Ah. È un po' come la storia di Medusa.
1: Ah, è quella con i serpenti in testa.
0: Sì, però te non c'hai i serpenti in testa. Non so come facciano poi gli ascoltatori a diventare di pietra e soprattutto in che zona erogena. Seconda ora della Generation. A parte Emma, ricordami che alla fine di questa base
1: devi mandare con il computer di destra
0: la musica con quel computer di là.
1: Sì, va bene,
0: ricordamelo,
1: me lo ricordo,
0: che sennò è un casino.
1: No, sì, ce lo ricordano anche loro.
0: Ti sei persa una grande performance,
1: cioè?
0: Ho fatto il segnale orario a due voci anche se non c'eri, ho detto le 11 in punto.
1: Ah,
0: c'è il meteo.
1: Ah, hai fatto la mia parte.
0: Sì,
1: grazie.
0: Nessuno si è accorto della differenza.
1: No, infatti,
0: quindi potrei comunque farlo.
1: Sì, sempre tu. Ok,
0: c'è una battuta che prima ho fatto che volevo spiegare ai diversamente friulani. Tu sei un po' friulana perché c'hai la casa in montagna dei tuoi, quindi forse
1: Carnica.
0: La capisci. La notizia era questa: succede a Monfalcone, quindi siamo in Friuli Venezia Giulia. Ubriaco in bici contromano, tasso alcolemico 6 volte oltre il limite. Ciclista nei guai. Io ho detto, in quanto ciclista, si stava preparando non al Giro d'Italia,
1: no, ma
0: al Giro di Tai.
1: Ah, ok.
0: Sai cos'è il Tai?
1: È la disciplina, no.
0: Ma cos'è il Tai Chi che c'è?
1: Ah, ok, allora non lo so.
0: Il Tai in friulano.
1: Il Tai, è il vino. No?
0: Il
1: cos'è?
0: Taglio, per estensione, vino, indica un bicchiere di vino.
1: Vedi?
0: Okay.
1: Non lo ricordavo. Che brava.
0: Mamma mia.
1: Che brava. Brava, Emma, brava, brava, brava,
0: brava.
1: Brava.
0: Brava. Consiglio di vino per questo weekend, che si beve?
1: Si beve un bel americano.
0: Ma non è un vino.
1: Ma non importa. Il vino non si beve nel weekend, il vino. Il vino si beve durante la settimana, perché un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di torno.
0: Che poi
1: però
0: non è vero.
1: È weekend, si va di americani.
0: Vabbè, è uguale.
2: Attenzione, no

0: ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Emma ha detto che nel weekend non si beve vino.
1: No, si beve un americano, un Paloma, un gin tonic, ma non il vino. Il vino si beve durante la settimana.
0: Non lo so, ma non, sì, non credo sia un consiglio.
1: Nonna
0: corretto.
1: Dice 1/3 bicchieri al giorno tolgono al medico di torno.
0: Nonna?
1: Nonna.
0: Hai capito, nonna Luigina?
1: Nonna. Sì, nonna, se non la controlli durante il pasto, durante il pranzo, aggiunge sempre più vino, perché lei potrebbe bere solamente un bicchiere di vino al pranzo, ma l'aggiunge sempre 2-3.
0: Hai capito? Lei quindi
1: offende.
0: La pensa un po' come il nostro ascoltatore Stefano, che scrive: ciao ragazzi, un bicchiere al giorno.
1: Ma non era una bottiglia?
0: Probabilmente ecco, nonna Luigina segue questa disciplina. Ma la bottiglia la si divide in compagnia.
1: Sì,
0: sai
1: certo.
0: Sai com'è, come si dice?
1: Si passa.
0: Così. L'unione fa la forza, quindi prendi una bottiglia, prendi due, prendi tre e tutti insieme magari ci si passa il tempo,
1: sì,
0: così.
1: Sì, assieme, appassionatamente.
0: Sempre però tenendo conto che se guidi
1: non si beve.
0: Brava.
1: Oh, mi raccomando,
0: brava.
1: Regola numero uno.
0: Perché dico che l'unione fa la forza? Perché in Giappone è successa questa cosa qui.
1: In centinaia trascinano a mano con le corde una torre del castello da 400 tonnellate.
0: Cioè fondamentalmente vogliono spostare questo castello dove era all'inizio, a circa 70 metri di distanza. E mi domando, come ha fatto a spostarsi in tutto questo tempo? C'ha le gambe.
1: Io mi domando, ma fatevi i cazzi vostri, lasciatelo là dov'è, no?
0: Quindi
1: no.
0: Hanno messo delle corde, delle travi sotto e hanno iniziato a tirare, come facevano gli antichi egizi.
1: Sì.
0: Ti ricordi quando
1: certo.
0: portavano i grossi massi per costruire le piramidi?
1: Io c'ero.
0: Beh, chiaro che c'eri.
1: Io c'ero.
0: E quindi l'unione fa la forza, ce l'hanno fatta, l'hanno tirata in qua di 3 metri.
1: Mi piace che ci sono gente che tira e gente che fa foto invece col telefono in mano, con l'ombrellino, come per... Io sono qui. Ma
0: secondo me, donne all'ascolto, è stato più facile spostare questa torre da 400 tonnellate rispetto che trascinare vostro marito all'IKEA il
1: sì.
0: sabato.
1: Radio

0: Madonna, here we go.
1: Here we go!
0: Nella Generation stavamo parlando di questa torre che i giapponesi hanno deciso di spostare. Hanno detto, oh, vogliamo metterla un po' più in qua, vogliamo metterla un po' più là.
2: Dai, come cosa facciamo oggi?
0: Arrivano questi fine settimana di settembre.
2: E non sai cosa fare.
0: E non sai cosa fare. Sicuramente la tua lei ti dirà, ma perché non giriamo l'arredamento di casa? Ma te sei fuori, ma si stava così bene.
2: Ma che bello.
0: E quindi come i giapponesi a tirare mobili di qua e di là. Grong, grong,
2: e a destra,
0: grong,
2: sinistra, grong. Poi vai all'Ikea e vai lì per mangiare le polpette dell'Ikea.
0: Chiaro, le polpette,
2: non per
0: dell'Ikea,
2: i mobili.
0: Grande, grande successo per quella roba lì. Però dicevo, trascinare la torre
2: sì,
0: sempre meno faticoso che trascinare il marito appunto all'Ikea.
2: Sì.
0: Però ci sono quelle robe nella vita che non c'hai voglia
2: non
0: di
2: mi
0: fare
2: piacciono.
0: Che la gente fa veramente fatica a farti fare, quindi deve trascinarti proprio per farla. Per quanto ti riguarda,
2: correre, fare le saune, ascoltare Vasco Rossi e assolutamente guardare un film horror. Non ti sono piaciute?
0: No, vabbè, ma cioè, non capisco
2: il
0: fare le saune.
2: Odio
0: non devi
2: fare
0: niente,
2: sauna.
0: Devi stare là.
2: Io odio il caldo, non mi devi portare in sauna. Fammi fare un bagno turco o quelli ghiacciati.
0: Ma è uguale.
2: Le vasche ghiacciate le adoro, ma non la sauna.
0: Guarda, io ho una tripletta facile.
2: Vai,
0: facile.
2: Dimmi.
0: Sport, a prescindere da quale sia.
2: Qualsiasi sport sia.
0: Karaoke.
2: Ma dai, è bellissimo.
0: La merda.
2: Poi
0: ballare.
2: Ballare. Ok, vabbè. Ecco quello. Penso che nessuno ti costringa a ballare a te.
0: No,
2: dopo che ti hanno visto una sola volta.
0: Ogni tanto qualcuno ci prova, la badante vorrebbe che.
2: Beh, invece.
0: E voi invece? Non mi trascino.

0: Shaggy Goo, Aria Star, Woman. Per fortuna che è finita la canzone, non tanto perché è brutta, ma perché fuori onda stavo assistendo a un dialogo fra Emma Rossato e Rocky Festaiolo, che chiaramente non sono due ingegneri del CERN, due scienziati del CERN di Ginevra.
1: Scienziata quasi lo sono, ti ricordo.
0: Stavano parlando dei peli sulla pancia di Rocky Festaiolo, quindi evidentemente non vedevo l'ora che finisse la canzone per indossare le cuffie e cambiare tema. Prima abbiamo parlato dei giapponesi, che sono strani, hanno deciso di spostare una torre, ma anche i cinesi, cioè l'orientale.
1: L'Oriente è un po' così, sarà il sushi secondo
0: me. Ma sono molto affascinanti. C'è la badante che è molto appassionata di serie TV coreane.
1: Non mi piacciono.
0: Sono molto carine perché sono così innocue, innocenti, non sono dei patatini.
1: Noi diremo però che sono cringe.
0: Così fanno queste smorfie. Oddio! Poi a un certo punto c'era una scena, ho visto, di sfuggita, che stavano attraversando la strada, c'è questa coppia di quasi innamorati, cioè lui ci provava con lei, lei ci provava con lui, erano un po' così. Attraversano la strada, lei inciampa sul niente, perché non c'era niente, uno slow motion lunghissimo, le parte anche un bottoncino della camicia, non ho capito come.
1: E la pioggia, e lui, che la prende
0: al volo, e questa scena è durata almeno 5 minuti.
1: Però le scene più belle delle serie TV più belle sono quelle turche, perché lì c'è del cringe costantemente.
0: Sì, però vorrei tornare in Oriente, perché...
1: Dimmi.
0: La Corea è bella perché ci sono queste scene romantiche. In Cina un po' meno, in Cina sono un po' più rigorosi.
1: Non puoi andare tu, eh?
0: C'era questa signorina in un call center che aveva un obiettivo: convincere delle persone a abbonarsi al suo servizio e fare almeno 200 clienti, una roba del genere.
1: Tutto ciò.
0: Se non avesse fatto questo obiettivo, la pena era la seguente:
1: 200 squat come punizione al lavoro, finisce in ospedale.
0: Ma certo, 200 squat.
1: Joe, neanche due ne fai tu.
0: Adesso vediamo, durante sto disco qua,
1: faccio il video.
0: Vediamo quanti ne faccio.
1: Attento.
0: Li contiamo.
1: Va bene. Dai. Radio Peter Pan.

0: porca miseria se c'ho il fiatone adesso.
1: Mamma mia, ragazzi, ne ha fatti una ventina.
0: 79 le ho
1: male,
0: occupate.
1: Male, ma veramente molto male.
0: Tra l'altro sta canzone durava 2 minuti e 5 secondi,
1: sì.
0: Super giù. E in 2 minuti e 5 io ho imparato a fare gli squat.
1: Non l'ha imparato,
0: non
1: te lo
0: sapevo
1: dico
0: come
1: io
0: si faceva.
1: No, no? Sì, non sa il fiatone, ragazzi.
0: Ce la faccio, però. Vi
1: dico solo questo.
0: 79 le ho fatti in un minuto.
1: No, Gio, non ne
0: sono
1: hai fatto
0: un performer.
1: No, e devo dire anche imbarazzante perché non hai capito ancora come si fanno. E hai male, immagino.
0: Male
1: però
0: già alle gambe, se ho latte alle ginocchia.
1: Dovresti averla al culo, non alle gambe. Quindi.
0: Allora, facciamo così: visto che io ho latte alle ginocchia, andiamo a prendere un caffè e facciamo il cappuccino. State con noi.
2: Peter Pan Squat.
3: Inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 €. Da due confezioni in su 1,75 € l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iperemarket aderenti e online.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Oh yeah.

0: disco mi ricorda il meme di Gandalf che balla all'infinito. La canzone era un'altra, ma c'era quel sassofono di sottofondo. Baker Matt, dal 2014, One Day. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe.
1: Ciao, Joe.
0: Ancora il fiatone, Emma.
1: Ancora?
0: Porca miseria. Mi sono ancora ripreso dallo sforzo incredibile fatto poc'anzi.
1: Poc'anzi.
0: 20 squat.
1: Hai fatto troppo sport per il tuo corpo.
0: La mia quota mensile di settembre è andata. Dici,
1: andata
0: siamo
1: via.
0: Ancora ad agosto?
1: Beh,
0: per me vale già settembre.
1: Già tanto comunque che tu la mattina fai le scale per venire qua.
0: Bene, guarda che le scale comunque sono quella roba lì che se non prendi l'ascensore.
1: Arranchi.
0: Guarda che fai sport. A proposito di sport e fatiche, nel fuori onda ci stavamo confrontando con Emma su una cosa. Abbiamo parlato dei giapponesi che trascinano torri.
1: La torre.
0: Dei cinesi che invece se non raggiungi gli obiettivi di lavoro ti fanno fare gli squat. Ho fatto gli squat, abbiamo fatto fatica, ci siamo impegnati e quindi un dilemma che ha a che fare con lo sport oggi.
2: Il dilemma rossato.
0: Ovvero,
1: qual è lo sport che voi facevate da piccoli ma che proprio non vi piaceva e vi obbligavano i vostri genitori a fare? Per esempio, per me era il judo.
0: Hai fatto judo?
1: Io ho fatto judo a 2 anni perché ovviamente
0: judo.
1: Però perché mio fratello faceva judo. Beh. E quindi io ero la mascotte che rompeva le palle e correva. Oh. Avevo 2 anni, quindi non è che
0: sapevo fare una mossa.
1: Oh, sono arrivata alla cintura arancione. Arancione
0: bella,
1: rosso, tipo
0: bella.
1: Una cosa simile.
0: 393-7366-240. Tutti l'hanno affrontato quel periodo della vita. Lo sport al quale sei stato obbligato dai genitori.
1: Dicecelo.
0: Però lo odiavi.
2: Peter Pan.

0: ricorda di quella volta che sono andato in studio con lei a registrare il coro di Siete Stupi era conosciuto.
1: Eri tu, ecco.
0: C'ero in mezzo a quel coro lì. Si parla oggi nel Dilemma Rossato degli sport ai quali sei stato obbligato da mamma e papà quando eri bimbo. Il primo messaggio che è arrivato mi ha fatto molto ridere perché dice catechismo.
1: Bello, anche ci hanno costretto in molti in quello, eh.
0: C'è da ridere. Io sono stato obbligato a fare nuoto per tanti anni. Sono stato per 3 anni sulla vasca bassa, quella dove si toccava.
1: Ah, ecco.
0: E
1: perché
0: facevo le bolle, andavo su e giù, su e giù.
1: Infatti non noto le spalle quelle da nuotatore.
0: Tra l'altro 3 anni a fare le bolle non ho ancora imparato a respirare in acqua. Cioè vado sotto, respiro e poi esco, faccio un casino. Però so fare dorso.
1: Oddio.
0: Decentemente. E stile ma senza la bracciata.
1: Cosa vuol dire? Esattamente. Cosa vuol dire stile senza la bracciata?
0: È che vai dritto così a missilino.
1: Dritto. Ah,
0: missilino,
1: al
0: dai.
1: Al cagnolino. Dai. Senti Federico invece.
2: Ciao ragazzi, problema grosso, 7-8 anni, vai a fare karate, ok? Pronti via? Andiamo a fare karate e c'era un problema.
0: Quale?
2: Che se tu sbagliavi la posizione, la posa, ti tenevano fermo, controllavano, alza il gomito, allarga il palmo, allunga il piede.
1: Mm-hmm.
2: Qualunque cosa fosse sbagliato, dovevi farti il giro del campo d'allenamento a saltellini, quindi accovacciato, saltando sulla pianta dei piedi.
0: Mamma
1: per
0: mia.
1: Fortuna non c'erano i sassi.
0: Però Federico, fra le posizioni che hai detto ce n'è una che mi viene bene, quindi potrei essere bravo nel karate. A un certo punto ha detto alzare il gomito.
1: Alzi il gomito.
0: Secondo me quella è una posizione del karate che mi viene.
1: Sì.

0: Però se mi svegli di notte per scopare, ti arriva un mare verso.
1: Davvero?
0: Dai, blanco. Sto dormendo.
1: Notte in bianco, subito. Quindi se il tuo lui ti.
0: No, dai, sto dormendo. No, mi ti devi lasciare dormire.
1: Così?
0: Eh no, bussi.
1: Non bussa.
0: E non bussi.
1: E chi non bussa?
0: Non bussa.
1: Vabbè, sport, ai quali siete stati obbligati quando eravate bimbi, che adesso tuttora odiate.
2: Primo sport da piccolo, andare in giro a rubare.
0: Bello! Bello questo!
1: È che comunque guarda che è uno sport completo quasi come il nuoto.
0: Guarda perché che comunque, Fede dice sempre che era faticoso.
1: Lo è, perché devi essere intanto agile, non puoi. Devi. C'è la corsa, perché poi devi correre.
0: Poi non devi neanche sentirti in colpa. Soprattutto quello. A devi livello emotivo, secondo me, non è facile.
1: Atletico, guarda che arrampicarsi sulle grondaie è mica male.
0: Mamma mia.
1: Qualche altro sport?
3: Anch'io judo, e mi ricordo avevo 6 anni, c'era la prova per prendere la cintura gialla.
1: Sì?
3: Io non sono riuscito a prendere quella gialla, ho preso quella bianca e gialla divisa a metà, perché non sono riuscito a imparare neanche una delle 26 mosse che ti volevano fare imparare.
0: Ma no!
3: Ma se uno ha 6 anni, come fa a impararsi tutte quelle mosse? Scusa.
0: Io ne avevo 2.
1: Che poi nel karate c'erano i katano.
0: Sì.
1: Che erano quelle sorte di coreografie. Adesso l'ho detta male, però.
0: Hai detto judo, ma hai detto katano.
1: No, ma stavo ripensando al karate, okay. Visto che tanti l'hanno detto. E anche quelle coreografie mica facili da imparare.
0: No, per niente.
1: Qualcun altro?
0: Nuoto mi veniva da prima di ogni gara. Poi per fortuna ho smesso e ho iniziato pallavolo.
1: Ma mi veniva da? che è quel suono che se lo senti in radio dici non farlo. Vabbè, insomma, quell'ansia da prestazione non c'era mica solo nel nuoto.

0: James Hype, Be Mine. Lui si chiama James di nome e Hype di cognome, quindi aspettative alte per James Hype, aspettative alte anche per la terza ora della Generation.
1: Sì.
0: Ti chiedo di creare dell'hype per la sala giochi.
1: E in questo momento dovete alzare il volume della radio, concentrarvi con tutti i neuroni che avete, perché tra poco si vincono dei gadget. Ma dei gadget, Joe, di Radio Peter Pan, e non solo, perché c'è anche l'ultimo premio di Sand Beach Sottomarina, perché arriva alla sala giochi.
0: Non mi hai convinto.
1: Sì, che ti ho convinto. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Squat. Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Peter Pan Impatto. L'energia del Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest di Ciano del Montello, lunedì 31 agosto. Porta la tua voglia di far festa insieme a Thomas Menegazzi e Fede. Anche di lunedì più carichi che mai. Lunedì 31 agosto, Peter Pan Impatto a Ciano del Montello, Treviso.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Giro se batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 2 minuti.
0: Ci sono le news.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buona giornata da Umberto Cascone. Cordoglio delle case reali europee per la scomparsa di re Harald V di Norvegia, morto oggi a 89 anni. In corso il Consiglio di Stato. Il figlio Haakon assume il titolo di re. Sua figlia Ingrid Alexandra, nata nel 2004, è la nuova erede al trono. Condoglianze anche dalla premier Meloni. Agguato all'alba all'Auropoli, nel Cosentino, una o più persone hanno aperto il fuoco nei pressi di un'agenzia di servizi ambientali, ferendo un uomo e uccidendone un altro. Anche il padre della vittima era stato giustiziato a colpi di pistola 4 anni fa, indagano i carabinieri. Calcio, dopo quelli di Champions, oggi alle 13 i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo, e anche l'Atalanta stacca il biglietto per un trofeo continentale ai playoff di Conference, battuto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: Camellia Superstar, terza ora della Generation, quella della sala giochi. Prima, per trovare la giusta concentrazione, però c'è il freddurista Ivano che ci permette di trovarla nella risata, la concentrazione.
1: Ciao Gio, ciao Emma.
2: Ciao.
1: È vero che un regista, per fare un primo piano, per forza di cose deve prendere l'ascensore?
0: Non lo so, secondo me può prendere anche le scale, però.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Vai. Avete trovato la concentrazione giusta, siete energici, siete carichi, volete portarvi a casa uno degli ultimi due ticket che mettiamo in palio oggi, ovvero i numeri
2: 9-10.
0: Ambientati nel magico mondo dei cartoni animati, i giochi del venerdì danno la possibilità a tutti di poter partecipare, perché tutti siamo stati bimbi a parte Emma Rossato.
2: No, io no, infatti, sono ancora.
0: Il computerone pure è stato bimbo ed era bello essere bimbo.
2: Bello. Era un Game Boy.
0: Invece
2: Emma... era piccolo.
0: Guarda, non ha risposte per te.
2: No, dai, secondo me ha riso, no?
0: No, non ha riso. Giochiamo per assegnare il ticket numero 9 con questo gioco qui.
5: Ogni secondo conta.
0: Come funziona?
2: Sentirete una clip audio, voi dovete contare i secondi, attenti però al mezzo secondo, di questa clip audio, da segnale acustico a segnale acustico.
0: Molto precisi, al mezzo secondo. 393 7366 240, la clip ha a che fare con i cartoni. Dai.

0: Ma come, signor Paperino? Non si vergogna? Dica che le dispiace. Su, avanti.
1: Ma dispiace.
0: Bravo, così mi piace. E ora torniamo al lavoro. Incarti questo, presto.
2: Povero Paperino, no. Sempre offeso, subissato da tutti.
3: Poi,
2: quanto durava quella clip lì?
4: Attenzione.

0: ne ho bisogno.
1: Ma bravo, non è vero.
0: Perché prima ho fatto gli squat e adesso ho male alle gambe, ho bisogno di incoraggiamento.
1: Sei imbarazzante, te lo giuro, sei imbarazzante.
0: Guarda che 20 squat sono tanti.
1: Ma che 20?
0: Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 9
0: di questa settimana nella sala giochi del venerdì, che è ambientata nel magico mondo dei cartoni animati. Il gioco era:
1: ogni secondo conta.
0: C'era da misurare precisamente al mezzo secondo la durata di una clip audio che aveva oggi a che fare con i cartoni animati, ed era un pezzettino di Paperino che andava al lavoro e il suo capo gli diceva: Paperino, lei è un incapace, incarti questo, faccia quello, lei combina sempre danni. Paperino, poverino.
1: Poverino, infatti sento.
0: Vedi, Paperino stava ascoltando, si è ricordato di quella volta lì. Vabbè, quanto durava quella clip audio?
2: 18 e mezzo.
0: 18 e mezzo no.
3: 15.
0: No, troppo poco.
4: 16 secondi.
0: Cosa ha detto?
1: 16 secondi.
0: 16 no.
5: 17 secondi e mezzo.
0: Siamo attorno a quella quota lì.
6: 18 e 45.
1: No. Tu non hai capito.
0: Abbiamo detto che la precisione era al mezzo secondo.
5: 13 e mezzo.
0: No.
1: Anche lei scrive 13 e 72.
0: Male,
1: ma no.
0: male. Però vedi che lei c'aveva l'immagine del profilo con le orecchie da topolina.
1: Hai da Minnie, la topolina.
0: Topolina, Minnie è la stessa cosa.
1: No.
0: Quanto durava questa clip audio?
1: 18 secondi.
0: Precisi, precisi, 18 secondi. Lei è stata la più veloce a individuare questa durata e vince il ticket numero 9. Si chiama
1: Marlene Cosaro.
0: Iniziare il weekend nella maniera giusta. Brava Marlene, you win.

0: LB1, I Need a Sign, che poi nel weekend diventa I Need a Wine.
1: Discotech People, next event,
2: we are back and it's time to party.
0: C'ho bisogno di vino, c'ho bisogno di far festa. Dov'è che si fa festa sto weekend? Anzi, oggi!
3: Oggi con il Peter Pan DJ set lo trovate alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore a Vicenza. Da 12:30 inizia l'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca, Alice Fassina al parco di Piazza Carli.
0: Siamo media partner delle Notti Bianche di Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, per tutta la manifestazione fino al 30 di agosto.
3: Però trovate anche Peter Pan Super Impatto all'Open Beer Fest ad Operano a Verona.
0: Operano. Non è Pearano, non c'è
3: Operano. Opala! Dalle 22. Lady Ellen, Mirchetto DJ e special guest Christian Marchi.
0: Tanta roba anche a Gonars, Udine, perché ci sarà il Peter Pan Impatto alla festa del calamaro e della seppia dalle 22 in console. Edo e il direttore Marco Baxo.
3: Ma siamo anche alla sagra di Santa Sabina con Peter Pan Impatto a Marianna Mantovana dalle 22 in console. Marco Boffo e Fede.
0: Marianna Mantovana. Hai detto di nuovo anche Marianna Mantovana.
3: Perché mi piace il nome così.
0: Magari ci sono delle Marianne a Mantova, ma.
3: Per sapere l'evento corretto, andate sul nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
0: Quando facciamo gli eventi con Emma ci va l'asterisco.
3: Sì, esatto.
0: Come nei listini dei menu.
3: Surgelati.
0: Potrebbe contenere degli errori, quindi andate a verificarli sul sito peterpan.it.
1: Peter Pan.

0: Sinclair, Kaiser, I Can't Wait, che è quello che dicono quelli che ancora stanno aspettando le ferie, categoria che comunque è bella presente, nel senso che è vero che la gran parte della gente che ascolta la radio le ferie le ha già fatte ad agosto, e anzi magari sono gli scampoli gli ultimi
1: ma
0: giorni,
1: ma gente
0: questi.
1: Come te che deve ancora farle dice
0: I can't wait, non riesco ad aspettare, poi io di fatto faccio una settimana e sono anche in zona,
1: sì,
0: sarà dal 21 al 25 settembre,
1: mamma
0: hai capito?
1: Mia
0: che grandi ferie, però quella settimana lì, ragazzi, voi non è che dovete cambiare radio.
1: No, ci sono io.
0: Sarà una settimana scoppiettante perché Emma sta facendo lezioni di guida, come per la scuola guida.
1: Viene male.
0: Per imparare a utilizzare il mixer così, no? Per fare così
1: musica,
0: con le basi, far partire le canzoni. Quindi dovrà far regia lei. Sei pronta?
1: Mamma mia, tanti di quegli insulti mi prenderò, secondo me.
0: Disannunciare le canzoni. Io spero che tu sia da sola.
1: No.
0: Ma mi sa che sarai in coppia.
1: Mi sa di sì, e per fortuna, e per fortuna.
0: Che peccato.
1: Che
0: però.
1: Bello.
0: Sarebbe una bella esperienza da solo una settimana a capire come funziona
1: di
0: questo
1: mattina,
0: lavoro.
1: Poi, bello.
0: Perché non l'hai mai fatto.
1: Qua, sai come qua no. Sì,
0: annuncia il prossimo disco.
1: No, perché tra poco.
0: Annuncia il prossimo disco.
1: Le hanno. Dovevo dirlo?
0: Cioè.
1: Ah, Talk to You. Dai!
0: Così si annunciano i dischi.
1: Sì, ma sì, vai, mettilo.
2: Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.

0: su Peter Pan. Vedi che c'è Vittor che è molto contento. Lui è categoria quelli che ancora devono farle le ferie.
1: Sì, ma che ferie?
2: Bravo Joe, anch'io domani. Ferie, si parte in Brasile, un mese.
1: Mamma
2: ciao
1: mia.
2: Ciao bello.
0: Obrigado, che lega, una cervecina, por favor.
1: Però, Victor, noi vogliamo la calamita, mi raccomando. Quella più brutta che trovi in Brasile.
0: Sì.
1: Anche
0: sì.
1: Tu devi portarcela, da dove, ovunque tu vada.
0: La Castelfranco Veneto.
1: Perfetto.
0: Dato che ti stai allenando per fare la conduttrice radiofonica.
1: Bello, bello, sì.
0: Cosa succede fra poco?
1: Arrivano tre dischi degli anni di 2000 Heroes con Andrea De Luca. E poi c'è il secondo ticket della sala giochi, numero 10.
0: Ma sei veramente bravissima.
1: Grazie.
0: Hai mai pensato di poter frequentare la Peter Pan DJ Academy per aumentare le tue potenzialità?
1: No.
0: Dal 3 ottobre, pensa.
1: Ti ho sempre vicino a me.
0: Peter Pan Generation.
3: Peter Pan Spot. Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€, in store, app e su decathlon.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero!
7: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
8: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
11: Battolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mitico Andrea De Luca ci ha portati al 2014 con Gregor Salto, Para Vossè.
3: Al 2018 con Tiesto, Grape Wine.
2: A chiudere dal 2017 Michael Fener, Ba Ba Ba. Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Super Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: È sempre Grape Wine quel di tu. Picchiatino finale della
3: giornata. Cosa ho detto?
2: Wine.
3: Non è vero.
2: Sì, wine, l'hai detto di nuovo.
3: Ogni volta
2: ce l'hai nella testa.
3: È sempre qualcosa.
5: Picchiatino finale della Generation. Prima di giocare e di rassegnare il ticket.
3: Che parli così? Ti stai imitando?
5: Settimana. C'è il Dome, senti che dice.
3: Grazie Gio.
6: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
6: Senti allora, oggi sono a pezzettini Gio.
2: Sì.
6: Ieri secondo giorno in palestra, dopo un mese.
2: Anch'io.
6: E no, non mi sono spaccato a merda di pettorali Gio, ho fatto 30 minuti di ciclet Gio, spinning, e ho tutto, correvo come un matto Gio.
2: Che cresceto.
6: Distrutto. Per fortuna domani si sta a casa e domani Gio. Ciao!
2: Facciamo gli auguri in anticipo che porta sfiga?
3: Sì, vai.
2: Auguri, Dome!
3: Auguri, auguri, auguri!
2: Buon compleanno per domani! C'è
3: dopo
2: un
3: domani, è domenica.
2: Boh, non lo so. C'è Diego che è molto contento perché dice ciao Gio, ciao Emma, pensiamo alla positiva. Con Emma al comando la settimana, il 21 settembre, manca ancora un sacco.
3: Chissà quando, se sono ancora qua.
2: Quando lei sarà il comando della Generation non sentiremo più quel fastidioso audio.
7: Ha segnato l'Inter!
3: Ma sai perché non lo sentirai più? Perché hanno estratto il Real Madrid contro l'Inter in Champions League.
2: Vedrai, vedrai. Dai che giochiamo.
8: Elabora, computerone.
1: B-B-M.
2: Secondo gioco di oggi, l'ultimo della settimana, a tema cartone animato.
3: Esatto, ci sarà una sigla di un cartone che a tratti rallenta, a tratti diventa più veloce. Dovete individuare di che cartone si tratta.
2: 393-7366-240.
1: Oggi parleremo del ritmo.
9: BPM.
8: BPM.
9: Grape Wine.
8: BPM.
9: Nella musica, lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
10: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
11: Loro vinceranno per noi.
9: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
2: Loro vinceranno, l'ho intuito. Ho sentito. Che cartone era?

0: anno 2014, Charlie XCX, boom, clap. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Spicchiottino finale si è giocato per assegnare il ticket numero 10.
1: Sì.
0: Quello che chiude il casellario. Poi lunedì verso le 12:05, fra i 10 vincitori del ticket, il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan, e quelli ci sono sempre.
1: Sempre.
0: Ma anche l'ultimo vincitore dei premi che per tutta l'estate ci hanno accompagnato, quelli di Sand Beach Sottomarina. Qual è il premio di questa settimana?
1: Un ombrellone e due lettini.
0: Dai! Il gioco era BPM, una canzone, anzi una sigla di un cartone, accelerata o rallentata, dovevate capire di che sigla si trattava.
2: Digimon.
0: Non erano i Digimon.
1: Anche lei lo dice. Digimon, Mary da Udine.
0: No, Mary, non erano i Digimon.
3: I Cavalieri dello Zodiaco.
0: Si sentiva Turtles, così, e a un certo punto dicevano anche, vinceranno sempre. Chi potevano essere?
1: Holly e Benji.
0: Non erano Holly e Benji.
1: Digimon, come Pokémon.

0: brutta.
1: Quando non c'era ancora l'autotune.
0: Che veramente brutta. Che poi erano Donatello, Raffaello. E mi fermo Donatello, Raffaello.
2: Leonardo?
0: Angelo.
2: Angelo. Che è PA1. Michelangelo e Leonardo.
0: Ah, Michelangelo, è vero,
2: E Leonardo.
0: Leonardo.
2: Comunque erano le Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, che è uscita nel 2003. La più veloce ad averlo indovinato, lei ha detto
3: Tartarughe Ninja.
2: Tartarughe Ninja vince il ticket numero 10, si chiama
0: Marta Panfili.
2: Brava Marta, you win. Riempito il casellario è
4: Listen complete.
2: Oh yes. Radio Peter Pan.

0: Tu mi piaci tanto, che è quello
1: Grazie.
0: Che mamma mi ha detto mentre andava sta canzone.
1: È vero.
0: Ha anche detto, e fede testimone, che se un giorno prenderò un'altra al posto suo, e capiterà presto.
1: Grazie.
0: Lei smetterà
1: allora,
0: di fare la radio.
1: Tolgo tutto, posso andare?
0: No, prima devo metterti Martino che canta la sigla più bella delle Tartarughe Ninja, che era questa.
2: Ma vuoi mettere la sigla originale italiana? Quattro tartarughe per difendere la terra, viva i ninja. Ciao ragazzi.
1: Beh, era lui che la cantava, vedi?
0: Lui è proprio il cantante originale.
1: Sì.
0: Ragazzi, per quanto mi riguarda, ci sentiamo domenica mattina insieme al festeggiato Angelo PA1 per l'Happy Ending parte 1. La Generation torna
1: lunedì dalle 10 fino alle 13.
0: Tra
1: ciao
0: poco
1: Joe.
0: C'è Peter Panamanetta. Ciao Emma, ciao.

0: jackpot. Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Peter Pan Impatto. Questa sera Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Questa sera Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 13 da 3 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
5: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
4: Ali, migliora la

0: spendi negli ipermarket aderenti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Bieber dal 2019.
1: Sai che c'è anche la versione in romano? Ma che ce frega, ma che ce importa?
0: Non così. Mi sembra che fosse la stessa canzone.
1: No, però era la versione.

0: tutti voi ancora collegati nell'ultima puntata di questa settimana del venerdì di Peter Panamanetta.
1: Piccolo spoiler, non c'è nessuno, Alice, perché a noi non ci ascoltano.
0: Ma non è vero.
1: Sì, perché abbiamo parlato l'altro giorno di sesso, abbiamo un po' degenerato a parlare di frenuli.
0: Ieri.
1: È passato così tanto poco tempo.
0: E invece, appena accenni a qualche contenuto un po' vedi come arrivano come le api sul miele. Oggi stiamo scialle.
1: Ma parli di muva, arriva muva,
0: no,
1: controlla.
0: Ma no, i nostri ascoltatori. Ci sono quasi pronti per il weekend. Vi racconteremo anche tutte le location in cui ci potrete trovare questo fine settimana. Forse accade oggi. Ricorrenze certificate e poi venerdì social.
1: Visto che è venerdì social e visto che noi in realtà di social ormai avendoci una certa non ci riusciamo così tanto a stare dietro, tra poco ti faccio un trend social che non è recentissimo, però ti voglio mettere alla prova.
0: Perché questa settimana mi devi rompere i maroni fino alla fine?
1: Sei tornata, ti sei fatto un mese di ferie alle Seychelles.
0: Ma che un mese di ferie?
1: Due mesi alle Seychelles e adesso ti devo mettere alla prova.
0: Come no?
1: Prima però un nuovo disco.
0: Molto figo.
2: Attenzione, no

0: ultimamente ci chiedono spesso dei retroscena della radio, ok? Ieri per esempio ci chiedevano da dove nasce la scelta dell'argomento, se facciamo delle mega riunioni ogni mattina in cui tutti i nostri cervelli si spremono le meningi per dire: ma questo argomento strano attirerà.
1: E noi abbiamo raccontato che tutti i giorni alle 5 del mattino io e Alice andiamo al mare, meditiamo un'ora e poi decidiamo gli argomenti.
0: Ragazzi, abbiamo abbastanza carta bianca, quindi
1: carta bianca, vai cuconi.
0: Altre curiosità dei retroscena.
2: Domanda: ma quando fate le cose coordinate, tipo nuovo disco, e lei poi molto figo, cioè vi mettete d'accordo, è questione di pratica, c'è feeling,
1: te lo dico,
2: come fate?
0: Allora, a parte che il fatto che mi fa ridere che pensano che sia tutto premeditato, si è concordato questa cosa fatta da noi, fa molto ridere.
1: Allora, in realtà
0: le prime volte veniva una ciofeca,
1: però l'abbiamo fatto una volta bene e adesso l'abbiamo registrato.
0: Non è vero.
1: Aspetta, premo il pulsante. Nuovo disco.
0: Molto figo.
1: No, vedi, cerchiamo il buzz.
0: No, in realtà è proprio quella la parte difficile quando si lavora in coppia. Fede, correggimi se sbaglio. Arrivare a conoscere l'altro radiofonicamente parlando, intuendo cosa l'altro pensa, o cosa sta per dire, o che spazio ti sta lasciando. Ormai io, dall'intonazione di voce di Fede, per come dice una cosa, so già se vuole chiuderla lui o se mi vuole passare la palla.
1: Stessa cosa io quando sento quel tipo di voce d'Alice, so che mi sta per strillare nel fuori onda. Però
0: è vero,
1: sì, non possiamo raccontarli tutti. Però tra poco, visto che adesso mi hai distratto di nuovo, voglio sfidarti, perché c'è un trend social non tanto moderno, però secondo me ti posso mettere alla prova.
0: Spoiler, non è che me lo sono dimenticato, è che cerco di perdere del tempo per evitare che tu mi faccia il trappolone.
1: No, te lo faccio, tranquilla, non si scherza.

0: Florence Harman, What a Life su Radio Peter Pan. Sei pronta?
1: Ma vediamo, vediamo, io non dico niente.
0: È arrivato il momento in cui, essendo venerdì social,
1: sì, ma venerdì santo,
0: venerdì santo, sì. Sì, il palo santo in fronte, e, però noi essendo comunque datati, cioè non riusciamo a stare sul pezzo con i social che escono trend ogni 10 secondi.
1: Ma non è vero, più tardi parliamo di un trend social che sta spopolando.
0: È casualità.
1: Parla per te.
0: Allora, ti faccio un gioco.
1: Sì.
0: Io ti do una frase, e la frase è: mi piace moltissimo l'anduia. Ripetila.
1: Mi piace moltissimo l'anduia.
0: E devi dirla in 5 modi diversi. Dai,
1: ah, ok,
0: proviamo.
1: L'ho
0: tue...
1: visto il trend,
0: esatto,
1: l'ho visto.
0: Le tue doti attoriali.
1: Che non ho.
0: Allora, partiamo dalla versione ubriaca.
1: Mi piace tantissimo l'anduia. Come l'ho fatta?
0: Bene, dai.
1: Sarà quella che mi riuscirà meglio, tra
0: quella
1: la...
0: che fai sempre.
1: Sì.
0: Poi disperata.
1: Mi piace tantissimo l'anduia.
0: Bene, bene, bene, non male. Poi felicissima.
1: Mi piace tantissimo l'anduia.
0: Molto brava.
1: Sì.
0: Arrabbiata.
1: Mi piace tantissimo l'anduia.
0: Vabbè, non ti incazzare però con me. E poi l'ultima, ovviamente, quella che aspettano tutti i maschietti, la versione sensuale.
1: Ma ce l'hai una base appropriata?
0: Ce l'ho,
1: no?
0: Però
1: ce
0: mi
1: l'hai
0: devi dar tempo,
1: no?
0: Perché sto lento io.
1: Vabbè, vedi. Ciao, amico,
0: no,
1: ascoltatore.
0: Non devi dire perché.
1: Lo sai che, tutto sommato, mi piace tantissimo l'anduia.
0: Perché devi fare sempre così?
1: Vabbè, cioè, voto?
0: Voto. Facciamo così: 393-73-66-240. Date un voto alle prestazioni non sessuali, attoriali di Alice Fassina. E proprio a proposito di social e di trend, Turn Down for What? Un trend super del 2013.

0: Mi piace di brutto un 10 su 10, direi.
1: Che bello, ma hai preso tanti voti alti in vita mia.
2: Non ce l'aveva con te, ma con l'anduia.
1: Ah, ok. Mi ha fatto molto ridere il meme di qualcuno: che serata, ragazzi, io sto a posto così. Mi ha fatto molto ridere. Poi?
3: Alice, presidente subito.
1: Presidente subito, qui non esattamente il massimo, ma portiamo a casa.
4: Si merita un bel 9, tranquillamente. Brava.
1: Ragazzi, anni e anni di Actor Studio americana, sì, si sono sentiti.
2: Però faccelo nell'ultima versione.
1: No, non lo so fare, non
2: la
1: lo
2: versione
1: so fare.
2: Calabrese.
1: Io non so imitare gli accenti.
2: Prova, dai.
1: Mi piace tantissimo l'anduia. Non la so fare. Falla te che lo sai fare bene.
2: Mi piace proprio tanto.
1: Voto 10.
5: Radio Peter Pan. Walking strong, quick game, always suggest.

0: io la versione calabrese. Minchia che buona sta cazzo in duia.
1: Vabbè, è professionista.
0: La parola cazzo prima del soggetto,
1: sì,
0: non è offensiva, è rafforzativa,
1: capito?
2: Okay.
1: Quindi quando devi fare le imitazioni in calabrese, mi raccomando, ricordati cazzo.
2: Provo,
1: vai,
2: prima di andare in pubblicità. Minchia che buona sta cazzo de fassina.
1: Ah,
2: va bene così.
1: Non lo so.
2: Prova,
1: lo so.
2: Tu.
1: Minchia come mi piace sta cazzo d'anduia. No, vedi che non lo so fare. Basta.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
10: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
11: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Radio Peter Pan è anche in video.
14: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
13: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: sia Bang My Head dal 2015 ad aprire le ricorrenze certificate.
1: 28 agosto 1903, che stavi facendo?
0: Io quando mi hai detto scusa mamma?
1: 1903.
0: Penso ancora c'avevo degli impegni, non
1: c'avevi
0: posso...
1: degli impegni. Allora, viene tradizionalmente indicata questa data come la data di nascita del Harley Davidson.
0: Oh!
1: Sappiamo di cosa stiamo parlando? Chiaro che sì, famosissimo marchio motociclistico americano nato a Milwaukee.
0: Marchio che ha portato un sacco di soldi negli anni, soprattutto ai fisioterapisti, perché ci fanno ste moto con le braccia lunghissime e stanno tutti in tiro,
1: in trazione.
0: Come fai a fare un viaggio da 15 ore con le braccia in tiro così? Non ti fanno male le spalle.
1: Ma poi è diventato anche una sorta di stile di vita, di atteggiamento nei confronti proprio della libertà, della moto, del vento tra i capelli. Però il tutto iniziò, magari in tanti non lo sanno, con una piccola motocicletta costruita dai fratelli William Harley e Davidson, e sarebbe diventato forse uno dei marchi più riconoscibili al mondo.
0: Probabilmente sì,
1: dirlo.
0: Soprattutto a livello di motociclo.
1: Pensa, erano in un piccolo capanno, piccolissimo, dietro la casa della famiglia Davidson, e lì, classico mito americano, dal garage di casa poi diventano miti assoluti.
0: Allora, vogliamo fare una cosa, prima di darvi un po' di caratteristiche, di curiosità del mondo Harley Davidson, vorremmo capire se ci abbiamo degli harleyisti tra i nostri ascoltatori.
1: 393-7366-240, ma voglio anche la prova approvata fotografica.
0: La foto dell'Harley.
1: Certo.
0: Bello, mi piace, brava.

0: una super ricorrenza certificata.
1: Esatto, la nascita, almeno così l'hanno certificata, definita 28 agosto 1903, nasce la famosissima Harley Davidson.
0: Cosa molto bella è immaginare due amici, due parenti, due qualsiasi, quello di qualsiasi cosa si voglia un po' parlare,
1: sì,
0: che fanno una cosa così piccola insieme all'inizio,
1: sì,
0: e poi crescono insieme e diventano una potenza mondiale senza litigare, senza mettersi i bastoni tra le ruote. Molto bella sta roba.
1: Tra l'altro, giusto per darti un'idea, il primo anno di attività hanno prodotto 3 motociclette.
0: Sì.
1: Il secondo anno 13.000 sono esplosi, è stato un successo incredibile.
0: Sul librone di come è nata l'Harley,
1: sì,
0: devi sapere, il primo finanziatore è stato un parente che gli ha donato $170.
1: Esatto, ci ha creduto, gli ha dotti. Era la mancetta, tenete qua questi $170.
0: Io non l'avrei mai fatto.
1: Abbiamo fatto un po' un appellone ai nostri ascoltatori, ci sono, come si chiamano, degli Harleyisti. All'ascolto, e ovviamente ce ne sono perché sono ovunque. Ciao cari, Thomas, Harleyista convinto, l'emozione che ti dà un Harley non credo ci sia niente di paragonabile, ci manda tanto di foto.
0: Sì, perché poi sono una categoria a parte, so che se non sei un Harleyista non vedi bene un Harleyista, capito? E viceversa.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì.
1: Sono un po' snob nei confronti di tutti gli altri.
0: Sì, poveracci.
1: Bravi, fate bene.
2: Fede, lo sono stato, ma adesso vabbè, sai che ho le moto sportive. Comunque volevo mandare un saluto a tutti gli 81 d'Italia.
0: E mo che so,
2: e chissà,
0: chissà.
1: Adesso, quale setta abbiamo salutato adesso in onda?
0: A quanto pare non è una setta, ma l'81 sarebbe l'8, l'H, quindi l'ottava lettera. 1 sta per A, quindi la prima lettera. HA è l'abbreviazione di Hell's Angels.
1: Gli angeli diavoli, gli angeli dell'inferno. Vabbè, insomma, sono un gruppo di harleyisti convinti.
0: I drogati.
1: Ma non è vero, ma non
0: siete,
1: è vero.
0: Siete dei drogati che
1: ma
0: fanno sette
1: vero
0: sataniche, quindi non vi salutiamo.
1: No, sono come quelli che fanno i raduni delle vespe, e sono i famosi vespisti che trovi sparsi per tutte le città, capito?
0: Dei drogati.
1: Ma non è vero!
0: Diremo così. Dei drogati con un sacco di soldi, anche perché le Harley costano un sacco di soldi. C'è da dire anche questo. Quindi,
1: ma che non ho idea, quanto costa un Harley?
0: Ah, no, se vuoi ti posso dire quanto costa la droga, che
1: no,
0: è più facile.

0: Harleyisti, una news nel fuori onda. Alice Fassina ha detto che il T-Max è una moto.
1: Non so neanche cosa sia. Non mettermi in bocca parole che è impossibile che siano uscite dalla mia bocca.
0: C'hai ragione.
1: No, invece, curiosità, visto che mi sono chiesta ma quanto costa un Harley Davidson, no? Immagino che ci siano vari modelli, certo, accessori, quindi il mercato insomma abbia i suoi range. Questo ascoltatore ci dice: Charlie, c'è la mia Fat Boy, 27.900 euro, cambio marmitta e targa esterna 30.000.
0: Sono tanti o sono pochi per un Harley?
1: Non lo so, sono tanti per una moto.
0: Sono tanti,
1: per me,
0: certo.
1: Per me.
0: Credo però, non voglio sbagliare.

0: un prezzo non così accessibile.
1: Considerando che con una cifra del genere ci puoi tranquillamente prendere una macchina, sono cose diverse, però certo.
0: Tranquilli, lui ve lo regaliamo, costa molto meno di 25.000 euro, arriva Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Di solito funziona.
1: Può capitare di fare cilecca, sai? Non è così raro. Una volta su cinque.
2: Su Radio Peter Pan.
0: Questo sarebbe un buon momento per arrabbiarsi.
3: Ale!

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito che supereroe Marco Poffo che ci ha accompagnato con i suoni 2000 Heroes? Vi aspetto stasera in mia compagnia, Mariana Mantovana, per un Peter Pan impatto. Facciamo tanta festa. Noi invece torniamo tra poco col Forse, ma forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
3: Squat. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Domani sera ritorna il DJ set ufficiale di Radio Peter Pan al chiosco Sunshine per l'imperdibile Beach on Fire a Cavallino Treporti. Nella notte più suggestiva dell'anno, con 10 postazioni in riva al mare per lo show pirotecnico. Radio Peter Pan dalle 20 sarà al Sunshine. In console per tutta la notte Alice Fassina e Marco Boffo DJ, dalla cena al dopo cena fino ai fuochi d'artificio. Domani sera Radio Peter Pan per il Beach on Fire al chiosco Sunshine, Cavallino Treporti, Venezia.
12: Get the fuck, shut the fuck up.
13: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: cioccolata, di cui non farò il nome, con il caramello, prima di rientrare. Adesso
1: scusa, ma quanti anni c'hai? Io ti ho semplicemente offerto, in modo gentile ed educato, un pezzo di cioccolata. Sta a te decidere, in base alle tue problematiche, se vuoi mangiarla o no. Che c'entro io? Detto questo, bentornati in seconda ora insieme di Peter Panamanetta. Io parlerò, Fede vediamo.
0: Sei colpito.
1: Scusami, se si riprende. Sì. Seconda ora con Forse accade oggi, poi venerdì social. Vi racconteremo un trend che sta spopolando in questi giorni.
0: Se magari avete appena acceso la radio, abbiamo parlato
1: di Harley Davidson.
0: Sì, brava, sì, più o meno.
1: Non te lo ricordavi già più.
0: No, c'avevo il vuoto.
1: Mamma mia.
0: Però ci hanno detto prima che quando io ti faccio intendere che devi entrare, io faccio.
1: No, io invece voglio che loro intendano con chi mi tocca lavorare. Capito?
0: Ah, ok. Quindi tra poco ricorrenze del Forse accade oggi. Ce n'è una molto curiosa che riguarda il mouse del computer mentre aspetti che carica quella pagina lì.
1: Ecco, ma non spoilerare troppo. Prima arriva un nuovo disco
0: molto
1: figo.
2: Attenzione, no.

0: Colors qui su Radio Peter Pan. Finalmente nella seconda ora possiamo fare quella cosa lì, quella cosa che ho inventato io. Infatti si vede, perché assolutamente bisogna prenderla con le pinze, soprattutto se devi provare a vincere un quiz.
1: Ma perché devi vincere un quiz? Non c'è nessun quiz da vincere.
0: Non c'è?
1: No. Ma c'è questa ricorrenza, forse, sparsa per il mondo, che celebra questa cosa un po' assurda. Si chiama Raise Your Mouse Around the Icons Day, ovvero...
0: Spiega.
1: Celebra questo vizietto che ormai abbiamo tutti preso usando il computer e il mouse, in cui magari stai aspettando che il download, che si carichi la pagina, non siamo più capaci a stare fermi, comincia a far roteare il puntatore del mouse sullo schermo per farti passare il tempo.
0: È vero, ecco. La cosa bella è, pensandoci, è una cosa che fondamentalmente facciamo tutti. Non conosco una persona che c'ha in mano un mouse che, mentre aspetta, impaziente una cosa, non faccia il movimento circolare, oppure fa, oppure crea le pagine, sottolinea.
1: Esatto.
0: Cioè, si fanno questi
1: insomma,
0: movimenti.
1: Muovere questo mouse senza uno scopo preciso è diventato ormai un gesto automatico per farsi passare il tempo. E questa giornata

0: a me fanno stra arrabbiare. Io quando devo, dovete sapere che quando magari siamo in onda da soli, per ottimizzare un po' la nostra postura, usiamo un mouse con la mano destra, un mouse con la mano sinistra. Io per mettere gli audio in onda li manco sempre, perché nonostante io sia mancino non sono capace a tenere in mano un mouse con la mano sinistra.
1: Secondo me non è il mouse il problema tuo.
0: Non è il mouse?
1: Non credo, non credo. Tra l'altro, cosa simpatica in questa giornata, sai che si può cambiare la figura del puntatore?
0: È vero.
1: Che per tutti è una freccia, ma in realtà se opzioni puoi scegliere varie icone.
0: Adesso ti punto.

0: Harris con My Way qui su Radio Peter Pan.
1: Farò finta di non aver sentito nulla. Si parla ancora nel Forse Accade Oggi di quelle festività, date, non lo so,
0: ma, ricorrenze, tiè,
1: che Fede ha trovato in giro per il mondo, ma non è detto che esistano davvero.
0: A quanto pare oggi 28 agosto è il National Bowtie Day,
1: ovvero la giornata dedicata al papillon, uno degli accessori che forse negli ultimi anni, se guardi anche in tema cerimonie, matrimoni, è un po' tornato di moda.
0: Allora io ti avrei detto il contrario, cioè io non l'ho più visto, almeno a zone Roma, zone che frequento io, magari matrimoni degli amici, mai più visto un papillon.
1: Se tu fai parte però di una compagnia di amici un po' alternativi, sì, sai, un po', cioè non un matrimonio così formale, vero, molto elegante, c'è il papillon, quello un po' divertente. Per esempio Marco Boffo, che prima abbiamo ascoltato col suo 2000 Heroes, lui, me lo ricordo, ha un bellissimo papillon di legno,
0: vero,
1: che usa spesso nelle ricorrenze, magari alla festa di Natale, capito?
0: È vero, stavo cercando di ricordarmi sto papillon di legno, dico, io volevo parlare

0: mod molto molto formale, il papillon sicuramente è la prima scelta rispetto alla cravatta.
1: Funziona sempre, poi c'è da dire se pensi a un personaggio come James Bond, insomma un figaccione.
0: Mica portava la cravatta.
1: No, portava il papillon e lui è stato uno di quelli che l'ha reso, diciamo, molto famoso in tutto il mondo.
0: Poi quando si slaccia il papillon un po' a penzoloni sul collo è molto sexy.

0: Dai, sì, dai, dai, ve la facciamo sentire la remastered track del giorno.
1: Sì, dopo la rubrica più precaria della radiofonia del Forza Cade Oggi, l'unica certezza che abbiamo è che a quest'ora ci sono loro.
0: Gli amici di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Thomas Menegazzi il papillon non lo porta, Lori Vitt solo in occasioni veramente formali, Marco Boffo l'abbiamo citato, il suo papillon di legno, Edo che presta la voce a quelli di Remastered stasera alle 21, di sicuro il papillon non ne ha manco una a casa.
2: Non lo so,
1: non lo so. Di sicuro non ha la valigetta piena di papillon di tutti i tipi di legno LED come qualcuno millanta di avere.
2: Quello poco ma sicuro. Noi invece facciamo una cosa, tra poco ci vestiamo carini perché ci abbiamo il venerdì social e nell'ultima mezz'ora e vi parliamo di glitter.
1: Glitter e strass.
3: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
6: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Twerk.
1: No, quello è Rocky, ti sei confuso. Allora, è l'ultima mezz'ora della settimana di Peter Panamanente e quindi parliamo di venerdì social, o meglio, di tutti i trend del momento che magari vi siete persi.
0: Esatto, anche perché noi che siamo giovani vi raccontiamo le cose che fanno i giovani.
1: Allora, se ti dico, Fede, cos'è il bedazzling, sai perfettamente di cosa stiamo parlando.
0: Sinceramente? No.
1: Nemmeno io, se non l'avessi trovato e spulciato tra le notizie. A quanto pare gli strass e i glitter sono tornati alla grandissima. L'unica differenza è che sono dove non te li aspetti.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Dici bene, sono tornati, perché ricordo quando ero giovane io, che avevo 10 anni, vedevo tutte le mie compagne di classe, anche quelli più grandi, che con sti glitter attaccavano, riempivano, facevano cose.
1: Il bedazzling è proprio l'arte di ricoprire oggetti, accessori, superfici di strass, cristalli, decorazioni scintillanti. Noi 14enni era il diario.
0: Bravo, esatto.
1: Grande classico il diario. Il nome viene dall'inglese bedazz, cioè abbagliare, fare luce. Questo termine oggi viene usato sui social per descrivere questa pratica che trasforma qualsiasi oggetto comune in qualcosa di molto più vistoso.
0: Tu c'hai la maglietta nera, se ci metti 100.000 strass sarai sicuro che ti fermano le guardie, perché abbagli.
1: Ma di più, le maschere per il viso, che adesso vanno tanto di gran moda, riempite anche di strass e glitter.
0: Mamma
1: oppure personaggi famosi particolarmente appassionati, non solo sulle unghie e sui vestiti, decorazioni sulle torte strapiene di strass, però commestibili in questo caso.
0: Come se fossero dei canditi,
1: cioè, esatto, bravo. La novità però non è lo strass di per sé, che appunto richiama gli anni 2000, ma il dove lo stanno mettendo, e tra poco vi svelo altri retroscena.
0: C'è gente che se li sta mettendo anche
1: no!

0: legata generazione Z.
1: Guardami in faccia.
0: Ti riempirei di strass, no. Ma anche di sberle.
1: A me sta roba mi strassa proprio, queste cose, sti trend. Ma che cacchio ci avete in testa?
0: Allora, perché devi sapere che la Gen Z sta prendendo un po' ispirazione dall'estetica degli anni 2000, cioè la nostra fondamentalmente, resa popolare all'epoca da celebrity come Britney Spears e Paris Hilton. Ok?
1: Gente che ha fatto una bella fine.
0: Vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio, però lo stanno riportando ai giorni nostri, ovviamente adattandolo al loro modo di vivere i social.
1: Tra virgolette, peggiorandolo.
0: Non lo so, non è.
1: Esasperandolo. Ma
0: non è una questione di giudizio positivo o negativo. No. È così, punto. Se vi è capitato di scrollare TikTok, vedere qualcosa di Instagram.

0: piena di brillantini strasse glitter.
1: Allora facciamo un passo indietro. Io voglio dire una cosa: se abbiamo degli ascoltatori di Peter Pan che fanno queste cose, finite sulla lista degli archiviati.
0: Ma no, mandateci le foto al 393 736 6240, così vediamo come avete personalizzato voi con gli strass le vostre cose.
1: Non lo fate, per favore, perché siete soggetti a denuncia.
0: Guarda, finché sono queste cose, fatelo. C'è

0: Takashi Ketra, Giusy Ferreri qui su Radio Peter Pan. Prima di andarcene?
1: Sì, io devo andare a fare un riposino, un power nap per stasera.
0: Mamma mia, che c'hai da fare?
1: Ma come
0: stasera?
1: Che te lo racconto adesso?
2: Radio Peter Pan.
1: Questa sera sarò all'after party di Radio Peter Pan con insieme a me Andrea De Luca. Da mezzanotte e mezza saremo alle notti bianche di Montecchio Maggiore. In realtà lì cominciano molto prima, ma noi arriviamo un po' dopo, lì in al parco di Piazza Carli a Montecchio Maggiore. Tra l'altro noi siamo anche orgogliosamente radio media partner di tutte le notti bianche di Montecchio, che dureranno fino a domenica.
0: Però se non volete andare a sentire la Fassina, ci sono tanti altri appuntamenti, tipo il Peter Pan Super Impatto sempre stasera all'Opean Beer Fest a Oppeano Verona dalle 22, Lady Ellen, Mirchetto DJ e special guest
1: Christian Marchi. Se volete invece fare festa nelle zone di Udine e dintorni con Edo e Marco Baxo, loro vi aspettano questa sera al Peter Pan Impatto alla festa del calamaro e della seppia Gonars Udine. Stasera, già lo sapete, il nostro Fede a Mariana Mantovana con Boffo dalle 22 per un altro super impatto vi aspetta anche lunedì sera.
0: Anche lunedì sera mi fate lavorare.
1: Certo, vabbè, al Ciano Beer Fest con un altro Peter Pan Impatto dalle 21.30 insieme a lui il buon Thomas Menegazzi.
0: Che bello, passateci a trovare. Tutti gli altri appuntamenti invece come sempre sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: cari papi, mi dispiace che ce ne dobbiamo andare, però vi lasciamo in ottima compagnia
1: con Papi Muva, che vi apre le porte di casa sua dalle 15. Vi lasciamo con lui. Noi?
0: Io torno domani mattina dalle 7 alle 10 con Alicetta per l'Happy Ending parte 1 e poi ci risentiamo lunedì.
1: Lunedì alle 13, tutti sintonizzati qui. Che no?
0: Io torno alle 6 del mattino.
1: Ah, è vero, ritornano le sveglie indesiderate. Vabbè, noi insieme lunedì alle 13.
0: Va bene, ciao!
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco.

0: come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Beat Repair.
1: Chi non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 15 on point.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
3: Cosa scegli, Mini o Maxi?
4: Maxi.
3: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
4: Tutto grande.
3: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
4: Maxi convenienza.
3: Ali, migliora la vita.

0: diventare market aderenti online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Radio Peter Pan.
4: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: pomeriggio, 15.05 nella casa, non stiamo ballando al chiaro di luna, ma comunque questa canzone ci ha riportato un po' lì. L'hai sentito l'amore delle 15.05 direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Tutto bene, tutto a posto? 28esimo giorno d'agosto. Ciao raga! Allora, abbiamo iniziato con una traccia incredibile. Lady, ascoltami questa notte, perché questo sentimento è così giusto. Mentre balliamo al chiaro di luna, non vedi che sei la mia delizia? Lady, sento che non riuscirò a toglierti dalla mente, mi sento amato per la prima volta e so che è vero, lo capisco dallo sguardo nei tuoi occhi. Allora, c'è qualcuno fuori?
1: Mova, c'è la fila come Gardner fuori, facci entrare, mova.
0: Non lo so.
1: Mova, facci entrare, siamo in tante, mova.
0: Va bene, va bene.
1: Mova.
0: Allora, io ho sentito solo te al momento, è vero che siete tanti in fila, cioè non ho nemmeno dato un occhio al parcheggiometro, nostro strumento di misurazione per quanti ascoltatori e ascoltatrici ci sono. Allora, oggi puntata ricchissima, c'è il Martini Mix, c'è la Boombox Track di oggi, disco novità, la perla del pirla che parla, un grande saluto a tutti i meccanici Ferri Auto Hyundai di Villorba, questo l'ho aggiunto perché mi è appena arrivato al 393 7366 240, c'è anche un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no.

0: panna è nella casa. Volevo sapere se c'era più di qualcuno in fila. Cioè, mi ha scritto uno, mi ha detto: siamo tantissimi in fila, Muva, faccia entrare. Era disperato. E c'è chi ha detto: effettivamente, Muva, erano tanti in fila, ma lui era primo e quindi lo stavano spingendo, giustamente.
1: Anch'io ci sono, Muva!
2: Muva!
0: Sì.
2: Muovete, muovete!
0: Sono qua!
2: Fammi entrare!
0: Sono qua! Comunque ha tenuto un certo aplomb lui, devo dire. C'è anche chi si è scatenato un po' di più.
3: Muva, fammi entrare!
0: Va bene, va bene. Sento un po' di crisi patocchia, sento un po' di stress. Per me è arrivato quel momento in cui farò un sacco di errori al lavoro. Se fino a quest'ora è andato tutto liscio, adesso rischio il licenziamento, specialmente quando inizierà il Martini Mix. Salutiamo anche i ragazzi di The Bona Motors, ci potreste mandare un mega saluto, noi ve lo mandiamo a voi e vi auguriamo un buon weekend. È reciproco ragazzi, però prima di introdurre il Martini Mix, che è differente dalla scoteca, cioè c'è sempre un mixato, c'è sempre un DJ che monta in console. Il DJ in questione è Andrea Martini DJ, direttamente da Boombox. Non mando gli audio, ma io sarò il vostro vocalist, quindi voi mi dovete mandare un messaggio scritto al 393 7366 240, e io a ritmo di Andrea Martini DJ farò un po' da vocalist. Tutto chiaro? Però prima di anticiparlo, tocca a lui, al nostro amico Oppobacco Oppobacco. Sentiamolo.
4: Oppobacco, buongiorno. Buongiorno. Madonna, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Splendido venerdì, ancora estivo, ancora forte, sì, mago, però sì, permettimi, è l'ultimo giorno di ferie per Oppobacco Oppobacco. Posso presentarlo io? Marco?
0: Sì, vai.
4: Il re di tutti i re di tutti i mix?
0: Vai.
4: Dai, fammelo presentare, l'ultimo giorno di ferie.
0: Ti
4: poi
0: sto lasciando
4: lavorare, si è scontenti, quindi bando alle ciance, aprite bene il naso, le meningi, le orecchie, quelle che volete, che arriva lui, il re di mix, Andrea Martini. Vai, Mago Martini.
0: Vai, Mago Martini. Siete pronte? Siete pronti? Let's go! Da questo momento Martini Mix nella casa.
5: I want you to take your broom and sweep my yard. You better brush it good or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing.
0: Come sei carico, Andrea?
5: I had to satisfy,
0: tornato da Malta da poco, eh?

0: E Lollo dove l'avete lasciato? Un saluto dai fioi della distribuzione Treviso nella casa, Bassa Bresciana nella casa, Sarego nella casa, dai che si vola, andiamo, Lego!
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jokes from Amsterdam. Woo!

0: It's a work of art, ovviamente parlava di
1: Muva nella casa. Spot.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Vuoi provare l'esperienza del DJ? Domani, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Peter Pan Impatto. A Gaio di Spilimbergo torna l'energia di Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Impatto alla festa di fine estate della Proloco I Due Campanili. In console dalle 21.30, DJ Maxwell e Fede. Animazione, gadget e tutti i suoni di Peter Pan per un sabato notte da non perdere. Alle 23, spettacolo pirotecnico. Domani sera, Peter Pan Impatto alla festa di fine estate. Area festeggiamenti al torrente. Gaio di Spilimbergo, Pordenone.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer
7: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.
8: Con questa devi dare il peggio di te, devi cantarla a squarciagola. Backstreet Boys, I Want It That Way.

Backstreet Boys con I Want It That Way. Lo voglio in quel modo. In quel modo quale? In quel modo quale? È un interrogativo che resta ascoltando la canzone. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Un pizzico di magia, ordinaria follia e chiaramente tanta musica. Tanta musica che o scopriamo assieme oppure riviviamo, come in questo caso, dei ricordi d'adolescenza e non solo. A proposito, voi vi siete beccati, ma soprattutto beccate il rifacimento del brano nella versione 2025 l'anno scorso, quando sono passati 25 anni da questo singolo. I Backstreet Boys hanno rifatto il video, insomma, sempre con l'aereo dietro, eccetera eccetera, e che insomma hanno fatto un altro effetto rispetto alla prima uscita che abbiamo sentito. Devo dirvi la verità, questo brano nasconde in realtà un sacco di curiosità proprio sulla creazione. Anche la creazione è a cura di Max Martin. Max Martin è stato uno dei più grandi producer, ghost producer svedesi, tanto che appunto lui gli hanno commissionato veramente una cifra di brani da scrivere, da ghostwritare, da ghost produrre. A un certo punto Max Martin, che non era proprio come dire praticissimo nella lingua inglese, comincia a scrivere questo brano dei Backstreet Boys e arriva ad un punto che canta anche lei, che canta lei facendo, aspetta, l'ho persa adesso, dovrebbe essere questo, no, l'ho perso, eccola questa.

Allora, tutta questa parte qua in realtà in inglese non è che suona proprio corretta corretta, però Max Martin l'ha scritta, ha detto sai che suona bene, e diciamo che nessuno un po' se n'è reso conto. Piccola curiosità di questo brano. Adesso un rifacimento di Ring My Bell di Anita Ward a cura di Aich, pezzone. You can meet-

0: ciao. Anche tu qui nel pomeriggio di Radio Peter Pan? Io mi chiamo Muva. Tu come ti chiami? Hai voglia di fare festa assieme? Molto bene, preparati! Molto bene, allora passiamo un po' di vostri audio.
1: Buon pomeriggio, Muva!
0: Ciao!
1: Sempre dalla Romagna!
0: Ciao!
1: Ultimo giorno di ferie.
0: Sì.
1: Ma non sono triste. Perché da lunedì ricomincerò ad ascoltarti tutti i giorni.
0: Ma che bello!
1: Dalle 3 fino alle 5.
0: Ma che bello! Sì.
1: Grande Cuba.
0: Ma grande te.
1: Ciao da
0: Ravelli. Ciao Ravelli. Ma grazie a te, grazie a te, stai scherzando. Allora, con l'inizio, insomma, di questa mezz'ora, i Backstreet Boys ci hanno riportati nel 99-2000, a cavallo fra il 99-2000, facendo ripercorrere soprattutto alle nostre Peter Paniane dei ricordi del passato, dell'adolescenza. Ecco, io vi vorrei riportare nello stesso anno con la Boombox Track di oggi, però aprendo un cassettino della mia memoria, perché questo era uno di quei pezzi che mi gasava da impazzire e spero che possa esserlo anche per voi. Non ve lo annuncio, vi faccio solo sentire l'inizio.

0: grande, Buva! Qua è Corriero, Corriero Telos! Fa caldo, Buva! È umido, Buva!
1: Va bene!
0: Che si dice?
1: Dica,
0: che pezzo, zio!
1: Hai sentito, zio! Che pezzone che ti abbiamo cacciato!
2: È spaccato tutto coso! C'è una bomba!
1: Molto bene, questa è la Boombox Track di oggi!
3: Boombox Track! Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini!
1: Lo risalutiamo, il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, e adesso il The DJ Maxwell con More Music in the Mix.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's

0: al posto fisso qui all'interno di Muva nella casa con More Music in the Mix. Grazie The DJ, noi ci sentiamo subito dopo la pubblicità.
1: Davvero molto bello.
2: Ena, un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Domani, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
10: On the turning away from
11: Radio Peter Pan.
12: Gino se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Mancano 58 minuti alle 17.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
14: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, code a tratti tra il bivio A1, A22, Brennero-Modena e Parma per traffico intenso. Code a tratti anche tra Milano Sud e il bivio A1, tangenziale ovest di Milano, anche in questo caso per traffico intenso. In direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, anche in questo caso per traffico intenso. Di nuovo problemi di traffico sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda alla barriera di Milano Est. Sulla 23 Udine Tarvisio in direzione dell'autostrada Torino-Trieste, coda di 1 chilometro tra il confine di Stato e Ugo Vizza per traffico congestionato. È tutto.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi. Fun, Forever Fun, Forever Summer.
19: Hola, amanti della musica!
20: Menestrello della coscienza della musica.

0: Tornate all'interno di Muva nella casa, altra canzone dal 2000, oggi è l'anno che ritorna, non so come mai ritorni quest'anno, però appunto abbiamo sentito il singolo di The Marshall Mathers LP di Eminem, chiamato per l'appunto anche Slim Shady. All'interno di questo brano lui dissa un casino di gente, fra cui Pamela Anderson, lo stesso Dr. Dre, suo socio insomma da una vita, dicendo di averlo ucciso. Cita e prende in giro Will Smith per il suo rap un po' gnegne. Will Smith in quel caso non ha fatto il galletto, non è andato a tirargli uno schiaffo a Eminem. Perché? Perché non hai fatto il galletto con Eminem e non sei andato a tirargli uno schiaffone, Will Smith? Prende in giro un casino di gente, Christina Aguilera, Limp Bizkit, eccetera eccetera eccetera. Perché vi racconto queste cose? Perché Muva nella casa ogni tanto si parla anche di musica, ma perché ieri Marri arrivato un messaggio di questo ascoltatore che dice: ciao, sono un vostro ascoltatore quotidiano, volevo chiedere ai miei amici Peter Paniani un consiglio. Mi sto sentendo con una ragazza e non so più di che cosa parlare, avete dei consigli da darmi? Siete grandissimi, vi ascolto sempre, bacioni. Allora c'è lui che dice: io vorrei avere un vostro consiglio perché mi mancano gli argomenti ed è un tema che ho sentito soprattutto da molti maschietti, per cui 393-7366-240, se avete un consiglio per questo nostro ascoltatore, let go!
1: Attenzione, no

0: qui su Radio Peter Pan. Allora, ci siamo abbiamo dedicato uno spazio anche a una richiesta d'aiuto, che è arrivata ieri, è arrivata un po' tardi. Ieri ci siamo persi un po' a filosofeggiare, oggi siamo un po' più chill, come si suol dire. Sono un vostro ascoltatore quotidiano, volevo chiedere agli ascoltatori Peter Paniani un consiglio. Mi sto sentendo con questa ragazza e non so più di che cosa parlare. Avete dei consigli da darmi? Partiamo mano a mano.
1: Allora, volevo dire al ragazzo lì,
0: sì,
1: che ci sono tantissime cose di poter parlare, altrimenti se non ha argomenti passa oltre, hai capito? Fatti avanti.
0: In che senso? Scusa.
1: Ok. Buona giornata, ciao.
0: Anche a te, però passa oltre e fatti avanti, non si escludono a vicenda, perché passa oltre significa lascia stare, fatti avanti vuol dire smetti di parlare e datti all'azione, caro amico. Però non sembra andare così bene, capito? Non mi sembra andare così bene per farsi avanti, così ad intuito. Però abbiamo degli altri consigli. Allora, c'è chi dice: anni fa, in un viaggio in America, chiacchierando con delle ragazze americane, mi dissero una cosa che svoltò il mio mondo e il mio modo di vedere il dating. In pratica mi dissero go monkey brain, cioè cervello di scimmia, nel senso che se non hai da dire nulla non fare la figura di quello serio perché risulti noioso, eccetera eccetera, ma di una cosa anche stupida però che la faccia ridere, che la intrattenga. Questa cosa può essere anche una cosa della tua giornata, una minchiata che hai visto o anche ciò che vedi sui social, ma devi dire una cosa stupida. Secondo me dovresti dire una cosa che ti diverte davvero. Io una caratteristica, non essendo poi un bronzo di Riace, ma essendomi andata sempre bene con le donne, è che vedano la passione nei tuoi occhi, fondamentalmente. Cioè, non importa quello che dici, l'importante è che vedano che tu sei appassionato di quella cosa, che non sei spento, che non mi sei una meba lì per terra, capito? C'è anche chi domanda una canzone che pompa, dice: Radio Peter Pan, ma me la mettereste una canzone che pompa? Sei arrivato giusto, perché c'è la canzone novità di oggi, Genesi con Just Like That. Fammi sapere se ti piace. Just like that.

0: mi hanno confermato quelli che mi chiedevano una canzone che spingeva, che andava bene, ma...
1: Vai, muva, che c'è crisi, patocchia anche
0: no,
1: oggi!
0: Ma no, ma scusa, ero riuscito ad accontentare degli ascoltatori che mi chiedevano qualcosa di come dire, lanciatissimo, termine tecnico, una grosta, questa è una grosta, questo è il termine tecnico per indicare questo tipo di canzoni, e tu mi parli di crisi patocchia. Crisi patocchia anche per questo nostro ascoltatore che dice: io non so di che cosa parlare con questa ragazza, non so come muovermi.
2: Ma buttati che è morbido, buongiorno.
0: Buongiorno a te, buongiorno. Ma già questo, cioè già questo mi è capito un po' timido su questa cosa. Poi il problema sta alla radice, come dice giustamente lei.
3: Sì, ma benché gli dai i temi e poi non sa come argomentarli,
0: infatti,
3: cioè siamo al punto di partenza.
0: Cioè il problema è che tu ti devi sentire confident, come si suol dire ai giorni nostri, dei temi che tu vai a trattare. Cioè devi parlare di qualcosa di cui hai passione, cercando di non essere chiaramente logorroico, no? Appunto. Andiamo da lui, sentiamo.
4: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
4: Allora, adesso bisogna essere seri, dai.
0: Vai, un po' di, cerchiamo.
4: Anche perché vista quest'affa qua, non c'è tanto da scherzare.
0: Sì.
4: Allora, quando sei con una ragazza, se devi essere costretto a trovare argomenti, a fare dei seminari, a fare dei discorsi, a parlare, no, mi dispiace, ma non è lei.
0: Non è lei.
4: Perché se lei è la tua lei,
0: sì,
4: c'è dialogo e quindi gli argomenti nascono. O se c'è del silenzio, il silenzio non pesa.
0: Questo è il fatto, cioè che potrebbe essere, anzi, non dovrebbe, ma potrebbe essere un piccolo campanello d'allarme questo.

0: facile voi. Another 54 Ultra, let me talk to you. Lascia che io parli con te. Però se uno è timido, non è un po' introverso, non c'ha gli argomenti, di che parla? Di che parla? Questa è la richiesta d'aiuto che ci ha fatto questo nostro ascoltatore. Adesso lui non si è più palesato, per cui spero che stia sentendo in anonimato. Però diciamo che questo argomento può servire un po' a tutti quelli un po' più introversi, eccetera eccetera. Non sono introversi Osma e Lazza, che non Lazza il cantante, credo, non Lazza il rapper, che dicono: oggi ultimo giorno di stage, siete unici fratelli, se potete salutarci. Ciao raga, stage da elettricisti, bravi raga, bravi raga, restate sempre all'ascolto di Radio Peter Pan e soprattutto di Muovere la Casa. C'è lei che si lamenta, senti.
1: Madonna, quante paturni, ragazzi, cioè ecco perché io non trovo il moroso.
0: Perché?
1: Cioè non ce la faccio con tutte ste robe. Dai. Davvero buttatevi. E cosa dico, cosa non dico, e se faccio, se non faccio, siete voi stessi, coraggio, buttatevi davvero.
0: Allora sì, di base potrebbe andare bene, però vedendo un po' come va il mondo, dire ad alcune persone sì te stesso mi preoccupa un po', posso dire che mi preoccupa un po' e servirebbe un po' di educazione emotiva ad alcune persone, per cui è un consiglio che potrebbe andare bene come male. C'è chi dice: muva, bisogna ricordarsi che un grande saggio diceva: donna ridente, mutanda calante. Anche questo devo dire abbastanza vero. Stanno arrivando dei messaggi che non posso mettere in onda, posso solo sussurrare.

0: di aiutare, è all'ascolto. È all'ascolto, si è palesato. Adesso mi darà qualche info in più che, che poi vi svelerò nell'ultima mezz'ora di Muva nella casa. A fra poco.
1: Muva nella casa.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: spendi negli ipermarket aderenti.
1: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
2: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogatoio in diretta.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Domani sera ritorna il DJ set ufficiale di Radio Peter Pan al chiosco Sunshine per l'imperdibile Beach on Fire a Cavallino Treporti. Nella notte più suggestiva dell'anno, con 10 postazioni in riva al mare per lo show pirotecnico. Radio Peter Pan dalle 20 sarà al Sunshine. In console per tutta la notte Alice Fassi e Marco Boffo DJ, dalla cena al dopo cena fino ai fuochi d'artificio. Domani sera, Radio Peter Pan per il Beach on Fire al chiosco Sunshine, Cavallino Treporti, Venezia.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ora scarsa di muva nella casa, si stava cercando di aiutare un ascoltatore che mi ha dato qualche info in più riguardo alla sua situazione. Si sente da un paio di settimane con una ragazza, dice: non so che cosa scriverle per conoscerla meglio. Mi ha fatto venire in mente un'intervista che ho visto qualche sera fa di Borges, lo so, vita noiosissima raga, di appunto Jorge Luis Borges, uno dei più grandi e influenti scrittori, poeti, saggisti, traduttori argentini del XX secolo, che era stato da poco in America, e diceva: sai, ho incontrato dei professori in America che insegnavano la conversazione. E diceva: ma in che lingua, quindi, in italiano, in spagnolo? No, proprio in inglese. Diceva: gli americani non sanno conversare. Visto che noi ci arriviamo sempre un po' dopo, adesso sta arrivando probabilmente anche questa cosa qui, del fatto che ci troviamo un po' in bilico quando si tratta di aprirci a delle conversazioni, no? E appunto c'è direttamente dalla Gen Z arriva un commento di un ragazzo che si pone delle domande.
1: Con la società che c'è oggi, voi ragazzi la fate troppo facile, non è buttatevi, parlate, eccetera. Cioè, le ragazze vogliono quello muscoloso, quello alto, con un bel stipendio. Poi non è parlate di quello che volete, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Perché magari dopo un certo punto diventa molesta e non sai neanche come approcciare nel 2026. Non è così facile.
0: Tu dici: i confini del 2026 a volte sono un po' labili. Magari io, senza volerlo, mi piantono lì su una ragazza a cui palesemente non interesso, però non riesco a capirlo, eccetera. Cioè, ci sono molti problemi di comunicazione qua.

0: contattare lui, che dice sto sentendo questa ragazza da un paio di settimane, non so come conoscerla meglio, non riesco a trovare la chiave per raccontarci un po'. Parola alle donne, sentiamo. Pronto?
1: Ciao Radio Peter Pan. Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, per il tipo che ti ha appena mandato un messaggio in radio, Muva,
0: sì,
1: che non ha argomenti, non sa che argomenti parlare con la tipa, ma secondo me non ha un granché interesse verso di lei.
0: Ma no!
1: Perché secondo me se c'è attrazione,
0: sì,
1: attrazione mentale,
0: chiaro,
1: perché il resto lo può avere chiunque,
0: sì,
1: e gli argomenti ti escono, e come? Cioè se c'è interesse, attrazione, gli argomenti ti vengono fuori.
0: Sì, ciao. Ma se magari sei già un tipo estroverso, se tu hai un po' come caratteristica il fatto di essere un po' introverso, essere un po' timido, c'è una tripla difficoltà ad affrontare queste cose qua. Altra Peter Paniane dice: per il ragazzo che voleva dei consigli, gli argomenti sono tanti. Prova a domandare che cosa le piace, facendo leva magari su film, libri, cosa pensa nel futuro, che sogni ha. Già parlare comunque di queste cose ti apre effettivamente dei cancelli, no? Cioè il parlare di che cosa si vede, se ha dei sogni per il futuro. Prima di tutto indica interesse nei confronti della ragazza, che dovrebbe essere insomma l'argomento principale, e poi puoi raccontare anche di te. Poi dice: un gesto romantico è sempre ben accetto, qualche rosa ogni tanto, anche parlare di sesso ma non subito, dice lei, però a un certo punto ci sta, perché sennò diventa tutto piatto e diventa tutto noioso. Consiglio di questa ragazza: preparate un picnic, andate in mezzo alla natura e parlate.

0: donne all'ascolto, e visto che il problema riguarda l'approcciarsi ad una ragazza, lasciamo le Peter Paniane. Pronto? Pronto?
1: Ciao Radio Peter.
0: Eccola.
1: Allora, per il ragazzo che chiedeva consiglio per il discorso dell'avere argomentazione di cui parlare con la ragazza, il mio consiglio è provare a fare delle attività insieme, cioè piuttosto di andare, cioè di limitarsi ad andare a bere una cosa piuttosto che mangiare una cosa, magari andare a fare proprio delle attività insieme, come un giro con i go-kart se gli può piacere, un escape room dove poter dialogare insieme per insomma risolvere tutto, magari probete di questo tipo. Fare proprio delle attività che stimolano poi il dover dialogare, da cui poi nascono argomenti per poter conversare.
0: Ci può stare. Lollo. Ci può stare, ci può stare. E c'è lei invece che dice.
2: Poi magari viene fuori che a questo non interessa niente parlare di sogni, libri, film, futuro, magari vuole solo scopare.
0: Beh, comunque un sogno del futuro, magari prossimo, te lo dice, venire a letto con te, cioè che potrebbe unire le due cose. Io vi ricordo gli appuntamenti di questa sera con il Peter Pan Super Impatto all'Opean Beer Fest, Oppeano Verona dalle 22, Lady Ellen, Mirchetto DJ e special guest Christian Marchi, Peter Pan Impatto alla festa del calamaro e della seppia, giusto che si seppia, Gonars Udin dalle 22 in console, Edo e Marco Baxo, Peter Pan Impatto alla sagra di Santa Sabina, Mariana Mantovana, Mantova dalle 22, Marco Boffo e Fede, e poi il Peter Pan DJ set alle notti bianche di Montecchio Maggiore, Vicenza, da mezzanotte e mezza l'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca e Alice Fassina al parco di Piazza Carli. E visto che siamo media partner di questo evento, domani sera ci sarò io live in una veste diciamo un po' insolita, con il mio progetto assieme a Herman Medrano e Calibro alle 21 in Piazza Carli. Siamo là.

0: ultimamente?
1: Carissimo Muva, quanto ciao. Tempo, sono Cinzia da Imola.
0: Ciao Cinzia.
1: Niente, volevo dirti che alla fine chi fa 12 fa per 3, ho risolto da sola. Brava. Ho risolto da me.
0: Brava.
1: Ma non nel senso che faccio da sola, nel senso che forse ho trovato.
0: Brava.
1: Forse ho trovato. Ciao.
0: Facciamo così, domattina io sono in onda dalle 10 alle 13, puoi raccontarcelo lì, oppure la settimana prossima sempre dalle 15 alle 17. Vi lascio con Rocky e la Dallan. Ciao.
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però se vuoi portarmi a casa.
3: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato.

0: così conveniente.
1: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: È l'ora che Rocky vada in ferie.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
7: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
6: Ali, migliora la...
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: Radio Peter Pan. Buon pomeriggio anche a te, signorina Dallanda. Oggi con questa scollatura si presenta super sexy in questo studio.
1: Grazie.
0: Ma probabilmente è contentissima del fatto che abbiamo anche terminato la nostra conduzione di coppia di questo lunghissimo agosto.
1: Non ancora. L'ultima sarà lunedì. Esatto. E io sono la Dallanda, qui ho Rocky, festaiolo, venerdì iolo oggi perché è super festa di venerdì.
0: Esatto, super festa.
1: Se n'è andato praticamente questo agosto di co-conduzione insieme. Com'è andata?
0: È andata molto bene, mi sono molto divertito, soprattutto per l'orario, perché l'orario è veramente bellissimo.
1: Top,
0: infatti dovremmo chiedere al direttore se ce lo lascia tipo per sempre.
1: Sicuramente, guarda, 20 anni di sfogatoio, noi lo chiamiamo. Scusi direttore, non è che ci lascia il suo orario.
0: Ecco come si chiamava quel programma che facevano dalle 17 alle 19:30.
1: Vabbè dai, ci potrà capitare un'altra sostituzione ogni tanto durante l'anno, quindi ce la passiamo anche noi. Poi io ritornerò da martedì dalle 19:30 alle 21 con Feel the Vibe, la nuova stagione, tante novità.
0: Esatto, ovviamente stiamo scherzando, però intanto pensiamo sempre un pochettino al nostro programma che si chiama sempre Happy Vibes.
1: Sì.
0: 2 ore di diretta in compagnia di questi due, di queste due bestioni. No, due bestioni, chiamiamoli così. E si parte sempre con la rubrica Real or Fake, che poi si va con il Ballo Rocky. Oggi abbiamo anche un gioco, tra l'altro, no?
1: È vero, oggi giocheremo, no spoiler, perché se siete stati attenti, vi abbiamo dato delle parole durante la settimana.
0: Uh-huh.
1: E quindi vi daremo la quinta parola misteriosa. Dovete indovinare quella che si collega a quelle che sono state date.
0: Salvatevi sempre il nostro numero 393 7366 140, e noi cominciamo subito con un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione,

0: ma dov'è che vai di bello in ferie adesso che Gabri Ponte ti ha commentato la storia?
1: In realtà sai che non lo so neanche, ci sto ancora pensando. Allora, pensavo di fare una cosa del genere. Intanto preparo le valigie.
0: Ok.
1: E poi ci pensiamo l'anno prossimo, perché per quest'anno le ferie le ho già fatte.
0: Ecco, ti sono bastate? Ovviamente no.
1: Ovviamente no, perché mi sono ubriacato tipo 3 giorni su 3.
0: Tra l'altro, a proposito, c'è la rubrica Real or Fake.
2: Real or Fake.
1: Che cos'è questa rubrica Real or Fake? Tra l'altro mi stava partendo anche un audio di sottofondo, però non è importante. Real or Fake sono quelle tre notizie che noi vi diamo al 393-7366-240 e voi, se vi va, dovete indovinare che cosa però. Le due notizie real e quella fake.
0: Partiamo
1: dalla prima.
0: Il marito ha chiesto il divorzio dopo averla vista senza trucco per la prima volta dopo le nozze. È successo negli Emirati Arabi. Una donna sarebbe stata lasciata dal marito pochi giorni dopo il matrimonio, dopo che lui l'aveva vista senza trucco al mare. Secondo i media, l'uomo avrebbe affermato di non riconoscerla più.
1: Sì, ma poi scusa, posso dirti come cavolo andava a letto questa truccata ogni sera? Cioè, l'ha notata prima senza trucco, no?
0: Non lo so, sarà real, sarà fake, chi lo sa?
1: USA, Florida, italiano bandito a vita da una catena di fast food dopo aver chiesto un piatto di riso e pollo invece di ordinare uno dei loro panini da 1200 kilocalorie.
0: Pare che
1: il personale abbia provato anche a convincerlo dicendogli: signore, almeno aggiungiamo bacon, formaggio e una salsa. Ma lui: niente, no grazie, solo riso e pollo.
0: Deve venire a mangiare con me e te quando andiamo nel fast food, che prendiamo la salsa cheddar, quella, la versione XL.
1: Da 1200 kcal solo la salsa cheddar prendiamo. Altro
0: esatto.
1: Che il panino.
0: Allora, un insegnante crea un angolo delle puzzette per permettere ai suoi studenti di fare aria in classe.
1: Vabbè, ogni tanto lo sai,
0: non
1: che l'aria deve girare in classe.
0: Dai, ma perché?
1: Anche perché poi, cioè, conosci i giovani di oggi, no? Che a volte si lavano, a volte non si lavano. Quindi è giusto mettere anche lì uno spazietto in parte.
0: L'insegnante di Atlanta ha trovato questo modo davvero particolare per gestire un problema comune tra i suoi alunni, cioè fatto di puzzette.
1: Esatto.
0: La stazione di servizio delle puzzette.
1: Buona.
0: Capito?

0: spero che voi siate tutti felici, anche perché stiamo parlando delle notizie real or fake e avete giocato in tanti, alcuni hanno indovinato, altri no.
1: Però direi che è arrivato il momento anche di darvi le notizie quelle vere. Per esempio, sì, partiamo da questa: un insegnante crea un angolo delle puzzette per permettere ai suoi studenti di fare aria in classe.
0: Questa era vera,
1: totalmente real. Pensate che un insegnante di seconda elementare, è successo anche qui in America, mm-hmm, ha creato un angolo speciale della sua aula chiamata stazione di servizio, dove appunto tutti i suoi studenti, che quelli carino, più bisognosi, che hanno mal di pancia, diciamo, possono andare là e scorreggiare, tirare un sacco di puzzette.
0: Perfetto.
1: Però
0: quindi,
1: aspetta, perché
0: dimmi,
1: l'angolo è anche chiamato, c'è anche un nome ben preciso, perché poi sto video è andato anche virale, sto articolo.
0: Okay.
1: L'angolo viene chiamato area dei venti forti. Quindi quelli che scorreggiano piano in realtà possono farlo anche dal banco, presumo, eh. Questo sta intendendo la notizia.
0: Va bene, la prossima invece, che era real, è il marito che ha chiesto il divorzio dopo averla vista senza trucco per la prima volta dopo le nozze. Ovviamente la moglie si presentava così bene che provava anche a truccarsi al meglio, mm-hmm, però insomma quello che c'era sotto al marito non piaceva molto. Emirati Arabi Uniti, questa donna sarebbe stata lasciata dal marito pochi giorni dopo il matrimonio. La vicenda avrebbe avuto un forte impatto sulla donna, tanto da spingerla a rivolgersi a uno psicologo. Poverina,
1: sì, ha fatto un po' pena comunque.
0: Sì, vabbè, di sicuro ne troverai uno migliore per questo estronzo che non...
1: Magari,
0: che non...
1: esatto, magari uno che si trucca pure, pensa un po'.
0: Dai, che si mette anche lo smalto.
1: Madonna, guarda. Peter Pan.

0: E come premio, appunto, ti abbiamo passato sul palinsesto di Radio Peter Pan.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Che scemo. Adesso si gioca
2: su Peter Pan. Ora si gioca con...
0: Ragazzi, è arrivato il momento del gran finale.
1: Ah, che meraviglia.
0: Durante la settimana avete raccolto le parole misteriose. Lunedì in diretta, martedì sull'applicazione,
1: sì.
0: Mercoledì nelle stories e giovedì su Facebook. Adesso vi sveliamo l'ultima parola.
1: Allora, la parola di oggi è...
0: Mare!
1: Ora tocca a voi perché dovete inviare subito il vostro messaggio WhatsApp e cercare di indovinare qual è la parola che accomuna tutti e cinque le altre date nei giorni precedenti, compresa quella di oggi.
0: Se sarà quella giusta, potrete aggiudicarvi un soggiorno da 4 notti nel periodo 12 settembre 12 ottobre al Marina di Venezia Camping Village per vivere il mare, la natura e servizio a 5 stelle di una delle destinazioni open air più apprezzate d'Europa.
1: Dimmi.
0: Basta?
1: E basta.
2: Okay. Peter Pan.

0: detto, anche perché, a meno che non sia stato annullato, però per il momento tutto confermato, dovevate indovinare appunto l'ultima parola per vincere a giudicarvi quattro noti al Marina di Venezia Camping Village.
1: Esatto, dopo sveleremo il nome del vincitore o della vincitrice.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Sport. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
3: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Il film sta per cominciare.
7: Da sabato 6 dicembre alle ore 21, Radio Peter Pan ti porta al cinema.
8: Cinedisco.
7: Cinedisco.
8: Il film senza schermo, raccontato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.
7: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
8: Alla grande.
7: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21, Cinedisco.
9: Sì, no, non me lo segno.
7: A tempo di DJ Maxwell.
8: Magnifico.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: buongiorno. Stai ascoltando Peter Pan, questa Happy Vibes. Sono la Dallan. Rocky, dobbiamo decretare vincitore, Rocky.
1: Ce l'abbiamo l'ascoltatore, quello attento che si è segnato parola per parola sì. Ogni giorno, colui che si collega dalla mattina alla sera qui su Radio Peter Pan, ed è lui. Intanto è contentissimo, Sam.
0: Bravo.
2: Grazie.
0: Ma scusa, ma come si chiama questo ascoltatore?
1: Si chiama Ronny Bassa.
0: Bravo.
1: Ronny Bassa, in teoria.
0: Ma si chiama Ronny veramente?
1: Penso di sì, poverino.
0: Bravo Ronny.
1: Lo sapevi che Ronny ha un 49 di piede? Me l'ha appena scritto in chat. È molto curiosa come cosa.
0: Per i feticisti all'ascolto sarà un'informazione molto interessante.
1: Esatto.
0: Comunque, le parole che sono state date in questi giorni erano valigia,
1: cartolina,
0: partenza,
1: relax
0: e mare.
1: Esatto, la risposta quindi finale che dovevate dare proprio in questo programma, in questo preciso orario, era vacanza. Era facile comunque.
0: Quella che Rocky non farà.
1: Esatto.
0: Ah, hai capito? Anche
1: porca
0: se Gabri
1: miseria.
0: Ponte ha risposto al reel.
1: Vabbè, dai. Aspetteremo il prossimo ponte per fare le vacanze.
0: Ma scusa, guarda che questo soggiorno con Ronny vale per quattro persone. Allora Ronny magari si porta via la fidanzata, la moglie, eccetera. Poi possiamo chiedere a Ronny di andare.
1: Quindi
0: con
1: tu gli stai chiedendo chiaramente di portarsi via sua moglie, te e la tua amica. In quattro
0: si può fare
1: una
0: no?
1: cosa a quattro con Ronny.
0: Dai.
3: Radio Peter Pan.

0: DJs, Danny Marquez, Work, era il 2016, ma adesso noi...
1: I'm in the ghetto.
2: Bam, bam, bam. Che cosa vuol dire? Cosa significa questa sigla? Che adesso è arrivato il momento di portarvi in giro per il mondo a scoprire qualche curiosità su qualche festival.
0: Esatto.
2: D'altronde lo facciamo ormai da un mesetto, dovreste saperlo, però per sicurezza noi le info ve le diamo.
0: Certo,
2: giusto?
0: Diamo anche il benvenuto a quelli nuovi che non hanno mai ascoltato Happy Vibes.
2: E ci trasferiamo in Inghilterra e vi stiamo per parlare del cheese rolling, di questa tradizionale, una tradizione inglese molto particolare che si svolge ogni anno sulla collina di Cooper's Hill, vicino a Gloucester, in Inghilterra.
0: I partecipanti

0: velocità molto elevata e i partecipanti corrono dietro rotolando, esatto, cercando di arrivare per primi in fondo, quindi devono superare il formaggio.
1: Esattamente, quindi okay, in realtà non è solamente il formaggio quello che si arrotola giù per la collina, ma sono anche tutte quelle persone che cercano di inseguirlo, esatto, soprattutto magari tutte quelle persone che non hanno pranzato poi,
0: esatto,
1: o gli amanti del formaggio.
0: Esatto,
1: no?
0: Io adesso voglio proprio di un pezzettino di formaggio. Guarda, ma la cosa importante,
1: se vuoi ce l'ho qui sotto, vuoi assaggiarlo?
0: Lo sapevo, smettila, è che non è necessario prendere proprio il formaggio, perché il vincitore è generalmente la prima persona ad arrivare in fondo alla collina.
1: Esatto, quello che non si ammazza in poche parole.
0: Eh?
1: Quello che non si ammazza in poche,
0: sì,
1: parole.
0: Sì, esatto. La gara è molto pericolosa perché la pendenza è molto forte, cioè il terreno non è che è...
1: Vabbè, giustamente viene buttato da una montagna,
0: c'è un po' c'è un po' di difficoltà nella discesa, quindi io mi immagino Rocky che parte, corre giù per questa discesa a inseguire il formaggio.
1: E io mi sto immaginando la Dallan che si lancia direttamente al piano terra per mangiarlo.

0: a vedere questa disciplina del cheese rolling.
1: Esatto, una tradizione inglese molto particolare che si svolge appunto su queste colline vicino a Gloucester in Inghilterra, dove praticamente è una competizione in cui vengono buttati giù dalla montagna dei pezzi di formaggio e la gente deve cercare di rincorrerla, però una montagna comunque in discesa, quindi poi sì, il formaggio rotola, però sicuramente

0: comunità, quindi il formaggio che rotola giù dalla collina è un simbolo della competizione, cioè esatto. Secondo alcune interpretazioni il modo suo di rotolare rappresenterebbe abbondanza, prosperità e buona fortuna.
1: Sì, diciamo che è una festa tradizionale in cui le persone si riuniscono anche un po' da vari paesi del mondo, si divertono e mettono anche alla prova il coraggio, la propria anche velocità inseguendo un formaggio lungo la collina.
0: Va bene.
1: Una bella festa, diciamo.
0: Una bella festa, potremmo andarci anche noi e sappiamo già come fare, capito?
1: Come fare?
0: Se io ti spingo,
1: okay.
0: Tu cadi, vinci e ci portiamo a casa il formaggio.
1: E tu mangi.
0: Va bene. Radio Peter.

0: Arman, What a Life. Piccola pausa, poi torniamo.
1: Esatto, vi ricordiamo un paio di eventi, ma attenzione perché poi nella prossima mezz'ora ci divertiremo con gli amici di Allo, che era pure
2: Peter Pan. Peter Pan.

0: qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Opean Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano questa sera con un super cast. In console, Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED Wall Show e super guest della serata, Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, questa sera all'Opean Beer Fest, Oppeano, Verona, ingresso libero.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Le 18 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Breaking news.
6: Buonasera da Ester Oletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via interi villaggi tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. Il Cremlino smentisce Donald Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. Report: la RAI sostituisce Segefrido Ranucci alla conduzione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. In una nota, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma il Papa torna a ribadire: serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Calcio e sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le due italiane in Europa League per la Juventus, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta Ajax. Stasera Milan Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero.
14: Forever
3: Fan Forever Summer Radio Peter Pan.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, dal 2012 con Dance Again, ad aprire la seconda ora di Happy Vibes qui su Radio Peter Pan, le 18.08 e noi comunque stiamo ballando, non sapete che venga qui Jennifer Lopez e ci dica Dance Again, ma che
1: noi
0: sei?
1: Balliamo.
0: Anche perché noi sì, balliamo, ma soprattutto agli eventi di Radio Peter Pan, partendo carichissimi da questa sera.

0: partner delle Notti Bianche di Montecchio Maggiore per tutta la manifestazione, quindi da questa sera fino al 30 di agosto.
1: Poi sempre questa sera Peter Pan Super Impatto all'Opean Beer Fest Opeano in provincia di Verona, dove dalle 22 in console saliranno Lady Ele e il Mirchetto DJ con un grande super special guest che ormai Lady Ele ha intasato Instagram con ste foto di Christian Marchi.
0: Grandissimo Christian Marchi. C'è un bel Peter Pan Impatto alla festa del Caramaro e della Seppia a Gonars Udine. Dalle 22 vi aspettano in console Edo e Marco Bax.
1: Un altro Peter Pan Impatto alla Sagra di Santa Sabina Mariana Mantovana in provincia di Mantova. Dalle 22 in console Marco Boffo e Fede.
0: Domani invece c'è un Peter Pan 90210 alla Sagra Secolare di San Sebastiano a Colomberto Treviso. Dalle 22 Marco Baxo, Lady Ellen, il cui presente Rocky, l'animazione in stile 90-2000.
1: Poi sempre per la giornata di domani Peter Pan DJ set Beach on Fire al chiosco Sunshine Cavallino Tre Porti in provincia di Verona, no di Venezia. Dalle 20 in console Marco Boffo e Alice Fastina aspettando il grande show pirotecnico su tutta la costa della spiaggia.
0: C'è un Peter Pan Impatto alla festa di fine estate a Gaio di Spilimbergo Pordenone. Dalle 22 in console DJ Maxo e Le Fede.
1: Poi vi aspettiamo perché poi questo sabato domani, che è 29 agosto, Peter Pan DJ Academy e la Street for Meet piazzale San Valentino Sernagna della Battaglia in provincia di Treviso, dove dalle 17 ci sarà sì un workshop no gratuito con tutti i corsi DJ, ma ci sarà anche la Dall'Anna,
0: sì,
1: hai capito?
0: Io faccio la serata dalle 21 in poi.
1: In caso potete iscrivervi a peterpan.it alla sezione eventi.
0: Esatto, seguiteci sempre sui nostri social di Radio Peter Pan.
2: Attenzione, non

0: Sad Girls. In realtà non siamo tanto tristi noi, ma secondo me neanche voi lo sarete dopo la notizia che vi stiamo per dare, perché c'è un artista molto famoso, ok, che ha dato la possibilità a tanta gente di candidarsi per un lavoretto, giusto?
1: Esatto, Snoop Dogg potrebbe aver creato un grandissimo lavoro per chi è amante del gelato e anche dei viaggi, perché il rapper starebbe cercando una persona disposta a viaggiare per il mondo assaggiando e valutando gelati per il suo brand.
0: Esatto, il lavoro però prevederebbe la possibilità di provare diversi prodotti e fornire dei feedback sul gusto, sulla qualità, sulla consistenza, anche un po' sull'esperienza che hai passato insieme a lui girando appunto questo tutto l'intero mondo, no?
1: Esatto.
0: Anche perché poi la posizione avrebbe inoltre una formula di lavoro abbastanza flessibile, però con una paga, porca miseria, molto elevata.
1: $10,000 ragazzi.
0: Al mese comunque.
1: 10.000 al mese, sì, non all'annuale.
0: E penso che un gelataio normale qui in Italia 10.000 non li vede neanche all'anno.
1: No, probabilmente. Secondo appunto quanto comunicato, queste candidature sarebbero state aperte a partire da ieri, dal 27 di agosto, quindi avete tutto il tempo.
0: Poi chissà quanti gusti strani tira fuori.
1: Che fame. Ma ci candidiamo?
0: Gusto con...
1: Proviamo.
0: Ma se vuoi proviamo, gusto di cioccolato e canna. No, panna, scusa, mi stavo sfuggendo, scusa.
2: Ascoltaci dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: ya. Ya no hay aleluya, la vuelta se te cayó. No quieres salir a la calle por la gente de un millón.
1: Lo que era, bebé, ya tú sabes.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
7: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
8: Occupa delle pulizie nella tua azienda. Usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: realtà è una canzone veramente molto bella questa di Justin Bieber, Where Are You Now, dal 2015, però è una canzone che ti mette un po' tristezza,
1: ma
0: no? Perché
1: mia.
0: Dice Where Are You Now that I need you.
1: Dove
0: no,
1: sei?
0: Giusto.
1: Sei che ho bisogno di te.
0: Ma soprattutto dove sei Zara Larsson? Perché poi lei adesso ufficialmente è in tour, no? In questo momento si trova in Irlanda allo Stradbally Festival.
1: Ok.
0: E ci rimarrà fino al 30 di agosto.
1: Perfetto.
0: Poi andrà a Monaco di Baviera, poi andrà a Rio de Janeiro, quindi girerà un po' il mondo.
1: Sai... Andrà a fare la giva.
0: Esatto. Sai invece dove non andrà nel 2027 però? A Los Angeles.
1: No!
0: Perché lì si svolgeranno i Grammy Awards.
1: Mannaggia, infatti è un argomento che lei sente moltissimo. Nonostante il suo grande successo che ha raggiunto appunto con il nuovo album Midnight Sun, Zara Larsson non può essere considerata una new artist secondo le regole dei Grammy.
0: Esatto, perché la cantante svedese ha già ricevuto in passato la nomination ai Grammy come interprete.
1: Esatto.
0: Quindi le regole non permettono a lei di esibirsi, di candidarsi come possibile vincitrice.
1: Esatto, perché un artista già nominato come performer in linea generale concorre nuovamente nella categoria Best New Artist, che è quella la categoria dove lei dovrebbe partecipare.
0: Quindi niente, non potremo vederla ai Grammy.
1: No, poi lei anche sinceramente dice ma non posso essere un Best New Artist con 10 anni di carriera alle spalle, capito? Mm-hmm. È inutile che faccio parte di questa categoria. Quindi lei dice no, uno, perché non si sentono artista, e due, perché le regole dei Grammy prevedono proprio questo.

0: White Shirts dal 2023 con Alpaca. E a proposito di Alpaca, dobbiamo fare un salotto.
1: Un saluto
0: all'Alpaca, Dario, che ci sta ascoltando.
1: Esatto, ciao Dario, è stato un pomeriggio difficile per lui al lavoro, quindi lui è contento di sentire Peter Pan, ha alzato il volume, quindi dobbiamo tenerlo su, hai capito?
0: Meno male, guarda, pensavo se la fosse presa per il fatto che l'abbiamo tipo appena chiamato Alpaca, invece
1: tu,
0: no.
1: Tu l'hai chiamato Alpaca?
0: No, tu mi hai detto che fuori onda, va bene,
1: no,
0: sei contento.
1: No, io faccio la voce da Giva, ciao Dario, amore, ci vediamo più tardi.
0: E spero che queste voci da Giva non escono anche durante i matrimoni, perché sappiamo che tu ti esibisci anche durante i matrimoni, sappiamo
1: le
0: tue storie Instagram, le vediamo tutti quanti, e probabilmente le tue storie saranno anche arrivate in America, no? Giusto, da questi due imprenditori.
1: Può essere, perché inizio settembre in Gallura si sposeranno Salvatore Spano, che è originario di Olbia, e Brandon Blummer, e tu mi dirai,
0: che
1: cavolo
0: sono questi? No, proprio con il cavolo con due Z.
1: Imprenditore americano e miliardario che ha costruito la sua fortuna nel mondo delle criptovalute e delle blockchain.
0: Esatto, però non sarà un matrimonio qualunque.
1: No.
0: E non vi stiamo dicendo che adesso la Dallan farà le valigie e andrà a cantare il suo matrimonio.
1: Magari.
0: Molto semplicemente ha organizzato una grande festa con tantissimi ospiti. Per esempio, i Coldplay, Giorgia, Laura Pausini, Kygo e Rita Ora.
1: Ha preferito loro a me. Cioè, può succedere.
0: Sì,
1: cioè,
0: può succedere.
1: Se scegli Rita Ora al posto della mia voce, posso capirlo.
0: È un problema, secondo me. È veramente un problema, anche perché a livello di budget, secondo me, filavi liscio con la Dallani.
1: Con me te la cavavi.
0: Ma
1: 500 euro eravamo a posto.
0: Madonna.
1: Beh, i matrimoni così,
0: Prendi un sacco di soldi.
1: E prendo poco.
0: Meno male che non mi sposo, perché guarda. Ciao.
1: Aiuto. I festeggiamenti dovrebbero quindi coinvolgere uno dei luoghi più belli della Costa Smeralda. Ci saranno un sacco di invitati.
0: Oh, strano, Costa Smeralda. Tutti in Italia vengono a sposarsi.
1: Ci saranno un sacco di invitati, tranne noi, Rocky,
0: incredibile,
1: capito? Ma com'è possibile?
0: Me l'aspettavo.
1: Ma

0: con Bubble dall'anno 2022 qui su Radio Peter Pan. Aspetta, dai, mettilo, mettilo.
1: Rocco! Non dare retta, perché Rita Ora non è la metà di quelle che hai lì a fianco.
0: Non è la metà.
1: Quello è veramente un gioiello che hai accanto.
2: Hai capito?
1: Te lo puoi anche sposare.
0: Devi sposare chi, la dall'anno o Rita Ora? Che
2: un
0: non ho capito.
2: Gioiellino con me ha detto. Sì. Meglio Rita Ora, me la sposerei anche io. Allora, prima di salutarci, prima di lasciarvi con gli avanzi, vorrei ricordare che gli Eiffel quest'anno faranno un mega concertone al Teatro Geox per festeggiare tutti questi anni di carriera, sono circa 24-25 anni di carriera, con un sacco di amici, ci saranno tantissimi ospiti, ma la cosa che mi ha colpito è che arriveranno nel loro tour anche
0: in Sud America, quindi per la precisione in Messico, in Argentina, in Uruguay, ma anche in Cile, quindi praticamente tutta Sud America.
2: Tutta Sud America, partiranno il 4 di dicembre a Monterrey, poi passeranno per il Messico, proprio Mexico City, andranno a Córdoba in Argentina e faranno anche una data a Buenos Aires, poi passeranno in Uruguay a Montevideo e a Santiago del Cile, appunto in Cile.
0: Ma io mi stavo chiedendo, ma a Parigi quando è che ci andranno, scusa?
2: Perché?
0: Sotto la Torre Eiffel.
2: Lo sapevo che l'avessi detto, vergognati.

0: arriva ai occhi è Yappa che è questo di Peter Pan a porre termine ad un'altra puntata di Happy Vibes.
1: Ah, è finita anche questa settimana, però noi ci sentiamo, io non ci sono domenica, ci sentiamo lunedì
0: dalle 17 alle 19,
1: esatto, con Happy Vibes, l'ultima puntata. Ciao
2: Peter Pan. Peter Pan.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale. A San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta.

0: stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Domani, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
2: Gesù si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Le 19 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
5: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
4: Ma ci starà qui.
5: Ma sì, allarghiamoci un po'.
4: Così va bene?
5: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
6: Come birra per ogni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
5: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
6: Ali, migliora la vita. Breaking
7: news. Buonasera da Esther Oletto. Attacco hacker a 3 aeroporti britannici, quello di London Stansted, di Manchester e di East Midlands. Rubati i dati di quasi 9 milioni di passeggeri. Quelli maggiormente colpiti si sono registrati per il wifi gratuito nei terminali degli scali. L'episodio risale allo scorso weekend. Siegfriedo Ranucci via da Report, la conduzione a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Per gli inviati del programma Rai, irricevibile, pronti ad andarcene. Al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, l'azienda propone un incarico al TG3 a Rai News o come corrispondente. Calcio alle 20.45 Milan Venezia inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League, i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencvaros. In conference l'Atalanta con l'Ajax. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua

0: Comprare delle Nike nuove, poi mi sono alzato e ho cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Au, Asciri, porta Marco.

0: detto Fede, così non va neanche a guadagnarsi due soldi.
1: Ennesimo evento annullato, amici, ve lo dico tra poco però.
0: Sicuro?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Devi farlo subito,
1: Eppure sto mese me magno l'avanzi.
2: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
1: Ti

0: Buonasera Fede.
1: Buonasera Rocky.
0: Dai che si parte, eh. La penultima puntata degli avanzi, sempre qui sono di Peter Pan. La penultima puntata,
1: è
0: mia.
1: L'ultima.
0: No, c'è cioè anche lunedì sera ti fai, eh.
1: No.
0: Ho appena sentito il direttore, sì, è confermato.
1: No. Amici, no.
0: Allora, vabbè, pensiamo ad oggi. Allora, 28 agosto, le 19.08, qui sono di Peter Pan, in compagnia di Fede, in compagnia di Fede, perché poi doveva andare a farsi l'evento, però sì, è stato annullato, ora puoi dirlo, vai.
1: Sono bravo perché potevo starmene a casa, sono comunque venuto a darti un po' fastidio, però do una piccola informazione di servizio. Peter Pan in patto alla Sagra di Santa Sabina, Marianna Mantovana, in provincia di Mantova, io e Marco Poffo ce ne stiamo a casa, purtroppo esatto, evento annullato per il maltempo, però anche l'Open Beer Fest, quello il super impatto all'Oppeano a Verona, Lady Ellen, Mirchietto DJ e Cristian Marchi, tutti a casa a vedersi Milan Verona, quindi, no, Milan Venezia.
0: Esatto, quindi a fine programma non dobbiamo neanche fare gli eventi.
1: Senti,
0: che culo.
1: Vai,
0: butta.
1: Buttati
0: anche tu adesso, Noi siamo agli avanzi, che cosa facciamo in questo programma?
1: Cosa facciamo? Noi purtroppo, per fortuna, ci prendiamo tutte le notizie che sono avanzate da questo palinsesto super che parte alle 7 con il The Remix Show e si conclude poi con Tanta Estate firmato Marco Baxo.
0: Esatto, quindi noi partiamo facendo un piccolo recap di quello che hanno raccontato, di quello che hanno detto i nostri colleghi del mattino, del pomeriggio, poi noi apriremo il frigorifero e parleremo di quelle notizie avanzate di cui nessuno ha trattato perché probabilmente sono le notizie peggiori di questo palinsesto, sì?
2: Posso dire che siete registrati?
0: Davvero?
2: Certo. Perché, cioè, io non sono in radio in questo momento.
0: Davvero?
2: Cioè, alle 7 io sono già a fare aperitivo, quindi questa è la prova che siete registrati.
0: Meno male, guarda, sono contento.
1: Grazie, Joe, per... è tipo un cameo, Joe, che si presenta durante gli avanzi. Però funziona sempre così. Ogni palinsesto inizia sempre con un nuovo disco.
0: Molto figo.
3: Attenzione. Nuovo

0: Merck and Cremont, Serena Brancale coi The Colors qui su Radio Peter Pan. Partenope, il disco che avete appena ascoltato.
1: Esatto, e ci sono gli avanzi alle 19:15. Che cosa si fa in questo momento qui? Mettiamo la base della rassegna nottambula.
0: Sì, svegliati,
1: Io pensavo la mettessimo da là per
0: no,
1: quello.
0: Non posso fare il giro a darti una mano in regia. Dovete sapere che il 90% delle volte sono in regia io. Oggi esatto. È regia Rocky, perché non dovevo essere qui, già stava scappellando.
1: Esatto, perché non mi sono mai fregato minimamente del fatto su come si mettono le basi in questo programma.
0: Allora, come funziona? Vi parliamo di quello che è successo, di quello che si è parlato durante il palinsesto di Radio Peter Pan.
1: Il remix La coda di balena è un portafortuna di Kimi Antonelli.
0: La coda di balena, esatto. Hai capito? Che argomentone.
1: Esatto, perché non ha trovato altre code, secondo me, quindi la coda di balena è il suo portafortuna.
0: Quindi c'è coda in mezzo al traffico e Kimi Antonelli, che non fa mai la coda, giustamente si è appellato all'unica coda che ha trovato.
1: La coda degli animali.
0: Bravo, la Generation che va in onda tutti i giorni dalle 10 alle 13 del nostro buon Joe, che è passato a fare il cameo, si è preso 20.000 euro, e la nostra buona Emma che oggi è in giro.
1: In Giappone spostano una torre con delle corde, poi 200 squat per non aver raggiunto l'obiettivo al lavoro. Mi sembra che sia... ce l'aveva discusso tipo prima, in Cina avevano tipo imposto dei lavoretti, sì, che dovevano fare entro una certa ora, se non riuscivi a completare l'obiettivo dovevi fare 200 squat.
0: Buono, infatti io ho detto a Gio che l'ho visto dimagrito, non sapevo di questa cosa. Peter Panamanetta è il programma che va dalle 13 alle 15, la nascita dell'Harley Davidson.
1: Della moto,
0: brum brum, muva!
1: Poi abbiamo anche, no, c'è scritto anche altro.
0: Ma no, vai.
1: Niente, va bene. Muva invece oggi dalle 15 alle 17 si è occupato di una situazione molto interessante.
0: Vero?
1: Che riguardava una signorina che era single, dove
0: anche oggi
1: suo fidanzato è andato a letto con un'altra persona.
0: C'era crisi patocchia?
1: C'era molta crisi patocchia. Radio.

0: Ok, butteri per chi? Per che cosa?
1: E vieni qua, e vieni qua.
2: Eccoci! Abbiamo gli avanzi nella casa.
0: Che bello.
1: Vabbè, non capisco perché muova ogni volta che entra, sì, me lo appoggia.
0: Appoggio qualsiasi tipo di cosa.
2: Ma perché, raga, non è che io lo faccio apposta.
0: No,
2: è che sui grandi terreni.
0: Ma ti è avanzato qualcosa anche sotto le gambe? Sì.
2: In che senso? Cioè, come fai? Tu lo tagli di solito?
0: Solitamente sì, un pezzo lo lascio a casa.
2: Cresce ogni settimana, come le unghie.
0: Un pezzo lo lascio a casa, un pezzo lo porto in studio e lo appoggio a fare.
1: Allora, c'è gente che ci sta ascoltando, quindi facciamoli seri, per favore. Andiamo a Terni, che c'è sta una bella notizia. Terni rientra a casa e trova il pavimento del salotto tutto crollato. Sotto c'era un rifugio antiaereo.
0: Esatto, bella notizia, super seria comunque. Beh, incredibile.
2: No, è perché saltando lui faceva boing, boing, boing.
0: E si sono rotti anche i termi, poi, hai capito?
1: I termi. Allora, la seconda notizia, facciamo leggere il nostro cameo.
2: Sequestrati oltre 5 kg di cocaina erano nascosti nei biscotti della fortuna.
0: Pensate, e all'interno di Muma della casa, giustamente.
2: No, raga, io purtroppo sono solo un conduttore stupefacente, ma non mi faccio.
0: Non fai uso di stupefacenti.
1: Allora, questo è quello che dice lui, noi non lo possiamo sapere. Però tra poco, abbiamo detto soliti dolori, tra poco vi parleremo delle notizie avanzate di questo venerdì 28 agosto.

0: Quiz che con un tira gira ci porta direttamente alla conclusione della nostra prima mezz'ora degli avanzi. Torniamo tra pochissimo però perché
1: saltelli.
0: Che cavolo ne so, stavo parlando il tira gira.
2: Dai, mandate la pubblicità.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
13: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Peter Pan Impatto. A Gaio di Spilimbergo torna l'energia di Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Impatto alla festa di fine estate della Proloco I Due Campanili. In console dalle 21.30, DJ Maxwell e Fede. Animazione, gadget e tutti i suoni di Peter Pan per un sabato notte da non perdere. Alle 23, spettacolo pirotecnico. Domani sera, Peter Pan Impatto alla festa di fine estate. Area festeggiamenti al torrente. Gaio di Spilimbergo, Pordenone.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola. Ciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Nick di Jam dal 2015, Traversura, squisurato di Peter Pan. Ci sono gli avanzi, 19:38 minuti. Chi è che sta chiamando?
1: Pronto,
0: non riesco a capire.
1: Non
0: importa, a noi non ce ne frega assolutamente niente.
2: Allora, cosa bella, sono finiti gli ospiti. Abbiamo provato a pagare 50.000 euro per portare Fedro, ma non ci ha risposto. Ha detto che agosto non lavora, amici.
0: E quindi siamo salvi, ecco, siamo posso salvi. Dire. Però non sono salve le nostre notizie, perché sono quelle avanzate. E direi che è arrivato un po' il momento un po' di raccontarvele, giusto?
2: Esatto.
0: Terni rientra a casa e trova il pavimento del salotto crollato. Sotto c'era un rifugio antiaereo.
2: C'è una storia veramente strana. Terni, nel centro storico, il pavimento del salotto di un appartamento al piano terra è improvvisamente crollato, si vede con questo maltempo di questo periodo, creando una grossa voragine nella quale sono finiti alcuni mobili, per fortuna.
0: Non è successo niente, nessuno si è fatto male, però sotto, dove appunto è crollato questo pavimento, sono stati ritrovati appunto, anzi è stato scoperto che c'erano dei rifugi antiaerei, diciamo, della seconda guerra mondiale.
2: Cioè, tu pensa che bello, c'hai una casa con la sala hobby, non l'hai mai potuta sfruttare perché non lo sapevi.
0: Ma infatti poi mi stavo immaginando, ma scusi, quante persone sono venute qui ad abitarci nel corso degli anni? Guardi, 1942 persone.
2: Mamma mia.
0: Perché durante la seconda guerra mondiale, non l'hai capito, vabbè, non importa.
2: Tempi. No, l'ho capita, però non era.
0: Come non era? Cosa?
2: Beh, ogni tanto le battute entrano, ogni tanto non entrano, c'è chi ha fatto bingo, c'è chi ha fatto Terni, come i nostri amici di Terni, perché la domanda è secondo te, no, perché non penso che qualcuno ci possa dare una risposta, è, secondo te la casa gliela tolgono o non gliela tolgono? Perché adesso metteranno tutto sotto controllo, ma una volta che sistemano, che fanno?
0: Allora il problema, innanzitutto hanno messo inagibile l'area comunque, quindi al momento non ci possono vivere all'interno. Secondo me con questa scoperta qui potrebbero anche togliergliela, visto che poi giustamente ci hanno vissuto anche altre persone.
2: Magari danno una casa nuova con rifugio ancora più grande, ancora più bello della prima guerra mondiale.
3: Attenzione, non

0: House Love Tonight, un disco remixato da Chicco Franco e Vintage Culture. Però direi che è arrivato anche il momento di dare la seconda notizia.
1: No, non era Chicco Franco, ma è Pippo Franco.
0: Pippo Franco,
1: quello che fa tutti i galli cantano. Chicco.
0: In realtà penso che Pippo Franco sia molto amico della donna cinese, no? Perché giustamente poi sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina, erano nascosti nei biscotti della fortuna.
1: Cosa è successo? Sembra una puntata di Airport Security. Roma.
0: Stavolta l'occhio non c'entra nulla.
1: No. Donna cinese di 40 anni è stata arrestata mentre cercava di partire con un po' di cocaina nascosta nei bagagli. Che aveva fatto? Aveva fatto un bel lavoretto, perché aveva creato 127 bustine dorate con la scritta biscotto della fortuna.
0: Fortune cookie.
1: Dentro non c'era il classico biscottino con la frase tipo la vita è solo un film che termina sempre con una marcia funebre. No,
0: è definita molto meglio. Anzi, all'interno di queste bustine erano nascoste all'incirca 5 kg e 178 grammi di droga, quindi un po' sparse in giro per le bustine. Scemo io che ogni volta i biscotti li butto anche via. Chissà, magari mi capitava anche a me quello fortunato.
1: Io non so se esiste qualcuno che quando va a mangiare, o il cinese o il giapponese, insomma posticini dove c'è il biscotto della fortuna, non so se esiste qualcuno che in realtà lo mangia. Cioè io vado lì, lo apro, prendo il biscotto e lo butto.
0: Ah, quindi non è quella la causa della quale noi usciamo ogni volta dal sushi che stiamo malissimo, quindi non è perché dentro ci mettono la cocaina. Però che ne so. Però attenzione, perché nella valigia almeno è stato anche bravo, si è portato anche 7 tubetti di dentifricio, 3 confezioni di caffè, quindi dai, insomma è stato anche abbastanza.
1: Ah, per mischiare gli odori.
0: Certo, giustamente.
1: Vabbè, ci ha provato, non gli è andata bene, però potremmo fare una cosa stasera. No, possiamo fare una cosa, possiamo andare al sushi, paghi tu,
0: taglio
1: così
0: io.
1: E proviamo ad aprire tutti i biscotti della fortuna e vediamo se dentro c'è una bella ricompensa.
0: Ah, quindi tu dicevi tagliare i biscotti della fortuna, non altro.
1: Tagliare piccoli pezzi.
0: Sì, perché pezzi già.
1: No.
2: Ascoltaci dal tuo smartphone. Carica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: No Fun, Armin Van Buuren and the Stickman Project dal 2021 qui su Radio Peter Pan. In realtà di fun ce n'è qui.
1: Eh sì, No Fun, se non venite i nostri

0: Porti Bianchi di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, da mezzanotte e mezza, quindi fate in tempo a fare la cena, il dopo cena, il gelato, perché c'è l'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca e Alice Fassina al parco di Piazza Carli.
1: Inoltre, confermato al 100% anche il Peter Pan impatto alla festa del calamaro della seppia, Gonars, in provincia di Odin, dalle 22 in console Edo e Marco Baxo.
0: Sì, sì, sono già in macchina, stanno andando lì per fare tanta festa, sia il calamaro che la seppia.
1: E a mangiarle pure.
0: Speriamo, speriamo. Domani e altri eventi, tantissimi. Intanto mi faccio la marchetta, c'è il Peter Pan impatto alla festa di fine estate a Gaio di Spilimbergo. Pordenon dalle 22 in console accompagnato dal buon DJ.
1: E chi Maxwell. Sei tu per fartela solamente per te stesso? Allora, Peter Pan 9210 la sagra secolare di San Sebastiano, Colle Umberto in provincia di Treviso, dalle 22 in console Marco Bax, Lady Ellen, Rocky e l'animazione in stile 90-2000.
0: Mamma mia che bello, ci sono tantissimi altri appuntamenti, sempre domani, sia lunedì, facciamo festa tutti i giorni, promesso.
1: Madonna.
0: Se il tempo ce lo permette, quindi voi fate una cosa, se volete scoprire tutti gli altri appuntamenti andate sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fun.
3: Forever Fun.
2: Forever Young.

0: Con il disco di Calvin Harris, Satisfy, qui su Radio Pietrapan, concludiamo la nostra ultima puntata degli avanzi. Mamma mia.
1: Avevamo detto che sarebbe stata ieri, il meteo ci è stato favorevole in questo caso, però è stato un bel mese.
0: Esatto, è stato molto molto bello, però intanto ci risentiamo domenica con l'Happy Ending parte 2 dalle 10 alle 13.
1: Io torno domani mattina dalle 7 alle 10 con Alicetta, Happy Ending parte 1, e vi lasciamo in compagnia di Marco Baxo con Tanta Estate.
0: Ciao!
2: Pietrapan.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
5: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Domani sera, a Colle Umberto, Treviso.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan Meteo.
12: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata un po' di variabilità è da mettere in conto sulle regioni settentrionali,

0: Alto Veneto, ma anche in Piemonte e sull'Emilia occidentale, però anche con delle belle schiarite che si stanno facendo avanti in vista di un fine settimana all'insegna del sole, ma ancora una volta di un fine settimana all'insegna del caldo. Temperature che per fortuna non toccheranno punte record, non andremo oltre 31-32 gradi, ma a causa dell'umidità sulla pelle sentiremo anche qualche grado in più. Per sapere quanto andremo avanti così c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Libera la fantasia a Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West, scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati, esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Forever Fun, Forever Summer.

erano di 2-3 gradi le temperature, perché sta per finire l'estate, cari miei, quando finisce tanta estate, che poi la prossima settimana, non da lunedì ma da martedì, perché noi siamo diversi, rispettiamo il calendario, dal 1° settembre ricomincia anche lo sfogatoio. Intanto andiamo con le prime tre di questa sera per quanto riguarda tanta estate. Ascolteremo dall'anno 2003 Prezioso con Voglio vederti danzare, poi 2026 Another con Tall to You e Bad Bunny dal 2020

studi, perché questa sera saremo prima di tutto alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore con l'after party insieme ad Andrea De Luca e Alice Fassina. Saremo all'Open Beer Fest a Doppeano, provincia di Verona, con l'EDL Mirchetto e Christian Marchi special guest. Saremo con l'impatto ai festeggiamenti gonaresi alla festa del calamaro e della seppia. È da specificare perché, ragazzi, si mangia pesce buono buono a Gonars, provincia di Udine, dove ci sarò io insieme a Edo, ma poi saremo anche a Santa Sabina, festa di Santa Sabina, a Mariana Mantovana con Marco Boffo e Fede. Tutto ciò succederà proprio questa sera con noi di Radio Peter Pan. Tra pochissimo ascolteremo anche Dracula, poi Argy con Aria e Joel Curry con Whisper.

ragazzi, che è la prossima terzina, è una delle mie preferite di questa sera, perché ascolteremo intanto Tayo Cruz con Hangover dalla Notte da Leoni, poi Kamred con Love Sober e Robin Schulz con Show Me Love dall'estate 2016.

0: con Uncover dalla notte da leoni, da Uncover, tra l'altro il format di Radio Peter Pan, uno dei più richiesti. Si va in pausa, si ritorna tra pochissimo.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan Squat.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
7: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogatoio in diretta.
8: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
15: Sì.
14: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
15: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
16: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Il tetto tiene ancora.
19: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
20: Forever Fun, Forever Summer.
1: 80 e sta.

tantissimi anche sabato, dove saremo a Colle Umberto come da tradizione con il 90210, io e LDL, Rocky e l'animazione in stile 92000. Saremo anche a Cavallino Tre Porti, al Beach on the Fire, noi saremo al chiosco Sunshine e poi un mega show pirotecnico sul cielo di Cavallino Tre Porti. Saremo anche alla festa di fine estate di Gaio di Spilimbergo con Maxwell e Fede, e c'è la Peter Pan DJ Academy allo Street for Meet in piazzale San Valentino proprio sabato dalle 17 in poi a Sernaglia della Battaglia. Tra pochissimo ascoltiamo invece Rihanna con Where Have You Been, poi Swedish House Mafia con Happiness Is So Sad, e per iniziare anche Gala con Free From Desire, estate 1990.

0: Poi l'estate non è finita, tanta estate finisce perché prossima settimana da martedì ricomincia lo sfogatoio, ma l'estate va avanti ancora fino a fine settembre circa, quindi godiamocela veramente tutta. Buon weekend, ci sentiamo martedì dalle 17.30 con lo sfogatoio.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Spot.
2: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto. E segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.

0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
0: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Pizza Pan. Chi non si batte è troppo forte.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Peter Pan.
1: Ciao ragazzi, buon weekend, buona estate 2026, la musica che già conosci come non l'hai mai sentita. Ciao da Edo, i ragazzi presenti anche alla sera nel fine settimana di Radio Peter Pan. Ovviamente Thomas Menegazzi ha preparato una tracklist incredibile per questa puntata di agosto 2026. Allora, estate, devo dire che quest'anno abbiamo un po' sofferto musicalmente parlando. Infatti adesso Thomas, in questa oretta qui che suonerà, ha preparato un po' di roba che spazia, diciamo, dall'inizio dell'anno fino adesso, ma anche qualcosa un po' più vecchio. Sentiremo fra poco la versione di Wesh di Where Is My Husband, cioè Ray, nel weekend differente di Radio Peter Pan. Poi ancora un disco molto bello di qualche mese fa dei Calvin Harris con i Casibian, cioè Release the Pressure. Sentiremo il VIP proprio di Calvin Harris, quindi il suo mix particolare, segreto. In the mix ora con Ali Selecta e Botteghi Flip con Loco Loco, c'è Gordo nel weekend differente suonato da Thomas

Jaguars, Matt and Mad Max J Remix. Sentiremo anche Shakira con i Burna Boy, c'è Die Die, versione ufficiale del remix dei Clean Bandit, ma subito Ushel che ha preparato questa bella versione di Manina de Vermelho, MC Manor J

2026 con i mondiali, con Shakira che ha cantato Dai Dai in questa versione ripresa, un po' più veloce e un po' più remixata dai Clean Bandit. Ci piace davvero tanto. Thomas Menegazzi ne ha altre due per questa prima mezz'ora, ma poi rimane in console anche per la prossima, quindi oggi lavoro doppio, paga doppia, Thomas. Tra poco Cato e John con Turn the Lights Off. L'abbiamo suonata tanto, l'abbiamo cantata tanto e ballata anche tanto, ma soprattutto memata tanto questa qua. Nei social hanno ripreso tutti quanti poi il video, no, del meme di qualche anno fa. Turn the Lights Off, sentiremo la versione di Trenum e Rassix. Subito Joel Corry che ha remixato J-Lo con David Guetta, anche questo disco della primavera, diciamo 2026, che poi è arrivato bello lungo, Save Me Tonight, suonato da Thomas.

0: Classics, l'ultima di questa mezz'ora. In the mix c'è Thomas Menegazzi, che rimane anche per la prossima. Rimanete anche voi tra poco con Peter Pan Rimastered.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

Esatto, ogni fine settimana ve le suoniamo differenti, le hit che già conoscete come non le avete mai sentite. In questo caso magari le avete già sentite, perché insomma agosto 2026, poi che vuoi, cominciamo a fare un po' di recuperi, un po' di roba. C'è un movimento che di solito è bello carico, e c'è un movimento, no? Come nell'acqua, le onde si muovono tanto, poi calma piatta nel mese d'agosto. Quindi andiamo a cantare e a ballare quelle che magari avete già sentito, tipo Another 54 Ultra. Fra poco con Talk to You sentiremo il mix di N Jack, sentiremo anche Medusa con Don't Wanna Go Home, c'è il remix di Just Run e DJ Icon, ma subito disco che è stato remixato in una versione differente per ogni membro differente dei BTS. Suga ha preparato questa melodic techno remix di Swim, suonata da Thomas Menegazzi in The Mix.

poi è arrivato Weekend, siamo in area di Weekend, ma abbiamo ascoltato, diciamo, la hit precedente. Era il remix di Just Run e DJ Icon, suonato e scelto da Thomas Menegazzi, che ne ha pronte altre tre: Moving to the Sun, Ugel, Immanuel Angel e Ultranate. Tra poco nel mix di Paolo Ortelli sentiremo anche Giacobbi, che ha remixato Partenope, il disco dei produttori italiani Merck & Cremont, con la voce di Serena Brancale e i The Colors. Ma subito altro mix che abbiamo passato tanto, molto bello: Dracula, i Tame Impala, remixati da Aurelius, suonati da Thomas Menegazzi.

Fairmont Hit dell'estate 2026 assieme ad Anna con White Girl Wasted e la testa gira di Fred De Palma. Secondo me questa è la top 3, diciamo, di Radio Peter Pan, mettiamola così. Nel weekend differente di Radio Peter Pan, Thomas Menegazia, pronte le ultime due? Sì, anche ad agosto ci siamo e vi suoniamo appunto Anna con White Girl Wasted assieme a Takeover Control di Afrojack nel mix di Rudy J e UB. Ma subito i DJs from Mars che hanno unito un bel po' di roba: John Legend, Kasia, Michael Jackson, Beat It, All of Me is

insieme la hit di Anna, White Girl Wasted, con Afrojack, Takeover Control, scelta e mashuppata, anzi mixata in questa puntata dal nostro Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio. La tracklist sui nostri social Facebook, Instagram, cercate Peter Parry Mastered, e l'appuntamento con l'estate 2026 di Peter Parry Mastered è come sempre per venerdì prox alle 9 della sera. Dai,

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni Afarra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: trovare market aderenti online.
1: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
2: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
3: Qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggio di fiducia.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Shape of Things the Car.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Peter Pan Impatto.
13: L'energia del Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest di Ciano del Montello, lunedì 31 agosto. Porta la tua voglia di far festa insieme a Thomas Menegazzi e Fede. Anche di lunedì più carichi che mai. Lunedì 31 agosto, Peter Pan Impatto a Ciano del Montello, Treviso.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: sta mixando DJ Maxwell.
1: Questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore così serio?
0: Batta.

0: siamo fregnati.
1: Grazie Maxwell, ciao ciao.
2: Tra poco
3: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
4: Peter Pan. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, lavora.

0: Da un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricarica, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Decor. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: This is my house. House gallery.
12: The history of house music. House gallery.

0: solo su radio Peter Pan. Peter Pan
1: Spot. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
10: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Domani sera ritorna il DJ set ufficiale di Radio Peter Pan al chiosco Sunshine per l'imperdibile Beach on Fire a Cavallino Tre Porti. Nella notte più suggestiva dell'anno, con 10 postazioni in riva al mare per lo show pirotecnico. Radio Peter Pan dalle 20 sarà al Sunshine. In console per tutta la notte Alice Fassina e Marco Boffo DJ. Dalla cena al dopo cena fino ai fuochi d'artificio. Domani sera Radio Peter Pan per il Beach on Fire al chiosco Sunshine, Cavallino Tre Porti, Venezia.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: Forever Fun, Forever Summer. This is my house. House Gallery.
8: The history of house music. Gallery.
14: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxi, c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire con un pezzo del 2001, Party One versus In Excess. I'm so crazy.
8: The history of house music.
17: House Gallery.
8: Music selected by
18: Andrea De Luca.
17: Audio Peter Pan.

di French Touch. Dal 2011, Bell'Amour, disco realizzato utilizzando un sample di The Mystery With Me, canzone del 1978 di Joe Bass. Adesso invece arriva un classico del 1992,

1997, questo che abbiamo ascoltato è uno dei remix ufficiali usciti in quell'anno, che hanno ridato vita musicale a questo pezzo uscito originariamente nel 1991, che poi negli anni è stato più volte remixato. Andiamo adesso al 2000, su

0: music selected by Andrea De Luca
1: on Radio Peter Pan.
2: C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxy al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2000 Super Funk.

0: Con questo remix di Calabria si chiude questa puntata di House Gallery, ma il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni torna tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato tutti i pezzi. Da Foxy è tutto, ciao!
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Ora, grazie ad App ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Spot.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Forever Summer.
3: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
2: Neso.

0: suono di Neso. Peter Pan. Squat.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
0: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso. All the girls get up.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Envy. Peter Pan.
2: Spot.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Forever Summer.
7: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.
8: Plenimo, plenimo. Yo me hope for the night. Give me more control. Slow down for the night. Let me know, let me know.